0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Kiss

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Kiss Kiss.
1: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
0: La musica più bella.

0: 52 minuti di questo lunedì 6 di luglio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: In diretta da Roma, anche questa mattina tra le 5 e le 7 ci siamo noi e voi. Sì. E ci raccontiamo il primo mattino tra attualità e storie che riguardano appunto chi si alza di mattino presto, già produce, chi reduce da un turno di notte. Tra un po' vi ricordiamo come fare per scriverci. Intanto mettiamo la sigla ufficiale dei mattinieri.
1: Sì.
0: Che è questa qua, dai.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Freschi, freschi, allora, vocali al nostro numero, Leti.
2: 347-490-0042.
1: Dai, iniziamo con la musica più bella tra poco, tutta l'attualità, ma prima c'è Gaia.

0: Shabadì, shabadabì, sono preso molto molto molto. Buongiorno mattinieri, dai, oggi è lunedì, dice vabbè che ti cambia qualcosa, no, abbiamo il rinnovato entusiasmo del lunedì che è questo. Siamo messi bene stamattina. Oggi lunedì 6 di luglio, 5-7 minuti, sì. Italiani all'ascolto, fatevi vivi, tu che ci segui da un po' ma ancora non hai fatto sentire, ecco, la tua voce, questo è il mattino giusto. Allora,
1: certo.
0: Ci aspettiamo da voi un saluto che ci può arrivare con messaggi vocali di testo, ci raccontate un po' qual è il vostro status, cioè di cosa vi occupate, svegli a quest'ora per lavoro in gran parte, sì, altri per altri motivi. E quali sono questi motivi? Per un motivo o l'altro, insomma, vocali qui
1: 347 490 0042.
0: Naturalmente.
2: Animo, animo! Oh,
0: molto bene ragazzi, allora apriamo con quello che scrivono i giornali, un'occhiata veloce all'attualità e devo dire un po'
3: studi... Quale cartolina della Puglia vi incontriamo quest'estate?
0: Ecco. Ci hanno fatto sta domanda subito, Aleti, capito? Puoi rispondere?
3: In quale cartolina della Puglia vi incontriamo quest'estate?
1: In Puglia proprio no, Calabria.
0: Sì, perché,
1: ma Puglia no.
0: Sì, tutto a Calabria questo... quest'estate mi sa, tra luglio ed agosto, per saremo impegnati con la radio, ragazzi, quindi avrete modo di sentirci anche se resterete all'ascolto, ci auguriamo, anche durante le vostre vacanze, che ci portate lì in sottofondo, in spiaggia, che ne so, al lago, al mare, ai fiumi, dove andrete, o anche se restate a casa. Allora,
3: in quale cartolina della Puglia?
0: Ho capito, basta, non ci andiamo, ho detto. Vorrei andarci però in Puglia come sempre. Dicevo, iniziamo con quello che scrivono i giornali in edicola questa mattina. Tutti aprono con le parole, più che altro il meme, viene definito meme shock di Trump su Meloni. In realtà, fra l'altro, Trump ha pubblicato a raffica sul suo social truth alla vigilia del vertice di Ankara, quindi ancora una volta con i grandi del mondo che si incontrano per parlare di più argomenti, molti legati ai conflitti, all'economia, insomma, prima di fare questo vertice Trump ha pensato bene di fare una serie di meme contro tutti, e Trump shock su Meloni, questo che scrive la Repubblica sul primo, sulla sua prima pagina, ordine restrittivo, scrive il presidente americano, posta sui social una foto con la presidente del consiglio per un nuovo attacco domani, vertice NATO, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci, dice intanto Mosca. Sulla prima della stampa di Torino, anche qui Meloni, Trump oltre i limiti, il presidente americano su Truth scrive ordine restrittivo alla premier, mette la foto di una Meloni che lo guarda adorante, vuole evitare foto al vertice della NATO. Sulla prima del Messaggero di Roma, fondo sovrano Casa Bianca, Trump siamo più ricchi e forti di sempre, prepara il dividendo tech per gli americani. Ma ripeto, poi tiene alta la polemica con appunto questi meme che ne ha praticamente per tutti. C'è anche la minaccia di Mosca riportata e raccontata sulla prima del Messaggero. Mosca minaccia la Polonia e la NATO la vigilia del vertice, Crosetto, spese da difesa non alternative alla sanità. Su Il Giornale, reddito di cittadinanza, la sinistra ci riprova, un disastro non è bastato, Schlein e Conte partono da Napoli per la corsa alle primarie, i sussidi rimangono l'unica politica economica suicida del campo largo, scrive Il Giornale. Sulla prima del resto del Carlino, Mosca minaccia la Polonia, Crosetto dice investire in difesa. Sul Sole 24 Ore si apre con un report, quello sulla governance pool, sindaci, Funaro supera Fioravanti per le regioni, De Caro davanti a Stefani, Manfredi a Napoli al terzo posto, Gualtieri a Roma poi anche lui nella top 5, scala 48 posizioni, Fedriga terzo tra i governatori, ma tutti hanno un calo di consensi rispetto ai primi sondaggi. Chiudiamo con quello che scrive il Mattino di Napoli, la Polonia nel mirino di Putin, vigilia del vertice NATO, nuove minacce dal Cremlino, Varsavia rifletta sulla propria sicurezza. Lo sport, l'ho detto ieri, l'ho detto su un giorno che lo dico, secondo me tra Norvegia e Brasile vince la Norvegia, ed è stato così, la Norvegia ha battuto 2-1, era un pronostico il mio,
1: certo.
0: Se è chiaro,
1: sì.
0: La Norvegia batte 2-1 il Brasile, Brasile eliminato dai mondiali, Holland scatenato, Bolung graziato invece, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Bolung è un calciatore degli Stati Uniti, viene definito scandalo mondiale quello che è accaduto, perché gli è stata ritirata una squalifica praticamente, e giocherà adesso contro il Belgio. C'è una aggiornamento tra Messico e Inghilterra.
1: Si è appena concluso e vince l'Inghilterra per 3-2 contro il Messico.
0: Magari abbia giocato anche con un uomo in meno per diversi minuti.
1: Sì, è vero, è stato
0: espulso un calciatore d'Inghilterra.
1: Quindi immagino che la Norvegia, appunto, nei quarti si sfiderà con l'Inghilterra.
0: Non lo so, hai il tabellone davanti, non c'ho il tabellone.
1: Allora, sì, non è ancora. Hanno già messo la Norvegia che giocherà sabato 11 luglio, però è ancora da definire i quarti. Quindi vedremo. Però sicuramente sarà, perché vedo che.
0: Gli incroci sono quelli, sì, più o meno. Va bene, però detto questo, chissà, io avevo tirato fuori un'altra ipotesi che chiudo qui, e per carità, sono pronostici miei. È che adesso Carletto Ancelotti sarà contestato in Brasile, che già non piaceva a molti. E Ancelotti che fa? Viene esonerato? Si dimette oppure resta? Sono tre le opzioni dopo la disfatta mondiale, perché mai il Brasile da anni, da mondiali, già in precedenza era successo contro l'Argentina diversi mondiali fa, ma mai era uscita agli ottavi così presto, quindi è stato un fallimento per i brasiliani. Che farà Ancelotti? Hai visto mai che Malagò sta lì alla finestra a vedere cosa accade? Vedremo comunque. Tra poco sentiamo voi, il vostro buongiorno, messaggi vocali, dai, per darci un saluto, tra pochissimo. Intanto mettiamo Fool's Garden, poi tocca a voi.

0: del Lemon Tree. Dei mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno.
1: Buongiorno. Animo.
0: Allora, è stato un weekend in fatto di sport. Sì. Intanto siete su Radio Kiss Kiss, ricordate, grazie per esserci. Siamo i mattinieri, Max.
1: La Leti.
0: Tra poco iniziamo a sentire tutti voi. Poi, se volete fare due chiacchiere con noi, ce lo scrivete. Dai, in tempo reale, chiamatemi i mattinieri, vi chiamiamo, così parliamo anche al telefono noi con voi, capito? Direttamente invece che con i vocali, che vanno benissimo. Però ogni tanto facciamo una chiacchierata anche al telefono e così. Beh, ci raccontate la vostra vita da mattinieri, un po' questo è il tema delle chiacchierate che facciamo con voi. Intanto volevo ricordare anche questa cosa importante: si è corso anche la Formula 1 con la Ferrari che vince King Charles, scrive il Corriere dello Sport, vince il Gran Premio di Gran Bretagna e mette paura alla Mercedes. Elkan parla di momento storico. Speriamo che sia la svolta, insomma, per la Ferrari, che da un po' che insomma ha alti e bassi, ma insomma non riesce a ottenere grandissimi risultati. Fosse l'anno buono, incrociamo le dita. Vabbè, vedremo. Intanto voglio salutare i primi amici che ci mandano vocali. Buongiorno, su Ancelotti, Antonio, che dici?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Io ricordo perfettamente le tue parole, Max, quando dicevi aspettiamo il cammino del Brasile, dovesse andare male, prendiamo Ancelotti e ce lo portiamo in Italia.
0: Hai visto?
2: Diciamo che sarebbe stata una grande soluzione, anche perché avremmo dato uno scossone alla nazionale, qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso.
0: Sarebbe stato.
2: Ciao Marcia Lady, un abbraccio a voi.
0: Potrà ancora essere, che ne so, che in Brasile l'hanno giustamente presa malissimo questa eliminazione, anche abbastanza prematura, gli ottavi. Già non convinceva molti, qualcuno era scettico, però voglio dire, un grande allenatore Ancelotti, che gli vuoi dire? E alla fine però cosa accadrà? Vedremo. Resta Ancelotti al Brasile, e se dovesse rimettersi o dovesse essere esonerato, Malagò non ha ancora scelto il commissario tecnico, visto mai, vabbè. Io lo preferirei Ancelotti ai vari nomi che sono minestre riscaldate, diciamo. Conte già c'è stato, è stato un grande allenatore, un grande CT dell'Italia. Mancini, insomma, non lo so, anche lui ha dato. Prendiamo qualcosa di nuovo per la nazionale, appunto, nuovi vertici, nuovo anche commissario tecnico. Questa era un po' l'idea. Buongiorno, andiamo ad Avellino, guarda quanti.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Francesco, una guardia giurata da Avellino, già in servizio.
0: Bravo Francesco.
3: Sto andando a Benevento.
1: Sì.
3: Animo.
1: Animo.
0: Campobasso, saliamo, vai.
4: Ciao, buongiorno, dai miti di Trivento, provincia di Campobasso. Primo turno, pastificio La Molisana. Un bacione forte forte a mia figlia che vive a Roma per lavoro. Dai. Animo, animo.
0: Buongiorno Giacomo, come stai?
5: Buongiorno mattinieri. Giacomo dalla provincia di Napoli, servizio di vigilanza privata.
1: Sì.
5: Appena finito il turno dalla mia milionesima notte. Adesso mi ritiro, spero di andare a riposare.
1: Sì.
5: Appena finito il turno dalla mia milionesima notte. Adesso mi ritiro, spero di andare a riposare. E animo, animo!

0: nuovo.
1: Stai tornando da Genova, ma quindi niente lavoro, solo un ritorno a casa. Vabbè,
2: credo di sì.
1: Altra persona che. Vincenzo, ragazzi, Vincenzo. Ah, scusa, no, ecco.
3: In quale gatto lì?
1: Vai, scusa.
4: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
4: Siamo in viaggio. Rientro dal Cilento stamattina. Si travaglia.
1: Mi piace travaglia.
4: Ali scafo alle 7:30 per andare al lavoro. Oh, vai, dal Napoli, ovviamente.
1: Certo. Vai, pronto.
5: Buongiorno, Max. Buongiorno, Leti.
2: Ciao.
5: Sono lo zio Max da Varese. Stamattina levata anticipata per andare a prendere 4 amici che arrivano da Malaga per un addio al celibato.
1: Ah, hai capito.
5: Verso Malpensa. Buona giornata a tutti.
2: Anche a te.
1: Arrivano, hai capito, tutti all'addio al celibato. E ci invitassero mai a ste cose, mannaggia. Vai, vai. Volete chiacchierare con noi? Al telefono scrivetelo al nostro numero
2: 347 490 0042.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto.

0: offerte nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: scritto Dracula, tema Impala, Jenny con Dracula nei mattini e nei Kiss Kiss. Che c'è che ridi?
1: No, nulla.
0: Allora, un sacco di amici ci stanno chiedendo un po', anzi ci stanno raccontando dell'estate vicina per molti. Molti mattinieri sono belli già attivi, operativi, però non vedono l'ora di andare in vacanza. Ci sono anche tanti ascoltatori che tornano e ci parlano della prova costume da superare. Ne parleremo stamattina.
1: Sì.
0: Non in maniera scherzosa, ma approfondita. C'è. Nel senso, la prova costume vuol dire anche avere timore con se stessi. Oddio, sarò in forma, a parte l'abbronzatura. Ma sono in forma, ho messo chili di troppo, che cosa devo fare? Cerchiamo di capire di più, perché poi ci sono cose che vanno al di là, no? Dei fattori estetici,
1: certo.
0: Ma cioè, l'essere in forma vuol dire anche stare in salute, no? Guardami come sono in salute.
1: Ma sì, infatti ti vedo, stai benissimo, Max.
0: Allora, tra poco proviamo a fare due chiacchiere con voi. Stamattina non riesco a sistemare una linea, non so perché non riesco a sentire gli ascoltatori. Però
2: buongiorno,
0: dai,
2: Max,
0: vai,
2: buongiorno Lady.
1: Ciao.
2: Io sto cercando ancora la strada per uscire da Tor Vergata, dal concerto.
0: Di ultimo.
2: Sto scherzando, è stato meraviglioso. C'era anche Kiss Kiss.
0: No, grazie, è vero. Sì. C'era anche l'animazione di Kiss Kiss prima dello show. E no, volevo salutare i tanti amici perché mi sono arrivati anche tante segnalazioni di ascoltatori che sono stati a questo concerto, evento, ne hanno parlato tutti i giornali, se ne parlerà ancora tanto. Sono state anche un po' di polemiche sui social. Più che altro per la difficoltà, cioè immagina chi, noi siamo a Roma, sappiamo dov'è Tor Vergata, molti venivano da fuori e insomma hanno dovuto affrontare diverse difficoltà prima per arrivare a Tor Vergata e soprattutto alla fine del concerto, tutto buio, molti non sapevano spostarsi, non c'erano mezzi in alcune zone, quindi hanno dovuto capire come fare.
1: Quella c'è poi stato una zona universitaria, quella.
0: Sì, ma è proprio fuori, è fuori, non è nella zona universitaria, è parecchio fuori, nel senso è dove, cioè campagna.
1: Sì,
0: quindi, insomma,
1: sì.
0: E al buio, sai, all'andata era giorno, mattina, insomma, il problema è stato il ritorno, hanno avuto un sacco di difficoltà in molti, insomma, ho letto di diverse polemiche e ho sentito anche sui social di tante polemiche, evento bellissimo, chi era nelle zone più in fondo praticamente non è riuscito a vedere ultimo. Perché era veramente una distesa infinita, no, di persone, e quindi potevano mettere dei maxi schermi, vero anche che dice io ho pagato un biglietto, non posso vedere su maxi schermo una persona, ma non c'era manco il maxi schermo,
1: no.
0: Almeno vederlo da lontano, però vabbè, questo sono alcune delle polemiche che abbiamo raccolto random. Volevo salutare altri amici. Sebi, buongiorno, come va?
3: Buongiorno ragazzi, sono Sebi, Augusta, provincia di Siracusa. Sono già 22 gradi alle 5:30, si va al lavoro. Animo.
1: Dai. Animo.
0: Vi sentiamo tra poco le notizie di secondo piano nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: qua. Buongiorno Aleti.
1: Buongiorno Max.
0: Cosa hai portato per noi?
1: Due notizie.
0: Notizie, l'anagramma del mio nome. Cantava un artista che non so se tu ricordi chi è. Vediamo, Tiziano Ferro. Brava, sei reattiva stamattina.
1: Sono reattiva.
0: Notavo, va bene. Allora, due
1: notizie.
0: Non
1: mi hai dato neanche modo di rispondere perché hai risposto subito tu, non è che sono io sei reattiva, tu sei iperattivo.
0: I tempi sono stretti, capito?
1: Sì,
0: allora,
1: vai.
0: Le due notizie selezionate dalla Leti, le mattiniere di Kiss Kiss, avete saputo che sono sposati Taylor Swift e Travis Kelce, sono sposi ed hanno già deciso una cosa importante, hanno firmato un accordo prematrimoniale. È una scelta molto pratica, anche perché i patrimoni in gioco sono decisamente diversi, no? Taylor, quanto vale oggi?
1: Circa 2 miliardi di dollari, grazie poi a tutta la musica, gli immobili, a tutto il successo che è proprio. E Travis
0: Kelce
1: invece ha un patrimonio stimato tra i 70 e i 90 milioni di dollari. Quindi stiamo parlando ovviamente di una differenza mostruosa.
0: L'accordo, secondo le indiscrezioni, serve soprattutto chiaramente a proteggere il grande impero che ha Taylor Swift, impero economico, catalogo musicale, diritti, aziende, investimenti. Come dicevamo, un ruolo importante lo avrebbe avuto anche il padre di Taylor, che da anni segue gli aspetti finanziari, no, della carriera della figlia. E Travis ha detto: nessun problema, firmo io questo contratto prematrimoniale con molto piacere, che non mi prenderò mai i soldi suoi, anche perché c'ha comunque 90 milioni di dollari, diciamo, non è che fa proprio la fame. Il marito, ragazzi, con 2 miliardi di patrimonio, più che una prematrimoniale, di un accordo prematrimoniale, serve un navigatore per trovare tutti i conto corrente che ha appunto Taylor Swift, c'ha tanti soldi, mamma mia. Comunque, se il regalo di nozze lo scelgono in base al patrimonio, noi possiamo sempre portare una busta vuota con tanto affetto, no?
1: Vero?
0: Che dici? Io non ce la faccio. Che regali a uno che è multimiliardario?
1: Mi è venuta in mente la stessa domanda. Che regali a una così? Io non lo so.
0: Poi c'è una bella storia che leggevo sul Messaggero di quest'oggi. C'è chi dopo la maturità festeggia per tutta l'estate, no? I diciottenni, i diciannovenni, la maturità si festeggia con gli amici. C'è chi invece il giorno dopo già è al lavoro. Ed è quello che è successo a Cosimo, questo ragazzo di 18 anni di Salerno, perché il 1 luglio ha sostenuto l'esame di Stato e il 2 luglio ha firmato il suo primo contratto di lavoro da tecnico elettronico. Lui aveva già svolto, Cosimo,
1: percorso scuola lavoro.
0: Sì, il classico percorso scuola lavoro in un'azienda che poi ha detto: questo è veramente bravo. Vedi, quando un'azienda è attenta.
1: Hanno aspettato, quindi avevano già deciso. Sarebbe diventato il loro dipendente.
0: Detto, guarda, diplomati perché ti assumiamo subito. E anche perché il ragazzo
1: hanno mantenuto la parola.
0: Anche perché lui ha dimostrato una passione incredibile per quel tipo di lavoro, con l'elettronica. Adesso si occupa di controllo. L'hanno assunto subito perché trovare ragazzi così bravi, pronti, appassionati di quel lavoro è una cosa difficile.
1: Bravo.
0: Diplomati, ti assumiamo. Il giorno dopo è stato assunto. Cioè, immagini i genitori che non hanno fatto manca tempo. Adesso cercati un lavoro. che cavolo, volevo dirglielo.
1: Grande soddisfazione.
0: Manco la raccomandazione. Quindi complimenti a Cosimo, ragazzo di Salerno. Il giorno prima si è diplomato, il giorno dopo ha già avuto il suo primo contratto.

0: caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep. Al fianco delle imprese italiane.

0: Marcando per il mondo, caro G Manu, ciao, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, buon inizio di settimana, buon lunedì 6 di luglio, un saluto da Max.
1: E dalla Leti.
0: Per sapere, tu sei la Leti?
1: Sì.
0: Buongiorno, sai che ti saluta? Serena da Torino.
1: Ah, ciao Serena da Torino, come stai?
0: Potete rispondere a queste domande che fa la Leti. Con un messaggio di testo vocale al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Allora, delineati due ottavi, anzi due quarti, di finale dei mondiali, vuoi dirle tu quali sono?
1: Sì, era quello che già avevo detto all'inizio.
0: Certo,
1: abbiamo come prima partita dei quarti di finale Francia-Marocco, quindi si è delineata questa, e poi si era appena conclusa l'Inghilterra che ha vinto
0: contro il Messico.
1: Contro il Messico, certo. Adesso ci sarà Norvegia-Inghilterra.
0: Anche la Norvegia che ieri ha battuto il Brasile 2-1. Va bene. E quindi questi i primi due quarti, e poi ci sono altre partite da giocare ancora per gli ottavi. Insomma, avremo modo di raccontarvelo. Intanto, tra poco si avvicina l'appuntamento con il calendario dei mattinieri.
1: Stamattina
0: così proprio mi sfuggono le cose. E poi.
1: Solo stamattina.
0: No, e poi abbiamo anche l'oroscopo,
1: sì.
0: No?
1: Però, certo, no, prima l'oroscopo e poi il calendario.
0: Allora, un sacco di ascoltatori ci mandano commenti sul calcio. Tommy, tu che dici sui mondiali?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Tommy di Crazy Radio. Tornando un attimo sul mondiale, devo dire la verità, io lo sto seguendo non diciamo assiduamente, però da quello che ho visto non c'è un grosso livello calcistico tra le squadre.
0: Dici?
2: Anche il Brasile non mi ha mai impressionato, l'Argentina sì, una bella squadra, ma aspetta sempre i guizzi e le genialate di Messi. Forse
0: le
2: uniche due che potremmo definire squadre compatte che giocano tutte insieme sono un po' la Francia e la Spagna, quindi non vedo insomma grosse squadre che possono fare la differenza.
1: Sì.
2: Comunque ne vedremo insomma cosa succederà. Un abbraccio a tutti e kiss kiss.
1: Un abbraccio
0: kiss kiss a te. Tommy, grazie, mi piace, vedi quando sono così precisi i nostri ascoltatori. Devo dire le europee avanzano. Sì, insomma, vedo che insomma anche i prossimi scontri portano parecchie europee ai quarti. Perché per esempio c'è Portogallo-Spagna, quindi sarà un'altra europea arrivare ai quarti. Dall'altra parte Stati Uniti-Belgio, non senza polemica con la squalifica ritirata a uno dei calciatori degli Stati Uniti. Molti accusano per l'intervento di Trump con la FIFA.
1: Questa ci sarà questa notte alle 2.
0: Bene, insomma c'è da raccontare. Ma parliamo anche d'altro tra poco nei mattinieri.

0: qui si tronca così all'improvviso come un vero businessman. Sì. Aggiungo io. Siamo pronti? Scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: L'oroscopo dei mattinieri, il nostro podio, i tre segni zodiacali più fortunati di oggi, lunedì 6 luglio. Buongiorno Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Terza posizione per quale segno zodiacale oggi?
2: Per il segno del Sagittario, energia e ottimismo vi aiuteranno a cogliere un'opportunità che potrebbe aprirvi nuove prospettive.
0: Sono importanti le nuove prospettive.
2: Molto.
0: Ragazzi, seconda posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno della Bilancia, le relazioni in questa giornata si rafforzeranno e una buona notizia appunto renderà questo giorno particolarmente sereno.
0: E al primo posto oggi trionfa
2: il segno del Leone. La fortuna oggi vi accompagnerà nelle decisioni importanti, favorendo successi sul lavoro e incontri positivi.
0: Bene, e allora facciamo il riepilogo. Tra i segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Sagittario, in seconda posizione il segno della Bilancia e in prima posizione il segno del Leone.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Eccolo qui, pronto il nostro calendario. Oggi 6 di luglio, cosa si celebra e cosa ricordiamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Santa Maria Goretti, protettrice delle ragazze. Santa Domenica, Sant'Isaia, San Palladio.
0: Grande Palladio, conosco. Non conosco Palladio.
2: San Romolo di Fiesole e San Tranquillino di Roma. Mi piace il nome Tranquillino.
0: Stai tranquillino, bello, mi piace, va bene.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Il 6 luglio del 1885 il microbiologo francese Louis Pasteur somministra con successo il primo vaccino antirabbico a un essere umano, aprendo una nuova era della medicina.
0: L'antirabbica inventato,
2: sì.
0: Pasteur.
2: Importantissima.
0: Poi.
2: In questo giorno del 1994 usciva nelle sale il Forrest Gump, film destinato a diventare.
0: Film Forrest Gump, ok,
2: sì,
0: perfetto.
2: Film Forrest Gump. Film destinato a diventare uno dei più amati della storia del cinema.
0: Stupido è chi lo stupido fa, no?
2: Sì,
0: no? Bellissimo.
2: Stupido è chi.
0: Grande interpretazione di Tom Hanks.
2: Sì.
0: Poi.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1907 Frida Kahlo, una delle artiste più influenti del Novecento, una pittrice messicana.
0: Sì, bene, poi.
2: Compie oggi 51 anni 50 Cent, rapper, attore e produttore discografico.
0: Quello di questa canzone, te lo ricordi?
2: Sì.

0: birthday. Ah. Vabbè, tutto chiaro. Lo canta It's Your Birthday, cioè se non è il tuo compleanno, cantava 50 Cent con Linda Club. Magari lo sarà, e poi a un certo punto, se non è il tuo compleanno, che ce ne frega. Non dice proprio così nella canzone, però insomma, per parafrasare. Andiamo avanti. Vai.
1: Auguri a Sylvester Stallone, l'attore interprete delle saghe Rocky e Rambo, compie oggi 80 anni.
0: Non so se anche delle sagre, però le saghe cinematografiche.
1: Buon compleanno a Max Gazzè, il cantautore, bassista e attore italiano, compie 59 anni.
0: Auguri Max, vai.
1: Concludiamo con la storia della musica. In questa settimana del 1986 partì il tour europeo dei Queen, Magic Tour, 14ª ed ultima tournée del gruppo e quindi degli ultimi concerti di Freddie Mercury con la band prima della fine dell'esibizione dal vivo. La canzone più acclamata del tour, ancora una volta, Bohemian Rhapsody. Mama, just killed a man.

0: Che meraviglia.
1: Non ci stancheremo mai di sentirla in tutte le versioni. Questa era l'originale, in versione live, in versione live da Live Aid, insomma veramente tutte sì. grande Freddie Mercury, grandi Queen. Grazie la Leti per averci raccontato tante cose di questo calendario stamattina.
0: Ma grazie a te, Max.
1: Tra poco torniamo invece agli aggiornamenti d'attualità con le agenzie e poi ci occupiamo di un argomento sul quale vi coinvolgeremo. Intanto però ancora la musica più bella dal 1961, sì. Benny King, questa è Stand By.

0: 1961, Benny King, Stand By Me, ripartiamo. Sei un minuto di questo lunedì 6 di luglio, un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: No, saluto e ringraziamento alla regia.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Allora, pronti perché tra poco c'è la raffica, quindi l'appello dei mattinieri, messaggi vocali, vi aspettiamo per un saluto, il vostro buongiorno, il nome, la città, quale categoria di mattinieri, sì, la vostra, quale categoria di mattinieri va salutata, potete rispondere con un vocale a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Ragazzi, vogliamo con rinnovato entusiasmo in questo inizio di settimana, diamoci forza l'un l'altro, soprattutto per i lavoratori del lunedì, come sempre, ecco, tiriamo fuori il nostro slogan, che è questo: mattinieri,
1: animo, animo, animo.
0: Dai che ce la possiamo fare. Ripartiamo dalla musica più bella, andiamo. Yeah!

0: ne ho tanto.
1: Guadagnato qualcosa di soldi. Bene, molto bene. Passa, passa. Dai.
0: No, che cosa?
1: I soldi, che c'hai? Qualcosa?
0: Ma no. Ma che c'ho?
1: Another con 54 Ultra con Totti Uni, mattinieri di Kiss Kiss. Buon inizio di settimana, lunedì 6 di luglio. Buongiorno da Max.
0: E dalla Lisi.
1: Abbiamo salutato la regia.
0: Sì, Andrea, l'abbiamo salutato.
1: Ancora una volta in diretta dalla sede romana di Kiss Kiss. La nostra missione è l'attualità, però non vediamo l'ora di sentire la vostra attualità. Cosa vi aspetta in questa mattinata? Volete fare un saluto, un urlo, che ne so, che vi faccia iniziare bene la giornata? Ecco, vocali al nostro numero tra poco.
0: 347-490-0042.
1: Allora, come nostra abitudine, diamo un'occhiata adesso alle agenzie, le ultime d'attualità. Dopo aver letto le prime pagine della prima parte dei mattinieri, c'è stato un nuovo attacco del presidente americano Trump contro la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Su Truth, il tycoon ha postato un meme con la presidente che lo guarda incantato, il tutto accompagnato da una didascalia dove ha scritto: serve un ordine restrittivo.
0: E a lui serve.
1: Sconcerto. Sì, però sconcerto veramente da parte di tutti i capi di Stato, anche perché siamo alla vigilia del vertice di Ankara. Attesa, no, per il vertice mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. L'intenzione di Trump è quello di contattare anche il presidente russo Putin. Il tycoon ha avuto due telefonate separate, no? Sia con Putin che con Zelensky. Trump ritiene che la guerra iniziata oltre 4 anni fa debba essere chiusa. Beh, non solo lui, un po' tutti noi, però insomma bisogna capire come e quali sono le cose su cui farà leva Trump per fermare soprattutto Putin. Poi forti esplosioni sono state udite intanto a Kiev durante un'allerta missilistica. Decine di missili sarebbero stati avvistati in avvicinamento alla capitale ucraina nelle ore notturne nella notte italiana. C'è tanto sport di cui parlare. Iniziamo dal tennis, perché Sinner è nei quarti a Wimbledon grazie alla vittoria in 3-set sul giapponese Mochizuki. Per la Formula 1 Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del mondiale di Formula 1. Il monegasco torna a trionfare dopo quasi 2 anni, precedendo Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Poi il calcio con i mondiali: la Norvegia batte 2-1 il Brasile con una doppietta del solito Haaland, mostruoso veramente, ragazzi. Cioè, non ha toccato, visto la partita ieri, non ha toccato palla tutta la partita. Ha avuto 3 palloni, 1 gliel'hanno intercettato, 2 li ha segnati. Cioè, veramente un cyborg sto ragazzo. E quindi supera la Norvegia il Brasile per 2-1. Ancelotti verrà messo in discussione in Brasile, anche perché, punto di domanda, mi è una domanda che mi faccio, anche perché non è mai andato così, da anni che, da mondiali che non andava così male il Brasile, che uscì addirittura agli ottavi, uscì diversi anni fa con l'Argentina quando perse per 1-0. La Norvegia dunque passa e incontrerà ai quarti chi incontra la Norvegia, la Leti, vediamo se ti ricordi.
0: Ai quarti l'Inghilterra.
1: L'Inghilterra che ha vinto poco fa contro il Messico per 3-2. Va bene, queste le notizie principali. Tra poco vi sentiamo a raffica. Vocali al nostro numero, poi tocca appunto a voi. Poi abbiamo un argomento di cui parlare stamattina.
0: Sì?
1: Parliamo della prova costume. Sì, non vedo l'ora. Vocali al nostro numero
0: 347 490 0042.

0: chiedo scusa, ma è stato fatto?
1: Ma è abbastanza. Dai ragazzi, diamoci una scossa. Sono le 6:11 minuti, bisogna essere svegli e reattivi. Quanto sei reattiva la Leti stamattina?
2: Ma tantissimo.
1: Molto bene.
2: Sono
1: molto
2: sveglia.
1: Bene.
3: Io non sono d'accordo. No,
1: Va bene ragazzi, pronti? Tocca a voi. Vocali per dire: sono Pasquale da Roma, che ne so, Raffaele da Torino. Mi occupo di cosa? Continuate voi, vocali per questo al nostro numero, grazie.
2: 347 490 0042.
1: Questo è l'appello dei mattinieri. Iniziamo da chi è? Buongiorno, vai.
3: Senti. Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
3: Gledion da Bernareggio.
1: No,
3: Max. Non è che gliel'hai guffato al povero Carletto?
1: Lo voglio in nazionale italiana, capito?
3: Dillo che l'hai guffato,
1: Lo
3: vuoi in nazionale. Ciao, buona giornata.
1: No, per chi se lo fosse perso, sì. Più volte ho dato il pronostico che la Norvegia avrebbe superato il Brasile ed è stato così, ho detto così, viene esonerato Carletto e viene il nazionale italiana, capito?
2: Vabbè. Sì, il tuo pensiero.
1: Sì, il mio pensiero questo, assolutamente. Aurora, buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
2: Ciao.
1: Vai.
4: Volevo farvi un grosso saluto che vi segue da sempre.
1: Ah, grazie.
4: Sono Aurora da Bologna.
2: Sì.
4: E se mi fate un grosso piacere di farmi gli auguri, che oggi è il mio compleanno.
2: Auguri!
1: Ma certo, auguri Aurora. Dorina, come stai?
5: Buongiorno, buongiorno Max, buongiorno Lady. Sono
2: ciao.
5: Dorina da Colle Sannita. Buongiorno mattinieri. Io ho accompagnato mio figlio a prendere il treno e ora rientro a casa per la giornata lavorativa.
1: Dai, andiamo in Germania.
2: Vai.
6: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
1: Animo, animo.
6: Francesco della Germania, un saluto a tutti voi.
1: Grazie. Giacomo, che bel nome.
7: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
7: Giacomo dall'Elba.
2: Ciao Giacomo.
7: Si inizia il turno di lavoro, operatore ecologico.
1: Dai,
7: ciao,
1: Giacomo.
7: Buona giornata.
2: Ciao.
7: A tutti.
1: Rocco, buongiorno.
8: Buongiorno mattinieri, buongiorno a tutti.
1: Un po' di
8: ciao
1: energia,
8: Max, un bacio a te, la Leti da Rocco DJ, il camionista pazzo lucano.
1: Forza, forza ragazzi. Marianna, buongiorno.
9: Buongiorno sempre Marianna, che vi segue sempre tutte le mattine.
1: Oh,
9: e che vado sempre a lavoro, sempre in ospedale, operatore sociosanitario.
1: Dai che ce la puoi fare.
9: Animo.
2: Animo.
1: Buongiorno, chi è?
10: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Nando il ciclista, stamattina mattiniere perché si esce in bici. Animo, animo.
1: Buongiorno Adriano.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti. La Norvegia vincerà il mondiale.
1: La Norvegia dici?
12: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Francesco da Val della Torre, in partenza per Milano. Saluto tutti i pendolari della Torino-Milano.
1: Dai, li salutiamo.
12: Buona giornata a tutti.
1: Buon traffico ragazzi.
13: Ciao Max, ciao Leti. Buongiorno.
2: Ciao.
13: Raffaele da Ciampino.
1: Dai.
13: Mi reco al lavoro come tutti i giorni, mi occupo di retail, abbigliamento e prepararvi il terzo giorno dei salti.
1: Vai, è bello, i salti.
14: Ma che belli, buongiorno, Elvi da Pescara, autotrasportatore, categoria autotrasportatori ATR.
1: Dai.
14: Forniamo distributori con gasolio e benzina.
1: Dai.
15: Buongiorno mattinieri, siamo Jenny, Rino e Antonella da Cava dei Tirreni e stiamo andando a Potenza per un ricovero.
1: Dai, auguri.
16: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
16: Sono Vittorio, autista del Cotrap, e saluto i miei colleghi di Corato.
1: Vai.
17: Ciao Max e Leti, tutti i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Sono Tony dei Fratelli Barracuda.
1: Ciao Tony.
17: Ce la posso fare sempre.
1: Bravo, bravo.
17: Niente, vado a lavorare, insomma, ecco tutto,
1: bravo,
17: qua.
1: Bravo, pronto.
18: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
2: Ciao.
18: Sono Antonio Carbone da Alfano Salerno.
1: Ciao Antonio.
18: Campo edile io.
1: Bravo, pronto.
19: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
19: Ma Max, noi siamo stati sfigati a pigliare sta Norvegia.
1: Sono forti, sono forti.
18: Buongiorno Max, buongiorno Leti, a Fede da Monza. Io volevo fare un buon inizio settimana a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti,
1: sì.
3: Roberto.
2: Ciao,
3: io mattiniere come sempre. Ma oggi proprio, altro che animo, animo.
1: Non fai, non gliela fai.
3: A proposito, prova costume. Io non lo uso, vado nelle spiagge nudista, per cui...
1: mica male, dai, allora, ecco. Ragazzi, parliamo di prova costume tra poco, nei mattinieri.

Chissà te, che non hai pazienza. Hai comprato una chitarra per imparare a suonarla e ora la rivendi. Chissà te, che passi almeno metà della tua giornata lavorativa a fare scherzi ai tuoi colleghi. Te, che passi almeno metà della tua giornata lavorativa a fare scherzi ai tuoi colleghi. Qualsiasi cosa tu stia facendo.

0: Kiss.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
0: Kiss, kiss.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Kiss, kiss.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: stato approfondito questo argomento scherzando, insomma, noi partiamo sempre dalla prova costume, no? Questo è il periodo in cui tutti noi ci mettiamo lì pronti ad andare al mare, non saremo in forma, ma siamo in imbarazzo, qualche volta ci guardiamo, oddio, ma dove vado, conciato così. Il problema non è tanto l'aspetto fisico, ma è la salute. Stamattina volevo approfondire questo tema, lo faremo tra poco con un esperto, cerchiamo di capire di più, però intanto ecco, siamo arrivati tutti alla prova costume. Per anni abbiamo vissuto questo tormentore, no? Con diete lampo, digiuni del lunedì, per esempio io ho fatto palestra il 30 giugno e pensavo nel miracolo il 1 luglio, ma non ce l'ho fatta chiaramente. La buona notizia è che qualcosa sta cambiando, perché sempre più la scienza, gli scienziati, i medici, gli specialisti stanno cercando, no, di cambiare anche il linguaggio, perché non si parla più di peso ideale ma di salute metabolica. È la salute prima di tutto, perché qualche chilo in più non è un problema, no? Cioè chi se ne frega, non siamo particolarmente belli, però per esempio problemi come sovrappeso, obesità sono temi importanti.
1: Molto.
0: Poi nel secondo caso si tratta proprio di malattia cronica, no? Leggevo che per esempio l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera l'obesità una delle grandi sfide sanitarie del nostro tempo, no? Mentre noi litighiamo con il costume davanti allo specchio, la medicina per fortuna sta vivendo una piccola rivoluzione e proviamo ad affrontarla tra poco, a capirne di più. Però ora vi chiediamo, ci giochiamo un po', dopo ci facciamo un po' di ironia sul peso. Vi parla uno che sono obeso di primo grado, io credo si dica così.
1: Vabbè.
0: E quindi sono più che sono in sovrappeso, per dire che insomma, avete già fatto la prova costume, siete in imbarazzo per i chili di troppo, quanto pesate? Arrivati al mare con qualche chilo di troppo non ve ne frega nulla, d'accordo, per l'aspetto estetico magari, ma dal punto di vista della salute è qualcosa di importante. Allora cerchiamo di capirne di più dove la medicina sta facendo passi da gigante per combattere quella che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha definito pandemia da obesità. Ne parliamo tra poco con un esperto nei mattinieri di Kiss Kiss e poi sentiamo i vostri commenti. Il numero è questo:
1: 347-490-0042.
0: Ecco, da voi ci aspettiamo che ci raccontiate com'è andata la prova costume tra poco nei mattinieri di Kiss Kiss.

0: Ray con Where Is My House Band su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Dunque, abbiamo accennato la prova costume, l'argomento prende tanto, ma ci sono tanti rimedi. La scienza fa passi da gigante e ci sta lavorando da anni in realtà, e per questo abbiamo deciso stamattina di parlarne con un esperto, ricercatore esperto di obesità, membro della Società Italiana dell'Obesità, il dottor Giulio Fioroni, che abbiamo al telefono. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, è un piacere, grazie per aver accettato l'invito innanzitutto a chiacchierare alle 6.30 del mattino. È sveglio, sì, dottore?
2: Un piacere, è un piacere, sì, non avete assolutamente cambiato la mia routine quotidiana.
0: Perfetto, allora, noi abbiamo parlato scherzosamente della prova costume, ma quando è che qualche chilo di troppo, ecco, smette di essere un problema estetico e diventa un vero problema di salute? Quando è che dobbiamo pensarci? Dopo quanti chili, per esempio?
2: No, guardi, più che di chili, insomma, il discorso è un pochino più complesso. Oggi si utilizza ancora il BMI, cioè che è un indice che ci fa capire quanti chili in più abbiamo e se siamo già in una condizione di obesità. E diciamo che l'OMS oggi la dice chiaramente che è la sfida da affrontare come patologia nel nostro secolo. Infatti parla di quasi 1 miliardo di obesi nel mondo.
0: Mamma mia.
2: Cioè,
1: tantissimi.
2: Quindi 879 si stima di adulti e 150 milioni di bambini, quindi sono cifre estremamente importanti. Non che l'Italia ne abbia di meno, perché abbiamo 6 milioni di persone in obesità e quasi la metà della popolazione in sovrappeso, quindi rappresenta, diciamo, come dice l'OMS, l'Istituto Superiore di Sanità, una vera o se no una delle principali sfide di salute di questo secolo, insomma.
0: Certo. Allora, la scienza sta facendo passi da giganti, lo studio, lei che fa parte della società italiana di obesità, state facendo tanti passi avanti, lei è anche lo scienziato medico, insomma, uno dei più affermati in questo senso, ma si parla tantissimo in questo periodo, andiamo dritti al sodo, di tirzepatide e di semaglutide. Che cosa sono? Funzionano? Aiutano?
2: Allora, diciamo che per quelli come me che trattano l'obesità da molti anni è una rivoluzione, ma non solo nel campo dell'obesità, ma posso affermare che questi farmaci sono, diciamo, una delle rivoluzioni della medicina tra le più importanti, diciamo, degli ultimi 20 anni, perché finalmente abbiamo una cura, una terapia per l'obesità. Questi farmaci semplicemente non sono delle molecole create in laboratorio estranee al nostro corpo, sostanzialmente sono delle molecole estremamente simili, con un'omologia quindi praticamente quasi uguali, a degli ormoni che abbiamo già nel nostro corpo, che nelle condizioni di obesità e nelle condizioni di diabete, come sappiamo bene, al pari dell'insulina, questi ormoni vengono prodotti di meno e le cellule che dovrebbero sentire l'effetto di questi ormoni lo sentono molto di meno. Quindi noi sostanzialmente con questi farmaci non andiamo altro che a ripristinare quelli che sono i messaggi che in questi pazienti non arrivano più agli organi bersaglio. Sostanzialmente questo.
0: Per intenderci, per semplificare il tutto, noi stiamo parlando di quelli che molti comunemente chiamano siringhine, no? Quelle cose che sono nate prima per i diabetici e poi sono state migliorate e sviluppate per aiutare anche chi è in sovrappeso, chi è obeso, appunto, per... No, praticamente che cosa succede? Non ti passa la fame quando fai queste iniezioni? Che cosa avviene?
2: No, diciamo che semplicemente, come spesso accade in medicina, si chiama serendipity, si comincia a studiare un farmaco e poi si vede che questo farmaco inizialmente utilizzato per trattare una patologia si rivela utile in tantissime patologie. Se pensate, vi faccio l'esempio che tra noi medici è più classico, il Viagra è stato studiato per l'ipertensione polmonare e oggi ha tutt'altro utilizzo.
1: Certo.
2: Quindi
1: è vero.
2: Quindi siamo partiti.
0: Successo con la penicillina, no? Ricordo, con altre cose. Insomma.
2: Sì, sì, bravissimo. Quello è un classico esempio di serendipiti, cioè ce ne si è accorti per caso.
0: Cammin facendo, quindi, studiando la cosa, se ne è scoperto un altro. Ma quindi queste, cioè, non abbiamo i tempi radiofonici, sono serrati. Volevo concludere. Per chi è obeso, questo percorso con tirzepatide o all'altro semaglutide, è un cambio radicale, qualcosa di importante, conferma?
2: Assolutamente radicali, in brevissimo, sono farmaci che funzionano benissimo, curano l'obesità e tutte le complicanze dell'obesità, quindi non solo l'obesità, certo. La fame è una piccola parte e il dimagrimento è una piccola parte di tutti gli effetti che questi ormoni e questi farmaci fanno. Quindi oltre a curare l'obesità curano anche tutte le patologie correlate con l'obesità e per quanto riguarda i timori e gli effetti collaterali, nella stragrande maggioranza, direi quasi la totalità dei casi, sono effetti lievissimi, di natura
0: sopportabile, no?
2: Gastrointestinale, transitori e con l'andare avanti dell'utilizzo scompaiono. Diciamo che le patologie più gravi sono estremamente rare. Sono dei farmaci che nei pazienti obesi possono essere utilizzati senza alcun patema e senza alcuna preoccupazione.
0: Una domanda e una risposta velocissima, che non abbiamo più tempo.
2: Certo.
0: Le chiedo, dottor Fioroni, se qualcuno è sovrappeso, obeso, all'ascolto e vuole fare questo passo di prendere semaglutide e tirzepatite, da chi deve andare? Endocrinologo, dal medico curante?
2: Allora... E in brevissimo, è una patologia molto complessa, multifattoriale, che coinvolge anche soprattutto la parte psicologica, molti organi, quindi ci vuole un approccio a 360 gradi. Quindi io consiglierei un endocrinologo che sia esperto in questo tipo di malattia.
0: Perfetto.
2: Perché è una malattia molto complessa che investe tantissimi organi e anche soprattutto la parte psicologica, quindi dietro ci deve essere esperienza scientifica e clinica, cioè un endocrinologo che tratta molti obesi e sa come trattarli. Certo. Quindi consiglierei una visita endocrinologa con un esperto di obesità.
0: Perfetto. Grazie, dottore, è stato gentilissimo.
1: Grazie.
0: Dottor Giulio Fioroni, ricercatore esperto di obesità, membro della Società Italiana dell'Obesità. Grazie, dottore, alla prossima.
1: Grazie.
2: A voi, buona giornata.
0: Grazie, dottor Fioroni. Ragazzi, allora, se volete commentare, se avete domande,
1: certo,
0: fate pure vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Partiamo dalla prova costume, poi c'è un argomento molto interessante che riguarda la salute e l'approfondiamo ancora tra poco nel finale dei mattinieri. Ora Benji e Fede e Alex Britti.

0: Chischissa, allora siamo inondati di messaggi di ascoltatori che ci chiedono informazioni su questi. Non abbiamo parlato dei farmaci, abbiamo parlato dei principi attivi, si chiamano così, no? E sono tirzepatide e semaglutide. Informatevi dal vostro medico curante, vi saprà dire, adesso che lo facciate già, questa cura per combattere l'obesità, quanti risultati porta. E fra l'altro diceva il professore che abbiamo avuto al telefono, il dottor Fiorori, che porta tanti altri benefici, insomma, quindi informatevi. Tra poco vi sentiamo e con i vostri commenti, i vostri messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Kiss, kiss.
5: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Kiss, kiss.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
7: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss, kiss.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Kiss, kiss.

0: possiamo fare? Allora, sì, devo dire, un sacco di ascoltatori ci stanno chiedendo, abbiamo parlato di, sì, come combattere i chili di troppo, i rimedi che la scienza sta mettendo in campo, abbiamo parlato con un esperto della Società Italiana dell'Obesità, quanto è importante seguire un regime alimentare, palestra, sport, tutto quello che volete, ma con questi nuovi ritrovati abbinati a tutto questo veramente si possono perdere tanti chili. C'è Luca che per esempio ci racconta, ci fa la sua testimonianza, ci dà, vai Luca.
1: Ciao, io da settembre che faccio le punturine di Mungenaro, sì, e super risultato, meno 60 kg da settembre scorso, quindi direi super. Ci voleva proprio completamente un cambiamento di vita. Ciao.
2: Poi, io però
0: sì, che c'è?
2: Spero che poi ci sia anche un cambiamento a livello proprio di alimentare, perché certo, poi lì ci deve essere comunque anche
0: questi prodotti,
2: perché poi non è che puoi utilizzarli a vita,
0: quindi questi farmaci non è sono bacchetta magica, aiutano a dare, lo spiegava prima il dottore, sì, il senso di sazietà, e quindi non ti fanno mangiare continuamente. Poi certo ci devi abbinare,
2: devi imparare a mangiare
0: un corretto stile di vita, devi fare sport, non c'è dubbio. Ne parliamo tra poco, mi sa che non abbiamo più tempo, però ci salutiamo tra poco le mattiniere, dai.
3: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
4: La volevo da sempre!
5: Un vero affare!
4: L'amo!
6: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live. 1, 2...

0: attimo per dimagrire, Aletti. Sono pronto per la prova costume. Beh, che ce l'abbiamo questo weekend, quindi.
1: Io però consiglio di fare un po' di esercizi sui glutei, perché quelli ti mancano.
0: Ma adesso mi devi criticare parti del corpo, ma guarda, veramente sei cattiva. Allora, vi ho parlato tantissimo, devo dire, in tanti ascoltatori ci stanno chiedendo chiarimenti, non abbiamo più tempo, però abbiamo parlato di semaglutide e tirzepatite. Sono praticamente, non so se definire i principi attivi sia corretto, però insomma sono le basi di questi di farmaci che hanno altri nomi, non posso dire nomi per non fare pubblicità al prodotto, però chiedete ai vostri medici curanti, insomma ci sono dei ritrovati che ci diceva il dottore, sono non promette miracoli, ma sono certamente un passo in avanti per combattere il peso di troppo e l'obesità. È veramente tutto, noi vi lasciamo con Pippo e Adriana.
1: Sì.
0: Il Pippo Pelo Show, grazie alla regia, alla Letti.
1: Andrea Cimmino.
0: Sempre prezioso. In arrivo una canzone bellissima che ha fatto la storia della musica. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. E noi mattinieri torniamo in onda domani, come sempre. Cavalchiamo infatti l'attualità, magari specificheremo qualcos'altro sul tema che vede, ci avete inondato di messaggi. Mi dispiace non poter mettere tutte le opinioni e sentire altre testimonianze. Soprattutto ci avete chiesto un sacco di cose. Magari ci torniamo domani. Dai mattinieri.

0: Io devo ancora svegliarmi perché le partite del mondiale mi stanno rubando le notti, volevo dirlo.
1: Quindi una notte insonne praticamente.
0: Sì, sì, sì, una notte insonne per vedere il Brasile tornare a casa. E la Norvegia batterlo, la Norvegia che ha eliminato anche noi, lo ricordiamo.
1: Ovviamente ci sarà anche questo tra pochissimo nel notiziario a cura di Cristina Manco.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
4: Una buona giornata e bentrovati. Nuovo affondo di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato sul suo social Truth un meme rivolto alla premier italiana con cui torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. L'immagine pubblicata è un fotomontaggio che raffigura Meloni in atteggiamento di adorazione nei suoi confronti, accompagnato dalla scritta "Serve un ordine restrittivo". Nessun commento ufficiale è arrivato dal momento da Palazzo Chigi, che però assicura i rapporti sono solidi. La premier Meloni continua intanto a lavorare al vertice di Ankara. Tra i temi prioritari, l'attenzione sul fronte sud e dunque il Mediterraneo e l'impegno sui livelli di spesa militare che passeranno dal 2,8 al 3% del PIL nel 2028. La guerra in Ucraina. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 4 persone e ferendone altre 18. Poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. Secondo quanto riferito da fonti locali, un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto. Una rete internazionale di stupratori è stata scoperta da un'indagine dell'Europol. Identificate 156 persone tra vittime e autori di reati, 57 gli arresti, violenze pianificate su mogli e compagni sotto effetti di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno individuato reti misogine attive su internet, gruppi privati di messaggistica criptata, forum e chat nelle quali i partecipanti si scambiavano immagini e video e istruzioni. Ancora cronaca, è fuori pericolo l'uomo raggiunto da 20 coltellate mentre faceva colazione con il padre sabato in un bar in zona San Siro a Milano da un 22enne. Il giovane bloccato dalle forze dell'ordine poco dopo l'aggressione non ha manifestato nessun senso di colpa, anzi ha espresso la volontà di ripetere il gesto. "Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio", avrebbe affermato. Si è arreso alla fine Francesco Cusumano, il 38enne sospettato dell'omicidio del coinquilino 53enne avvenuto in un appartamento a Palermo. L'aggressore, subito dopo il fatto, si era barricato nell'abitazione e dopo aver aperto il gas aveva minacciato di far esplodere il palazzo. Secondo le prime indagini, l'omicidio è arrivato al culmine di una lite scoppiata per futili motivi legati a ritardi sul pagamento dell'affitto. Lo sport, tennis, Jannik Sinner vuole i quarti di finale di Wimbledon. Il numero uno del mondo si è sbarazzato del giapponese Mochizuki con lo score 7-3, 7-6, 7-3. Calcio, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale del Mondiale 2026. A sorpresa passa anche la Norvegia, che ha battuto 2-1 il Brasile di Ancelotti. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Cristina Manco, Kiss Kiss.

0: seduto a tavola che mangia dei mochizuki, non lo so, bagnati nella soia magari.
1: Per esempio.
0: Potrebbe essere giusto, come è giusto che Neymar abbia fatto un gol per salutare, diciamo, i suoi mondiali definitivamente. Difficilmente lo rivedremo tra quattro anni.
1: Tanti anni fa la Norvegia che batteva il Brasile sarebbe stato la fine del mondo, il mondiale che si è totalmente capovolto.
0: Ma adesso devo contestare anche Cristina Manco che ha detto a sorpresa, ma la Norvegia non è più una sorpresa.
1: No.

0: No, Adriana mi stava raccontando che ieri ha deciso di non rilasciare foto ai fan e li ha mandati tutti via sotto l'ombrellone. Non è carino.
1: No, non è carino.
0: Potevi
1: però
0: farle, ero, non c'era niente di male.
1: Ieri ero di fianco ad una persona famosa, famosissima, abbastanza nel nostro paese, però non faceva foto.
0: Non faceva foto.
1: Era
0: e questa cosa ti ha un po' stupito, diciamo.
1: Mi ha stupito, però capisco che quando si è in costume, anche a me dà fastidio fare le foto, non mi piace.
0: Io dico un attimo, devo mettere la maglia.
1: Per esempio, pure il pareo, cioè non mi piace poi andare sui social così in costume, magari non puoi controllare quella che è il risultato finale della foto.
0: In genere vale per tutti gli italiani, dovremmo tutti avere un po' di rispetto per le persone che stanno magari mangiando, che stanno guardando qualcosa, che sono sotto al sole tranquillamente, stanno trascorrendo qualche momento di serenità.
2: Mamma Pippo, che palle.
0: No, non è un problema di che palle, in generale bisognerebbe essere un po' più rispettosi.
1: Però vabbè, sarebbe da aprire proprio un capitolo, una parentesi a parte.
0: Ma non
1: perché
0: apriamo.
1: Quando sei famoso, insomma, un po' te lo devi pure aspettare. Però apriamo un altro capitolo, Pippo.
0: Sì, quale capitolo apriamo?
1: Apriamo il capitolo della felicità rispetto al denaro.
0: Ah, vedi. Cioè, un argomento a te per niente caro, diciamo.
1: No, per niente caro.
0: No, Adriana, il denaro sono due cose proprio distaccatissime.
1: Il denaro serve, è utile, in molti casi potrebbe anche fare la felicità di qualche giorno, di qualche momento.
0: Secondo te la fanno la felicità i soldi?
1: Se dentro non stai bene, neanche tutto il denaro del mondo può risolverti la vita. Però se un po' stai benino e hai anche una buona, diciamo, base economica per poter stare ancora meglio, e allora viva il denaro.
0: E allora va là, facciamo subito una bella domanda agli italiani: quanto guadagnate e quanto secondo voi dovreste guadagnare per essere delle persone felici, va bene?
1: Sì,
0: quanto vi servirebbe in più rispetto a quello che guadagna? Che ne so, guadagnate 1500 euro al mese, vorreste guadagnarvi 2005? Fatevi un augurio attraverso Radio Kiss Kiss. Guadagnate 2000 euro, vorreste guadagnarne 4000? Fatecelo sapere. Guadagnate 1000 euro, vorreste guadagnarne 2000? Che secondo voi sarebbero, diciamo, la salvezza, la vita? Io credo che poi la vita di ognuno si adegui a quello che guadagna e quindi vorrebbe sempre guadagnare di più di quello che guadagna.
1: Ma questa è scienza. Questa è scienza.
0: Non è fantascienza.
1: No, è scienza. Però andiamo un attimo a capire le statistiche, che cosa ci dicono per vivere serenamente.
0: Lei nel weekend non era adagiata su un lettino sulle spiagge del Cilento, ma era a studiare le statistiche. Sentiamole, prego.
1: Allora, secondo una recente
0: barzelletta del lunedì mattina. Vabbè.
1: Secondo una recente indagine, l'italiano medio dichiara che per vivere serenamente, quindi pagare mutuo, spese, qualche sfizio senza l'ansia dell'estratto conto, servirebbe uno stipendio netto di circa 2200 euro al mese. Il problema? Lo stipendio medio reale in Italia si attesta intorno ai 1600 euro, un divario di ben 600 euro. Oltre una certa cifra, quindi circa 4500 euro al mese, il livello di felicità non aumenta più, subentra solo l'ansia di dover gestire i soldi. E con noi questa mattina Pippo Pelo!
0: Buongiorno! Lo c'entro io con questa... Allora, volevo ringraziare intanto Omar che ci manda delle immagini stupende in diretta, in tempo reale, dell'Etna, che in questo momento è in eruzione. E l'eruzione è bella focosa, diciamo anche fumosa.
1: Bello questo video, ci ha mandato un video
0: molto bello. Grazie Omar. Allora, quanto guadagnate e quanto secondo voi dovreste guadagnare per essere veramente felici? WhatsApp audio al 347 490 0042. Notizia non importante, ma comunque da dare, che stamattina è tornato Pica.
2: Grazie.
1: Sì, sì.
0: Dopo una settimana di vacanze.
1: Di vacanze, sì, di compleanni festeggiati fuori.
0: Sì, sì, in un villaggio a 30 euro al giorno, lui e tutta la famiglia, genitori compresi.
1: Beh, i livelli di felicità mi sembrano che abbiano raggiunto un buon equilibrio.
0: Vai, andiamo.
1: Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni.
4: Sotto la doccia.
3: Sotto la doccia.
5: Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo una luna, ma ballo con te.
1: Che carino. Bravi. Bello questo pezzo, che è stato un grande successo di qualche estate fa, 2017. Baby K con Voglio ballare con te.

0: cantata insieme a ovviamente i bimbi che hanno cantato la canzone sotto la doccia, no? Sicuramente staranno lì a cantarla mentre l'ascoltavano.
1: Sì, perché era una canzone che probabilmente avevano nel cuore, che avevano voglia di riascoltare. Era insieme ad Andreas Diviso questo pezzo. Sì, sì.
0: Voglio ballare con te.
1: Ricordo che all'epoca, perché lui è un cantante spagnolo.
0: Andrea Diviso.
1: Lui è un cantante spagnolo. Sì, magari sì, qua sì, in Italia non è tanto conosciuto.
0: Adesso giocava nel Brasile ieri sera. Giocava nel Brasile ieri sera, Andrea Diviso.
1: Va bene, dai. Allora, avevamo chiesto stamattina quanto guadagnate e quanto onestamente, cioè facendo due calcoli.
0: Proprio così, onestamente.
1: Vi piacerebbe guadagnare, cioè per soddisfare tutte le vostre
0: Partiamo
1: esigenze.
0: Da Adriana Petro, guadagna 50.000 euro al mese, ne vorrebbe guadagnare 100 perché non le bastano.
1: Ma non è vero.
0: Esattamente. Sentiamo gli italiani cosa stanno dicendo al 347-490-0042.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Io non vorrei guadagnare un centesimo in più.
0: Ah, quindi
2: vorrei
0: sei soddisfatto.
2: Soltanto lavorare qualche ora di meno. Siamo sulle 8-10 al sì, giorno.
0: 8-10 al giorno. Una mia amica molto famosa mi ha detto, quando io ho scherzato sui soldi che ha e che guadagna, lei mi ha detto: Pippo, vorrei avere però il tempo per spenderli. Non ho mai un secondo per spendere i soldi che guadagno.
1: Quindi questo mi fa capire che
0: sì, la verità, poverina.
1: Questo mi fa capire che chi guadagna
0: che
1: tanto
0: ha?
1: Molte volte anche chi lavora tanto, chi è molto impegnato,
0: è vero,
1: e quindi non hai tempo magari per spendere quei soldi là. Vabbè.
3: Ciao Radio Chischisti, vi saluto, sono Leo da Paternò. Per essere felice, più che altro, più che per essere felice, direi per essere tranquillo, direi 2,5
0: 2,5 sarebbe
1: 2,5.
0: Felice.
1: Perché abbiamo detto prima che secondo queste statistiche condotte su un campione di persone, lo stipendio ideale sarebbe di 2.200 euro
0: allora,
1: al mese.
0: Allora facciamo noi, facciamo questa statistica, questa media dei messaggi che arriveranno e di quanto vorrebbero mensilmente per essere felici, e poi facciamo, come dire, andiamo sotto il governo e andiamo lì a protestare. Il palazzo del governo qual è?
4: Palazzo Chigi.
0: Esatto. Andiamo a Palazzo Chigi e andiamo a protestare con tutti quanti gli ascoltatori perché lo stipendio medio degli italiani deve salire, che ne so, diventa 2.500 euro all'anno.
1: Al magari, mese. Magari. Anche se poi ovviamente lo stipendio e il grado di felicità dipende da un sacco di cose.
0: Sì, però vedi i norvegesi come sono felici che stanno vincendo le partite, perché in Norvegia guadagnano un sacco di soldi.
1: Ma
0: la media è molto alta.
1: Hanno anche un altro stile di vita.
0: Assolutamente
1: totalmente
0: sì,
1: diverso.
0: Abbiamo in linea chi? Chi abbiamo al telefono?
1: Abbiamo Giovanni.
0: Giovanni, buongiorno Giovanni, grazie per essere con noi.
5: Che schifo a tutti.
1: Ciao. Anche a te Giovanni, come stai? Bene? Hai iniziato bene questo lunedì?
5: Tutto bene, sì, va bene. Ancora non iniziamo a lavorare, ma siamo a momenti.
0: A momenti?
1: Allora,
0: che cosa fai nella vita, Giovanni?
5: Praticamente autista.
0: Sei un autista.
1: Tu ci hai scritto che guadagni 3.000 euro al mese.
5: Sì, circa 3.000 euro.
1: Circa 3.000
5: di più,
1: euro.
5: Di meno.
1: Ah, non è sempre un guadagno fisso, non è uno stipendio fisso.
5: Sì, diciamo che siamo sul...
1: su quella cifra lì.
5: Sì, magari 100 in più, 100 in meno.
1: Okay, okay,
0: più
1: okay,
0: o meno quella che Adriana guadagna quotidianamente ogni giorno. Sì, tornando invece a te, quanto dovresti guadagnare secondo te per essere felice?
5: No, lo stipendio è giusto. Il punto è che non c'è tempo per...
1: Spenderli,
5: giusto.
1: Veramente? Ma se vuoi ti trovo qualcuno che li spende al tuo posto.
5: Ah.
0: Quindi aveva ragione la mia amica famosa che ha detto sì, è vero che guadagno tanti soldi ma non so come spenderli perché non ho il tempo.
5: Il punto è che l'autista purtroppo ha un impegno giornaliero fino a 15 ore.
0: Vedi?
5: Quindi
0: allora Adriana qui c'è
1: fino
0: un problema
1: a 15 ore?
0: Se guadagni troppo non hai il tempo perché lavori tanto non hai il tempo per spenderli. Se guadagni poco hai il tempo per spenderli ma non hai i soldi da spendere. Ma come
5: non
0: mamma
5: si
0: fa?
5: Può avere
0: come bisogna fare?
5: Vista,
0: Peppino, trovaci una soluzione. Esatto.
1: Senti Giovanni, ma tu hai famiglia?
5: Io sì.
1: Ah, ok, ok. E loro non trovano il tempo per spendere i tuoi soldi?
5: Ah, beh, questo sì, certamente.
1: Voglia. No, vabbè, però è tutto chiaro. Dici, magari regalarmi qualche coccola, qualche...
5: Ma io mi sono comprato una casa in Molise.
0: Ha comprato una casa in Molise, okay, sì.
5: Quindi ho la residenza lì. E quindi diciamo.
0: Ma perché tu di dove sei, perdonami?
5: Allora, io sono nella provincia di Napoli.
0: Ah, sei nella provincia di Napoli, ma hai la residenza in Molise.
5: Ho la residenza in Molise, quindi un po' qualche weekend sto là.
0: Come mai? Sei un pregiudicato?
5: No, no, assolutamente. No,
0: così, no,
5: diciamo.
0: No,
5: perché... Diciamo dei motivi ci sono, quindi non
1: per pagare
5: magari...
1: meno l'assicurazione,
5: ecco,
1: dell'auto.
5: Ecco, hai visto? Questo.
0: Ma veramente? Cioè, sì, sì. Addirittura cambia residenza per pagare
1: per
0: meno scooter. L'assicurazione dell'auto.
5: Aspetta,
0: ma che è sta roba?
5: Aspetta, avendo tre auto e una moto.
1: Ecco, vedi pure la, le moto.
0: Allora, gentilmente mandate, diciamo, chi deve fare dei controlli a questo signore e fatelo rimpatriare subito. Vado a prendere la residenza in Molise. Ma siamo scherzando.
1: Per l'assicurazione.
0: Ma che roba è?
5: Pippo, lo diciamo a Borrelli, lo diciamo a Borrelli.
0: Sì, lui arriva subito e ti fa un servizio video.
1: Va bene, Giovanni, grazie, stai sempre in nostra compagnia e chi schissa te.
5: Grazie
0: Giovanni,
5: a tutti.
0: Grazie per averci raccontato le tue truffe. Grazie,
5: chi schissa.
1: Allora Pippo, ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia.
0: E il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo.
1: Il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni.
0: Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto.
1: Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive all'ultima tappa di Pescara.
0: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda, rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Qualcuno!
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno!

0: Del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Yes, yes. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.it.
5: Kiss Kiss. Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
6: La musica più bella suona solo

0: forse Serena Brancale, un po', diciamo, da tempo ormai diventata la celebrità della musica italiana, che è ovunque, no? La vediamo e la sentiamo ovunque, la Brancale.
1: Potremmo dire banalmente è il suo momento.
0: È il tuo momento. Sta più

0: piovendo da noi in modo più basso. Sì, sì. Sta piovendo nella tua terra. Perfetto. Sì, sta piovendo da terra tua.
1: Cioè, significa sarebbe... adesso fai tutto quello che devi fare perché
0: e
1: sei in
0: hype. I frutti vengono fuori rigogliosi se piove nella tua terra, Adriana, dove piove già da molto tempo.
1: Mamma
0: terra
1: mia, fammi
0: dell'agro.
1: Fare.
0: Sentiamo la terra di Adriana. Senti come piove, guarda.
1: I temporali stamattina.
0: I temporali. Chi abbiamo al telefono?
1: Andrea da Reggio Emilia, buongiorno.
0: Ciao Andrea, buongiorno.
2: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno.
1: Benvenuto, ciao, Andrea.
2: Adriana, grazie.
1: Allora, la tua cifra ideale quale sarebbe a fine mese?
2: La cifra ideale è molto indicativa, nel senso che potremmo dire 2,5, ma potremmo dire 1,5. Perché? 1,5. Perché questo? Perché? Perché per ognuno di noi è diverso, è molto soggettivo.
1: Certo,
2: dipende,
1: assolutamente, sono d'accordo.
2: Casa sua, e soprattutto quanto valore diamo al nostro tempo libero, secondo me. Quanto vale un'ora del nostro tempo?
0: Quanto
2: fuori
0: vale
2: dal lavoro?
0: Hai ragione, Andrea.
1: Però ci sono delle indicazioni che possono essere, come dire, generiche rispetto alle spese che ognuno di noi ha, ovviamente, per fare una vita dignitosa, no?
2: Certo, certo, sì, sì, beh, immagino. Potrebbero essere, guarda, spariamo 2.200 euro, però ritengo appunto che, come vi dicevo, è molto soggettiva.
0: Andrea, Andrea, scusami, qual è la cosa della tua vita, della tua quotidianità che ti costa di più in genere? Che a fine mese sulla voce, che ne so, c'è la spesa più alta in genere?
2: Forse la spesa alimentare.
0: La spesa alimentare, forse anche per me. La spesa alimentare. Dipende dalla mole. Tu che mole hai? Una mole importante?
2: No, io una mole. Ho perso anche qualche chilo, ti dico la verità.
0: Ah, vedi, bravo.
2: Un po' per il risparmio.
0: No, ma allora, secondo me, se vuoi mangiare bene, devi spendere di più.
1: Secondo me, se sei
0: a
1: regime,
0: non è che mangi bene e spendi quattro soldi. Perché lo ricordiamo che la pasta e il pane, per quanto aumentati e costano tantissimo, sono le cose un po' più economiche e veloci da fare. Per cui prendi la pasta, butti un chilo di pasta, mangi un chilo di pasta, butti dentro un chilo di pasta e te lo
2: mangi in bianco.
0: È vero. Sì.
1: Quindi, caro Andrea, facendo un attimo una sintesi per quanto ti riguarda. Guarda, la cifra ideale che ti piacerebbe guadagnare, io leggo, 2000 euro?
2: Ma facciamo 2,2, dai.
1: 2,2, esattamente, sì. In perfetta linea con le statistiche, sì, di cui parlavamo, sì, prima. Quindi ti piacerebbe guadagnare 2200 euro al mese.
0: Quanto
1: e lì saresti più risolto.
0: Quanto in più?
1: Quanto sarebbe in più rispetto al tuo stipendio, diciamo, attuale?
2: No, sarebbero meno. Io prendo 5000 euro al mese.
0: Ah, 5000 euro al mese.
2: Certo,
0: tu vorresti guadagnare,
2: secondo voi?
1: Ma non avevamo capito.
0: E vorresti
1: allora
0: guadagnare di meno?
2: Ma no, ma sto scherzando.
0: Ah, e quanto guadagni?
1: Non abbiamo capito niente allora, Andrea.
2: Sarei un alieno.
0: Saresti un alieno.
2: Certo.
0: Vabbè, quindi 2200 euro sarebbero quanto in più rispetto a quello che guadagni?
2: Ma dai, sono cifre da... Non si parla di stipendi.
0: Non si parla
2: di rete nazionale, perché magari tanti vi conoscono. Però
1: va bene, ok.
2: Di quello, io volevo farvi ragionare sul fatto che è aumentato il costo della vita, ragazzi.
1: Certo.
2: Dopo il cambio lira euro.
0: La voglia che è aumentato.
2: Un pacchetto di patatine che costava, io mi ricordo bene, 1000 lire.
0: Sì.
2: Adesso, subito dopo costava un euro.
0: Costava un euro. Che subito dopo un euro erano 2000 lì, 1900 e passa.
2: 1936,27.
0: Guarda come se lo ricorda bene. Esatto.
2: E sono stato al mare pochi giorni fa. Ho preso un gelato, per senza dire nomi né marche.
0: Sì,
2: però un gelato
0: scoperto,
2: un famoso cono, diciamo. Costano di più e ce n'è di meno.
0: È vero.
2: Cioè, ci sono 2/3 di prodotto, ragazzi.
0: È vero.
1: Sì, è così.
0: I gelati sono diventati piccolissimi. Ieri, proprio in una stazione di servizio, ho comprato un gelatino di quelli, diciamo,
1: piccoli.
0: Quelli confezionati. Ed era, sono diventati proprio piccoli. Cioè,
2: quindi la differenza, ragioniamo più su quello che pagano le aziende in tasse per pagare i dipendenti, sul cuneo fiscale. Ragioniamo su quello, non è tanto la cifra 2200 euro, quella è una statistica, va benissimo.
0: È la cifra che ti toglie un po' anche
1: questa
0: il
1: mattina
0: respiro.
1: Abbiamo fatto una domanda senza tantissimi approfondimenti, ma cercando di dare anche delle nozioni giuste che possono, diciamo, avere anche una valenza generica.
2: Guarda, Andrea, un po', facciamo 2,5.
0: Andrea 2,5 sarebbe felice. Grazie, Andrea.
1: Chissà te.
0: Buona giornata,
1: ciao, baci, baci.
0: Ciao. No, non entriamo nei meandri della tassazione.
1: No. Perché altrimenti non ci riusciamo più.
0: Vogliamo essere, il nostro compito la mattina è accompagnarvi con leggerezza e col sorriso al lavoro. Quanto guadagni, quanto dovresti guadagnare per essere felice? Quanto ti basterebbe in più? Prego, pizza.
3: Sono un chimico e lasciai la chimica circa 20 anni fa a Parma per esigenze di trasferimento, mi sono trasferito a Roma e per accettare il primo posto disponibile ho iniziato l'attività come responsabile di magazzino in un'azienda
0: okay.
3: che non ho più lasciato. Perché? Perché guadagno sotto i 2000 euro al mese, più di un chimico, del normale stipendio di un chimico.
0: Ah, vedi?
3: E comunque avverto ancora un po' di malincuore. La cosa che mi trattiene a non cambiare è proprio lo stipendio.
0: È proprio lo stipendio.
1: Okay,
0: cioè, lui è triste perché in realtà svolge delle mansioni diverse da quelle per cui ha studiato, però va bene così.
1: Ti accontenta però di quello che guadagna, almeno quello. Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Il problema non è guadagnare i 2000-2500 euro. Il problema è che devono essere netti perché se poi a fine anno nel 7.30 gliene devi rimborsare 5.000 allo Stato
0: è vero,
4: ecco
0: è vero.
4: Qui che salta tutto
1: sì, sì, forse ti è sfuggito ma lo avevamo specificato
0: sì.
1: A inizio programma
0: il guadagno netto.
1: Parliamo del guadagno netto
0: sì Adriana netto guadagna delle cifre che non sto
5: guardando. Buongiorno Chischis, Antonella da Sibari.
1: Ciao Antonella.
5: Il problema non è essere felici o essere contenti, il problema è arrivare a fine mese, ragazzi.
0: Arrivare a fine mese.
1: Beh, per chi non riesce, già quello potrebbe essere un grande traguardo, quello di immaginare idealmente un aumento rispetto allo stipendio
0: allora,
1: attuale.
0: La risposta alla domanda per te è: quanto dovresti avere per arrivare a fine mese felice?
6: Sono Bob Sinclair.
0: Oh. Ah, ok, lui guadagna tantissimo. Quest'estate passerate ovunque, come sempre d'estate, no?
1: E poi la cosa più difficile non è raggiungere il successo, ma mantenerlo dopo 25-30 anni di carriera. Un genio.
0: E questa canzone era di 21 anni fa.
1: Esatto, con Gary Pine, Love Generation dal 2005. Buongiorno.

trattore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su

0: Speriamo che regga, diciamo, la notte non tropicale.
1: Vediamo se le temperature sono destinate a salire nel corso delle prossime ore. Ovviamente ci sono gli amici del meteo.it. Buongiorno e grazie.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di settimana in compagnia dell'anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo. In mattinata soleggiato ovunque con temperature in aumento, salvo per modesti addensamenti sui monti verso mezzogiorno. Col passare delle ore, classici acquazzoni pomeridiani sui rilievi, con locali temporali su Friuli e Appennino centro-meridionale. Temperature massime comprese tra 29 e 36 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Kiss kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Kiss, kiss.

0: maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly, un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss, kiss.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: ringraziato Lorenzo per la sua voglia di vita che porta anche con Alfa in questa canzone intitolata Buon Vento che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:44 minuti, abbiamo il Pippo Pelo Show e tra poco nel Pippo Pelo Show l'oroscopetro.
1: Vediamo il buon vento delle stelle dove ci porta.
0: E tu che stai ascoltando la radio invia adesso un messaggio di testo, se vuoi anche vocale, ci dici di che segno sei, perché la astrologa Petro deve scegliere il segno di oggi, quindi lo sceglierà anche in base al maggior numero di richieste.
1: Quelli che interagiscono più velocemente ci dicono di che segno sono, quindi mi raccomando fatelo adesso, di che segno sei, 347 490 0042.
0: È un oroscopo a buon prezzo, non è una cosa diciamo ricercata, è una cosa economica, pagate poco, non pagate niente,
1: è proprio gratis, è un servizio gratuito. Totalmente gratuito.
0: Primi sono dell'acquario, dei gemelli, della vergine, dell'acquario, acquario, ci sono molti acquario stamattina,
1: molti acquario, però acquario abbiamo fatto ultimamente, c'è uno degli ultimi.
0: Beh,
1: adesso
0: vediamo, però sono i primi messaggi, adesso facciamo la scrematura.
1: Esattamente, allora intanto stesso numero che vi è servito e vi serve anche per interagire con noi come sempre attraverso le note vocali, sentiamo.
2: Ciao, sono Simona D'Augusta e sono un'insegnante. Per stare bene mi basterebbero 2500 euro al mese.
0: 2500 euro al mese,
2: anche a 2000 euro io.
0: Vedi, non arriva a 2000, vorrebbe stare a 2500 per stare bene bene bene. Brava.
3: Andrea, ministro dell'economia, subito.
1: L'ascoltatore di prima.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Allora, il mio stipendio più o meno si aggira intorno ai 2000 euro.
0: 2000 euro.
4: Ma ne avrei bisogno forse di altri 2000, perché con una famiglia con tre bambini quasi adolescenti, con le loro necessità tra scuola, sport,
1: vero.
4: Dentisti, oculisti e medici vari che gli servono comunque per la cura e per la crescita.
1: Vero.
4: E ovviamente facendo grossi sacrifici, rinunciando a tante cose, con 2000 euro veramente è impossibile.
0: 2000 euro è diventato impossibile.
1: Con tre figli, e ci ha raccontato un attimo quali sono le esigenze medie per una famiglia.
0: Poi
1: hai totalmente ragione.
0: Lui in casa, insomma, diventa
1: difficile. Hai totalmente ragione.
0: Prego.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Ciao. Secondo me, per lo stipendio che prendo, che varia tra i 1500 e i 1600, si sta molto bene, pur vivendo solo, insomma, chi sa gestire i soldi ce la fa con questo stipendio qui.
0: Ah, vedi?
1: Però l'hai detto, vivi da solo. Quindi 1600 euro netti, effettivamente,
0: da solo,
1: se
0: ce la
1: sai
0: puoi fare.
1: Come gestire il denaro, ce
0: poi
1: la puoi fare.
0: Poi dipende se hai la casa che è di tua proprietà, se sei in affitto, dipende da una serie di cose.
1: Esatto.
6: Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Probabilmente se guadagnassi 5k al mese, comunque mi resterebbe a fine mese quella 50 euro tattica.
0: A 50 euro tattica a fine mese? Tattica per fare, che ne so, un... No, 50 euro che
1: la
0: puoi
1: 50
0: fare.
1: Euro che fai? La inserisci in un salvadanaio e provi a capire se aumenta.
0: Eh sì.
1: No, se lievita.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Piossasco Torino. Allora, io per essere felice dovrei guadagnare 2000 euro al mese, bastano, dai.
0: Ah, vedi.
7: Io lavoro per una multinazionale di Milano, nell'ambito della ristorazione collettiva.
1: Okay.
7: E noi capi cuochi guadagniamo con responsabilità alte, uno stipendio molto basso, siamo sui 1500-1600 euro al mese. Quindi 2000 euro è il minimo per essere, diciamo, un po' più felici.
1: E per portare il carico di queste responsabilità di cui parlavi.
0: E mentre lo studio è diventato Singapore, perché penso che Adriana abbia alzato la temperatura nello studio, fa un caldo che è irrespirabile, noi andiamo all'oroscopo di oggi. Vai.
1: Aspetta che ti sono.
0: Mamma mia.
8: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Come sempre, io non mi prendo la responsabilità. Ognuno capisce quello che deve capire. Allora, a grande richiesta, Pippo.
0: Sì.
1: Il segno che oggi affrontiamo.
0: Che cosa affrontiamo? Oltre al caldo.
1: È il segno dell'Ariete.
0: Affrontiamo l'Ariete.
9: Sono Tommaso, la mamma Campania, sono Ariete.
1: Ariete. Oh, ieri ho avuto a che fare con un sacco di arietini e di arietine, devo dire, ero circondata. Allora, amici dell'Ariete, voi siete il primo segno dello zodiaco, dominati da Marte, fuoco puro, impulsività e una carica di energia che potrebbe illuminare una città intera.
10: Lui piace essere dominato.
0: Dominato da Marte.
1: Da Marte, sì, appunto.
0: L'Ariete.
1: Questa settimana le stelle vi vedono carichi come delle molle, pronti a spaccare il mondo. E ricollegandoci al tema dei soldi, voi non badate a spese. Se vedete una cosa che vi piace, la comprate all'istante, salvo poi piangere guardando il saldo della carta il giorno dopo. In amore siete passionali e travolgenti, ma ricordatevi che non tutto si può comprare o conquistare con la forza. Ogni tanto serve anche un briciolo di pazienza. Consiglio della settimana: prima di strisciare la carta o di prendere decisioni di pancia, contate almeno fino a 3, ok? Punteggio della settimana: 9 per l'energia, ma un risicato 4 per la gestione del portafoglio. Frenatevi un po', cari amici dell'Ariete.
0: Chi è dell'Ariete tra i presenti?
1: Eccolo qui, Danilo Bello Buono.
0: Ah, Danilo è dell'Ariete, ma col portafoglio lui non mi pare che sia così sciolto.
1: Glielo
0: dobbiamo sciogliere un po'.
1: Danilo, se vuoi ci offriamo volontari per scioglierti il portafogli, va bene.
0: Va bene, va.
8: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Così vola un'ora, ovviamente già passata, devo dire, tra tanti amici ascoltatori che ci stanno raccontando, quello
3: mettiamo
2: che
3: dovrebbero... Mettiamo a posto le D a Pippo.
2: Le D e le D stamattina. Uh-huh. Ci stanno raccontando quello che dovrebbero guadagnare, che vorrebbero guadagnare per essere felici, cioè quanto gli manca per essere felici. 347-490-0042 per il racconto appunto della vostra felicità.
3: Intanto noi torniamo indietro nel tempo, speriamo di regalarvene sempre di felicità con la nostra musica. Andiamo al 1980.

0: con la mamma. 7:57 su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti.
1: Siamo pronti a riaggiornare nuovamente l'attualità. Lo facciamo con Antonio Mercurio, che è in redazione. Noi vi aspettiamo tra pochissimo.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Un meme su Truth torna ad alimentare la polemica tra Stati Uniti e Italia. Un fotomontaggio con Donald Trump e Giorgia Meloni. La scritta: serve un ordine restrittivo. Il presidente americano prosegue dunque con la strategia dell'irriverenza nei confronti degli alleati europei. E c'è ancora Roma nel mirino, ma il tycoon ha pubblicato anche commenti sprezzanti sull'imponente funerale di Ali Khamenei a Teheran. Interventi che seguono di qualche ora il suo discorso per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza e precedono il vertice della NATO di domani e mercoledì ad Ankara in Turchia, con la partecipazione dello stesso Trump. E domani al summit il nostro governo arriverà con una previsione di spesa del 2,8% del PIL. Nessuno ha mai pensato che le spese di difesa debbano essere alternative ad altre pure importanti come la sanità, la scuola o la cultura, ha detto il ministro Crosetto. E tra i temi al centro del vertice di Ankara sicuramente l'Ucraina, ancora bombardata dalle forze russe, e ora Mosca minaccia anche la Polonia, che fabbrica i droni usati da Kiev. Rifletta sulla propria sicurezza, le parole del Cremlino. Iran, terzo giorno dei funerali della guida suprema Ali Khamenei, iniziato il corteo per le strade di Teheran. Ieri la preghiera davanti al feretro alla moschea di Mosalla, presenti anche tre figli del defunto Ayatollah, ma non il suo successore Mojtaba Khamenei. Morte a Trump e all'America e propositi di vendetta su cartelli e striscioni mostrati dalla TV di Stato. Intanto è confermato, i negoziati tecnici indiretti riprenderanno l'11 luglio in Pakistan. La cronaca: si è arreso Francesco Cusimano, il 38enne barricatosi in casa a Palermo dopo aver ucciso a coltellate uno dei due coinquilini al culmine di una lite. L'altro era assente al momento del fatto. 5 ore di assedio e trattative dei carabinieri per convincere Cusimano ad uscire. L'uomo, con precedenti per maltrattamenti, aveva anche minacciato di far saltare in aria l'edificio con il gas. Lo sport, calcio e mondiali. Brasile fuori agli ottavi per mano della Norvegia. Haaland realizza una doppietta. Inutile il rigore di Neymar a tempo scaduto, finisce 2-1. E pensare che dopo appena un quarto d'ora Bruno Guimarães aveva sbagliato un primo penalty che avrebbe potuto indirizzare la gara. Soffre invece, ma passa l'Inghilterra, che batte il Messico 3-2 sugli scudi Bellingham, autore di una doppietta, e Kane, che firma il gol vittoria. Formula 1, finalmente Ferrari a Silverstone. Leclerc vince in Gran Bretagna, Hamilton è terzo, in mezzo Russell con la Mercedes, che sfrutta l'ingresso della safety car al penultimo giro per prendersi il secondo posto. Problemi tecnici ed una penalità non consentono a Kimi Antonelli di andare a punti. Il leader mondiale chiude 16esimo. E infine il tennis: Jannik Sinner ai quarti di Wimbledon, battendo in 3 combattuti set il giapponese Mochizuki. Al prossimo turno trova il tedesco Struff. Oggi lunedì azzurro, con Flavio Cobolli che sfida l'australiano De Minaur e Jasmine Paolini opposta alla filippina Iala. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Dato che gli italiani vorrebbero guadagnare 2.500 euro al mese, netti, mediamente netti per essere felici. Il primo luglio scorso è stato il compleanno del Walkman. Nel 79 nasceva questo strumento di cui intere generazioni non hanno potuto fare a meno, e io ho bellissimi ricordi e ne ho uno a casa ancora funzionante.
1: Secondo me ce l'ho anch'io uno meraviglioso.
0: Tu avevi quello delle cassette o quello per i CD? Io ho quello per i CD che mi funziona.
1: Quello per i CD, quello per i CD. Sì. Tra un po' ne parliamo, Radio
0: Sì, ne parliamo, perché ogni tanto ci viene la nostalgia per gli oggetti del passato.
1: Molti oggetti magari che possiamo oggi definire vintage stanno anche tornando. C'è una bella rivisitazione di tanti oggetti vintage, ma noi un po' abbiamo fatto questo esercizio di immaginare che le nuove generazioni non conoscono proprio alcuni oggetti, non sono proprio entrati nel loro uso quotidiano.
0: Faccio per dire, la nostra Anna Chiara non è stata mai rincorsa da Rosaria, sua madre, con il battipanni.
1: Il battipanni, che seppur...
0: Il battipanni era un oggetto in una specie di vimini.
1: Il materiale è proprio vimini.
0: Che è accanto a Viccione, lo ricordiamo, che serviva per battere i panni, no?
1: Sì, sì.
0: Esatto, tu mettevi le coperte stese, che ne so, sul terrazzo di e battevi per far uscire la polvere col battipanni, che serviva alle mamme degli anni 60-70 per come strumento, diciamo, per intimorire i figli.
3: giusto?
1: Sì, veniva utilizzato, forse l'uso principale a quei tempi era probabilmente questo.
0: La mamma di
1: Adriana
0: utilizzava lo zoccolo, per esempio, no?
1: Sì,
0: per le figlie.
1: Zoccoli.
0: Che, gli zoccoli. Quando
1: ragazzi, questa era proprio violenza comunque.
0: Sì, sì. Quando una figlia, anche la mamma di Peppino, Peppino la porta ancora dei segni di zoccoli. Esatto,
1: ah,
0: sì.
1: Okay,
0: porta
1: sì,
0: sì, certo. Sì, sì.
1: Alla testa.
0: Ce l'ha ancora.
1: Va
0: qua.
1: Bene. Sì. Allora, abbiamo menzionato, diciamo, il Walkman su tutti, che è l'oggetto tecnologico dell'adolescenza di molti di noi. La domanda che vi facciamo oggi: di quale oggetto avete più nostalgia? Ok? Oppure, se siete più giovani, se appartenete alla famosa generazione Z, c'è un oggetto che avete visto magari anche nelle foto o che comunque al quale vi siete interessati?
0: A me mancano
1: che
0: i
1: vi
0: giochi,
1: piacerebbe avere.
0: Mi mancano i giochi dell'epoca, no? Per esempio, ma anche tanti strumenti. Mi manca il tennis della la Commodore 64, no? Che era il giochino con i joystick che avevano la rotella,
1: non lo ricordo,
0: che tu giravi,
1: sai,
0: a destra e a sinistra per giocare al tennis. E lì ho dei ricordi meravigliosi. Il televisore era ancora in bianco e nero.
1: Il televisore in bianco e nero. Potrebbe mancare a tantissimi il jukebox, quello che era su ogni lido. Quindi era proprio un oggetto molto tipico dell'estate.
0: Sì.
1: Allora, al 347-490-0042 c'è un oggetto in particolare di qualche epoca fa, di qualche decennio fa, di cui avete nostalgia.
0: A casa tua c'era la manina per grattarsi? Quella
1: no,
0: che era, diciamo, dall'altro lato. C'era l'asta di Vimini, sempre con il calzascarpe da un lato e dall'altro lato una manina così inquietante, devo
1: no,
0: dire.
1: No, mai vista.
0: Sì, proprio una manina
1: mai visto.
0: In una specie di avorio,
1: sì,
0: non so che
1: sì,
0: materiale era, che tu ti potevi grattare la schiena.
1: Ma che cosa volgare?
0: No,
1: posso dire che volgarità.
0: Ragazzi, chi non si ricorda della manina e dell'asta di Vimini? Sicuramente gli ascoltatori ricorderanno.
1: Ma poi io, quello che mi chiedo è: prima c'era questa esigenza della manina per grattarsi. Da cosa è stato sostituito? Oppure abbiamo smesso di grattarci?
0: È vero. Va.
1: Cioè, perché poi a un certo punto spariscono degli oggetti che
0: allora,
1: prima ritenevano utili?
0: Sono stato punto da una zanzara proprio sulla schiena,
1: mm-hmm,
0: a casa,
1: uh-huh,
0: e cercavo qualcosa per grattarmi la schiena.
1: Perché da solo non ci arrivavi con le mani.
0: E ho rimpianto quella manina. Ho un calzascarpe di quelli lunghi, hai presente?
1: Eh
0: no?
1: Sì, come quello sì.
0: Ho preso quello, ma non ci arrivo, cioè non grattava.
1: Ma poi
0: la manina è.
1: È un po' curvo, quindi probabilmente non aderiva alla schiena.
0: Adesso,
1: quindi non riuscivo a fare quello che dovevo fare.
0: Oggi devo vedere perché, per esempio, quando ti ingessano un braccio, una spalla, per grattarsi si usa l'uncinetto. Devi infilare dentro l'uncinetto nel gesso, dalla mano, da qua, quello più lungo possibile, e ti gratti con quello.
1: E dove lo prendi quello? Quello pure è un oggetto introvabile nelle
0: l'uncinetto,
1: case.
0: L'uncinetto? Vabbè, poi penso che lo vendano ancora, l'uncinetto
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: ancora.
1: Sì, vabbè, sì, certo. Sì, allora, mi raccomando, scriveteci, mandateci anche note vocali, lo stesso numero che vi serve per canticchiare.

0: Bello questo pezzo. Intanto cominciano già a scriverci, per esempio qualcuno ha nostalgia del telefono che faceva solo le telefonate, basta.
1: Bellissimo pezzo adesso, All Small Things su Radio Kiss Kiss. Oh.

0: del Walkman ha cambiato proprio la vita delle persone. Oggi giriamo con gli auricolari senza filo, che sono il nostro Walkman attuale, perché con quello ti colleghi col Bluetooth e puoi ascoltare attraverso il tuo smartphone tutta la musica che vuoi.
1: Il principio, diciamo, il filo conduttore è lo stesso. Cambiano gli oggetti attraverso i quali, insomma, facciamo delle cose.
0: Oppure
1: in questo caso continuiamo ad ascoltare musica.
0: Oppure spesso e volentieri abbiamo i cuffioni, cioè le cuffie tipo quelle che indossa Pica in questo momento, le cuffie quelle storiche, diciamo, che usavamo anche noi alla radio. E allora vedi, ragazzi, tanta gente in giro con queste cuffie enormi, anche quelle wireless, ovviamente.
1: Fa moda ed è molto trendy, capito?
0: Sì, molto trendy.
1: Allora, vi abbiamo chiesto qual è l'oggetto vintage di cui avete un po' nostalgia. Ce lo state scrivendo, ci state mandando i messaggi vocali al 347 490 0042. Sentiamo
2: ciao
1: un po'.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana. Se c'è un oggetto di cui ho una profonda nostalgia, era la lavagna di Ardesia con i gessi, perché oramai abbiamo tutte queste lavagne multimediali tecnologiche che, sì, per carità, non ti fanno sporcare eccetera, ma la bellezza dello scrivere sulla lavagna d'Ardesia con quel rumore di gesso,
0: mamma,
2: è qualcosa
0: mia, ragazzi,
2: di unico,
0: sì,
2: ed
0: sì,
2: inimitabile.
0: La lavagna...
2: un abbraccio, buona giornata, buon lunedì.
0: Ciao Viviana. La lavagna di Ardesia è la lavagna nera, lo ricordiamo,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: molti
1: quella
0: non
1: classica.
0: Sanno che il materiale di cui era costituita era l'Ardesia.
1: Invece,
0: prego.
1: Adesso è stata sostituita ovviamente dal digitale, c'è la LIM, la cosiddetta LIM.
0: Roba digitale, diciamo.
1: È in tutte le classi.
3: Ciao.
1: Sentiamo.
3: Pippo, ciao Adriana, buongiorno a tutti. Antonio da Bari, io la manina l'ho sostituita con il mestolo per raccogliere gli spaghetti.
0: Ah, vedi, è vero.
1: Il mestolo?
0: Non ci ho pensato.
1: Potevi utilizzare il mestolo.
0: Sì, sì, sì, la, come si chiama? Quella che prende gli spaghetti, hai capito? Quella con la forchetta grande sarebbe.
1: Ah, lui intendeva quella?
0: Quello che per gli spaghetti è quello, sì, sì, sì.
1: Va bene.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
4: Antonio da Stoccarda, ma di origine calabrese. Io ce l'ho ancora la manina.
0: Non si sente
4: proprio, sai. C'ho la manina a calzascarpe e la manina che mi gratto tutte le mattine alle spalle.
0: Ti gratta tutte le mattine alle spalle? Ma perché ti gratti le spalle?
1: Perché? Che c'hai?
0: Se hai bisogno, va bene, se, cioè, se no sta manina che
1: sembra
0: ti
1: quasi
0: sei
1: un rituale.
0: No,
1: tuo.
0: Io sono costretto a fare così, mettermi vicino all'angolo di una porta di casa
1: e strusciare.
0: Sì.
1: Che brutta scena.
0: Però voglio la manina. Adesso devo cercarla assolutamente a tutti
1: no,
0: i costi.
1: No, allora ci hanno già detto che la manina si trova, si trova. È facilmente
5: perfetto,
1: reperibile. Ciao Marzia da Vercelli,
5: ciao.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno Marzia, piacere, benvenuta.
5: Grazie, buongiorno, piacere mio.
0: Buongiorno Marzia, cosa ti manca tanto di tutti gli oggetti del passato che hai utilizzato o che comunque hai conosciuto attraverso, che ne so, genitori, fratelli più grandi, eccetera, eccetera?
5: Sicuramente il Walkman, io me lo ricordo, ero una bambina perché io ho avuto piacere di scoprire questo oggetto fantastico con le cassette, ero una ragazzina e mi piaceva tantissimo ascoltare tutta la musica con gli auricolari, il filo che si faceva su dappertutto, bellissimo.
1: Ma già l'introduzione del Walkman fu una vera e propria rivoluzione, perché per la prima volta si poteva stare per conto proprio ovunque ad ascoltare musica.
5: È vero,
1: quindi è stata,
5: è vero,
1: la prima rivoluzione da questo punto di vista.
5: È vero,
0: è vero.
5: Io mi ricordo quando andavo a scuola, mi mettevo le mie cuffiette, prendevo il mio pullman e andavo ad ascoltare tutta la musica che mi piaceva.
0: Con le cassette, giusto?
5: Sì, con le cassette.
0: Lei aveva quello con le cassette. Ogni tanto, sì, ogni tanto il nastro della cassetta si impigliava e,
5: sì, esatto,
0: e trovava il nastro.
5: Farlo su.
0: Mamma, ragazzi, a metterlo a posto con le matite, mi ricordo.
5: Sì.
0: Con la matita dovevi tirarne fuori quanto più è possibile quando,
5: esatto,
0: si era, e poi piano piano riavvolgere il nastro.
1: Lo si faceva appunto con la matita o con la penna.
0: O con,
5: esatto,
0: la penna.
5: Esatto.
0: Senti, e invece ti manca tanto anche il telefono che con i tasti che tu facevi
5: con la rotellina, esatto,
0: anche
5: della mia bisnonna,
0: della bisnonna addirittura,
5: bisnonna, sì, bisnonna,
0: che bello.
1: E quando non volevano farti fare le telefonate, ricordo la mia nonna
0: si metteva il catenaccio,
1: metteva il lucchetto,
0: lucchetto, sì, sì,
1: il lucchetto,
0: sì.
1: Non si poteva più fare,
0: poteva
1: il numero
0: più
1: di telefono, dovevi fare gli scongiuri per poter fare una telefonata,
0: perché nelle case c'era la frase famosa stai sempre al telefono, che era perché il telefono si pagava con gli scatti, scattavano. Esattamente. Senti, ma tu il telefono della bisnonna era nero o grigio?
5: grigio.
0: Era quello grigio. E quindi era più grigio. Moderno, quello più moderno.
1: No, nero era addirittura prima.
0: Nero era prima. Sì. Era prima, c'era anche prima ancora c'era quello a parete nero, cioè che era attaccato alla parete.
5: No, io era appoggiato. E tu tiravi quello della mia nonna era appoggiato sul comodino.
1: Vabbè,
5: con
1: quello
5: il vetrino.
1: Sì,
0: assolutamente sì. Che bello, Marzia, grazie.
5: Grazie a voi, ragazzi. È stato un piacere parlare con voi, bellissimo.
0: Ascoltaci sempre.
5: Sempre.
0: Grazie,
5: sempre.
0: Grazie mille.
1: Chi schissa te,
0: buona giornata.
5: Ciao, buona giornata.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
6: certo,
1: buongiorno.
6: Io ce l'ho ancora la manina col calzoscarpe. È fenomenale.
0: Ah,
6: per
0: vedi?
6: Grattarsi la schiena è sempre utilissima. Ciao.
0: La manina è sempre importante. Sono arrivate varie foto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kiss a te che nonostante ogni tecnologia preferisci ancora comporre al suono dei tasti della tua macchina da scrivere. Kiss a te che aspetti un suo messaggio prima di prendere quel treno e correre da lui. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Kiss, kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Allora, com'è andata? Racconta.
8: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
7: No. E tu che cosa hai fatto?
8: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
7: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
8: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Kiss, kiss.
10: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Kiss, kiss.
12: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Kiss, kiss.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
3: Kiss, kiss.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
18: E per un giro in scooter al tramonto?
17: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss, kiss.
19: Quando non sono a casa tutto bene.
20: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
21: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
22: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Kiss, kiss.
23: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
24: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Kiss, kiss.
25: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo.

0: Dead su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutta l'Italia che sta ascoltando il Pippo Pelo Show ogni giorno dalle 7 alle 9 qui su Radio Kiss Kiss. Siete in tanti anche questa mattina. Grazie, stiamo parlando degli oggetti che vi mancano, del passato che vi manca anche attraverso un ricordo di un qualcosa di materiale, no?
1: Oppure oggetti che avete vissuto per pochissimo, perché poi c'è anche questa fase di transizione, no? Oggetti che avete visto per pochissimo tempo e poi sono spariti.
0: Sì,
1: sono caduti in disuso.
0: Le lenzuola di flanella, ci sono ancora le lenzuola di flanella.
1: Beh, sì, ci sono ancora.
0: Qualcuno le ha citate. Sì.
1: Ci sono, ma forse non si utilizzano tanto
0: non
1: più.
0: Non si utilizzano più.
1: No, secondo me no.
0: Anna Chiara le utilizza, sta dicendo che lei
1: anche
0: è a casa.
1: D'estate,
0: a casa sua
1: che vuole sudare.
0: Esatto. Allora, Adriana, lo sai che a me manca tantissimo una cosa?
1: Sì.
0: E per trovare, diciamo, un qualcosa che lo ricordasse, abbiamo fatto tanta fatica l'altro giorno. Siamo stati in otto a cercare un rumore che lo ricordasse.
1: Abbiamo fatto un convegno per poter riprodurre quasi fedelmente il suono di questo oggetto di cui Pippo sente tanto la nostalgia.
0: Una volta ne avevo uno a casa anche.
1: Lo sai che la mia vicina di casa
0: ce l'ha
1: in un salone meraviglioso.
0: Okay.
1: Questo oggetto fa proprio la differenza. È fighissimo,
0: certo.
1: Okay.
0: Allora, siete pronti? Volume della radio a palla, perché ascolterete proprio un istante di questo suono. E regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss a chi indovinerà di cosa si tratta. Il primo che manderà un messaggio al 347 490 0042, mandate i vocali, mi raccomando, indovinando di qual è l'oggetto vintage che mi manca in casa tantissimo. E mi manca anche in giro, non solo in casa.
1: Anche perché si trovava tantissimo in giro.
0: Esatto.
1: Allora, siamo pronti a sentire questo suono? Vi facciamo sentire proprio qualche secondo.
0: Vai. Ok, abbiamo sentito il suono. Va bene.
1: Di che suono si tratta?
0: Allora, non farlo risentire subito, perché sennò sembra due volte.

0: volte poi si capisce.
1: È un suono appartenente a quale oggetto? 347 490 0042.
0: Sì, lo ricordiamo, lo ripeto, 347 490 0042. Ci sono già milioni.
2: Buongiorno all'orologio a cucù.
0: L'orologio a cucù.
1: No, no,
0: no.
1: Non è quello.
0: No, no, no, no, no, no.
2: Buongiorno Pippa Adriana. Io penso di aver già indovinato. Il pendolo.
0: Il pendolo, no.
2: Isabella da Cagliari, ciao, un bacio.
0: No, no, no, no, no.
1: Chissà te.
0: Non dovete telefonare al numero che vi abbiamo dato, ma dovete mandare messaggi. 347 490 0042. Renata entra sempre nei momenti
1: sempre
0: provvidenziali, non manca mai. Grazie Renata, grazie mille.
1: Sentiamo, sentiamo
3: Antonio dalla provincia di Pavia. E la macchina da scrivere,
0: la macchina da scrivere, no,
1: no,
0: se
1: non
0: diciamo
1: quella.
0: Andiamo avanti, non indovinate, tra poco lo premo di sentire, però al momento no, perché leggo che qualcuno c'è molto vicino,
1: hanno indovinato. Io stavo leggendo perché il nostro WhatsApp si aggiorna alla velocità della luce.
0: Della
1: state inviando un sacco di messaggi.
4: Buongiorno, per me è il telefono antico e i tasti che girano quelli là con la rotella.
0: Il
4: non
0: telefono
4: lo so
0: antico,
4: meglio.
0: Sì, ho capito, la rotella. Sì, sì.
4: Antonio D'Ariardo.
0: Quello
1: Antonio.
0: A cui la nonna di Adriana aveva posto un lucchetto perché Adriana faceva le telefonate al Attilio Fontana dei ragazzi italiani.
1: Anche Pino Beccaria.
0: E anche Pino Beccaria.
1: Facevo
0: sì,
1: telefonate,
0: sì. Telefonate
1: infinite.
0: Telefonate anonime a casa di Pino Beccaria.
1: No, anonime no, mi presentavo.
0: Ah, ti presentavi
1: sì,
0: pure?
1: Sì, sì, sì, con la mamma.
0: Ma che volevi da Pino Beccaria?
1: Volevo conoscerlo a tutti
0: volevi
1: i costi.
0: Volevi solo conoscere o volevi il...
1: No, ero piccola, non arrivavo, diciamo, a idee più maliziose.
0: Non pensavi al papagno, diciamo.
1: No, no, no, assolutamente
0: non
1: no.
0: Non avevi ancora conosciuto,
1: però
0: diciamo.
1: Però avevo instaurato poi un rapporto con la madre.
5: Soprattutto erano telefonate extraurbane.
0: Extraurbane, sì, che sì, costavano sì. Tantissimo.
1: Perché chiamavo a Roma,
0: sì,
1: certo.
0: C'erano tanti scatti sulle telefonate.
1: Sì, sì, vero.
6: Buongiorno Pippa Adriana.
1: Buongiorno
6: Catania.
0: Ciao Riccardo.
6: Si tratta della sveglia, quella che fa trin.
0: Somiglia al suono della sveglia, è la verità, anche quella mi manca.
1: La sveglia tradizionale.
0: Mi manca la sveglietta, quella che era sul comodino di mia madre, la sveglietta sì, tradizionale.
7: Sì, sì. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno. Sono Daniela. Allora, mi sembra il suono del telefono, quello con il ditino, il famoso telefono, che per comporre
0: sì,
7: il numero
0: sì,
7: avevi
0: sì.
7: Bisogno di fare tutto il giro.
1: E a volte non ti veniva bene.
0: Qual era il numero più lungo? Lo zero? Quando facevi lo zero, che era il più lungo.
1: Dovevi fare
0: tutto,
1: tutto
0: il
1: cerchio.
0: È vero.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: 347-490-0042, risentiamo il suono. Ecco, allora, no, nessuno finora ha indovinato tra quelli che abbiamo ascoltato. Vediamo.
7: È la rotella del telefono.
0: No! No,
7: con la cornetta.
0: Ma non faceva sto rumore.
1: No,
8: per me il puff.
0: Ma che puff?
1: Ma quale puff?
0: Il puff. No, no, no, no.
1: Il puff?
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. E acchiappa sogni?
0: La acchiappa sogni? No. Acchiappa sogni è quello che tu facevi suonare.
1: Aspetta,
0: prima.
1: Qual è l'acchiappa sogni?
0: L'acchiappa sogni, quelli in genere degli indiani con le piume.
1: Ah,
0: le,
1: ok, ok,
0: là,
1: ok,
0: sì,
1: sì,
0: sì, sì.
1: Ne ho una collezione infinita di quelli.
9: Buongiorno, un posacenere di cristallo?
0: Posacenere di cristallo, no.
1: Ma non credo che il posacenere di cristallo comunque sia caduto in disuso.
0: No, credo
1: esiste.
0: Che c'è ancora. Sulle,
1: esiste, sì.
0: Sulle della stanza
10: Carmine,
0: classica.
10: Da della provincia di Napoli, la lucidatrice.
0: La lucidatrice, no, con le sue spazzole famose. No,
1: no, no. Non è la lucidatrice.
11: Buongiorno da Salerno.
0: Ciao.
11: Per me è una radio quando si cercavano le frequenze.
0: No, no, no, no. Mi dispiace,
1: no, no, non,
0: non è quella.
1: Dai, state... che qui hanno indovinato.
0: Ragazzi,
1: in
0: siete
1: tanti,
0: vicini,
1: dai.
0: Andate.
12: È il ghiaccio che cade nel bicchiere.
0: E che, ma non è vintage.
1: Ma non è vintage. Ieri ho fatto cadere del ghiaccio nel bicchiere.
0: Come sei vintage?
1: Vabbè. Per esempio.
0: Sì, questo rumore qua è quello del ghiaccio nel bicchiere. Però la signora non c'è andata lontana, ma è un oggetto vintage quello di cui stiamo parlando.
13: Buongiorno, Kiss Kiss.
0: Ci sono anche le versioni moderne,
13: da,
0: però.
13: Sì. San Giovanni. È il martello pneumatico.
0: È un martello pneumatico. Allora, diciamo che a un certo punto scattava.
1: Dai.
0: Voglio dare un aiuto. Sì, sì. O andava in tilt, va bene? O scattava, vuol dire che avevi una possibilità in più di utilizzarlo.
14: Il timer da cucina.
0: Non è il timer,
1: no,
0: da
1: non
0: cucina.
1: È quello.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Il jukebox, quello dove
0: non
14: tiravi la monetina e sceglievi,
1: e sceglievi la
14: canzone.
1: Sì,
14: e niente.
0: Beh. Il jukebox andava spesso in tilt,
14: ricordi.
0: Sì. È vero.
1: Anche quello è un oggetto di cui si ha tantissima nostalgia.
8: Ma non buongiorno, è Matteo Delissone. Ciao, per Matteo. Me è il flipper.
0: Il flipper, bravo Matteo!
1: Esatto!
0: Matteo è quello che quando scattava faceva quella palla che scattava, era una goduria. Uno, perché avevi raggiunto un punteggio importante. Due, perché il rumore era bellissimo. Mm-hmm. E poi la palla d'acciaio del flipper era spettacolare.
1: Sentiamo.
0: Eccolo qua, questo è uno dei suoni del flip.
1: Del flip,
0: complimenti al nostro Matteo Dalissone che aggiudica, si aggiudica e porta a casa il pacco gadget che questa volta sarà consegnato personalmente da Adriana.
1: Esatto,
0: devi
1: te lo consegno
0: Lissone.
1: Io. Però un saluto e un ringraziamento a tutti quelli che hanno indovinato e che sono arrivati
0: quanti?
1: In coda a Matteo.
0: Brava.
1: Sono centinaia, quindi grazie mille,
0: grazie
1: davvero.
0: Grazie a tutti.
15: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del Digitale Terrestre su Kiss Kiss TV.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Kiss, kiss.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Kiss, kiss.
6: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50 più con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Kiss Kiss.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Kiss, kiss.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss, kiss.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Kiss, kiss.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Kiss, kiss.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Kiss, kiss.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
19: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti contatta, perché la qualità ci vede benissimo.
19: Oh! Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Kiss, kiss.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
22: Kiss Kiss. Venne una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina là, papà, buona domenica.
23: La musica più bella,
24: la musica più bella.
22: Buona domenica.
23: Suona solo,
24: suona solo
23: su Radio Kiss Kiss.
25: Sono la stella del bar, modo di fare amicante.

0: una femmina. No, questa canzone ha non so che di vintage, perché cita un programma televisivo vintage, mm-hmm, che era Buona Domenica con Maurizio Costanzo su Canale 5 di tanti
1: io
0: anni fa.
1: Io lo ricordo con Paola Barale,
0: che
1: vero?
0: Che ha lanciato tra gli altri Paola Barale. Assolutamente sì.
1: Sì, di tanto tempo fa. Allora, sono le 8:44, stiamo parlando di oggetti vintage che sono caduti in disuso.
0: Cose vintage, sì.
1: Sì, e che ci mancano. C'è Fabio da Foggia. Buongiorno Fabio.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Allora Fabio, buongiorno. L'oggetto che ti manca è il cellulare.
0: Il cellulare?
2: È il cellulare di una volta,
0: proprio
2: sì.
0: Quello che si chiamava cellulare,
1: è adesso telefonino,
0: non si chiama più.
1: Telefonino, era sì, il sì, telefonino.
0: Non esatto. Lo smartphone, che adesso non si aggancia più alle cellule, perché sì, sì, ancora lo smartphone, se usi il telefono normale, ma se usi per esempio WhatsApp, fai la telefonata WhatsApp, i ragazzi adesso fanno tutte le telefonate WhatsApp, nessuno più utilizza la telefonata normale, perché va attraverso la rete lì, è un po' diverso.
1: Ammesso,
0: no?
1: Che chiamino, vero? Perché oggi secondo me non chiamano neanche più. Cioè, la messaggistica istantanea.
2: Sì. Tutto. Ma anche era più bello prima nel comprarlo. Il modello nuovo, quello dorato, argentato, cromato, no.
0: È vero.
2: Era tutta un'altra cosa. Adesso i telefoni sono tutti quanti uguali.
0: Sì. A te piaceva quello con lo sportellino, quello che scivolava.
2: Sì. Cambiavo uno ogni 6 mesi.
0: Io avevo il mio primo telefono, era di un'azienda che in genere fa frigoriferi, mm-hmm, caldaie, trapani. Mm-hmm. Ed era di quella marca. E il nostro amico Francesco Paolo Antoni per anni mi ha preso in giro, perché diceva che sembrava una saponetta enorme. Per cui prendeva il mio telefono e si lavava le mani col mio telefono,
1: diciamo,
0: che era un bel mattone, diciamo, importante.
1: E prima più erano grossi, più erano grandi e più erano importanti e costosi. Cioè l'esordio di questa nuova era è stato così: più è grande, più costa. Poi invece abbiamo capito che era assolutamente il contrario. Ma tu hai nostalgia dell'oggetto in sé per la bellezza dal punto di vista estetico oppure per la funzionalità? Cioè prima si stava meglio quando non c'erano gli smartphone.
2: Dal punto di vista estetico, perché era proprio bello andare in negozio, lasciare quello vecchio e comprare quello nuovo.
0: Senti, l'azienda che produceva il tuo primo telefono cellulare, tu te lo ricordi qual era il tuo telefono?
2: Il Philips.
0: Ah, era un Philips, vedi? Cioè, addirittura adesso trovalo un telefono di quell'azienda, è praticamente impossibile.
1: Incredibile,
0: Fabio,
1: sì.
0: E tu hai conservato qualcosa dell'epoca? Ce l'hai qualche telefono, ma diciamo, vintage
2: no,
0: a casa? No, li hai buttati via tutti?
2: Sì.
0: Ma no, io qualcuno sì, qualcuno l'ha conservato.
1: Ma Pippo, lo sai, Fabio, proprio ieri mi sono imbattuta in un articolo, c'è un'altra azienda molto famosa che negli anni, credo 2000, ha prodotto i telefoni più utilizzati, più comprati.
0: Sì.
1: Se hai ancora uno di quei modelli può valere addirittura più di 1.000 euro.
0: È vero.
1: Se lo conservi ancora. Io ce li ho ancora tutti conservati,
0: tutti
1: i miei
0: conservati,
1: primi cellulari.
0: Ma la Petro è un affarista, ragazzi. Sì, sì. La Petro ha il fiuto per gli affari.
1: Non per quello.
2: No, davi in permuta per prendere quello nuovo.
1: Sì, dai, in permuta, esattamente. Va bene Fabio, tu ascoltaci sempre, va bene?
2: Grazie a voi. Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te. Buona giornata Fabio da Foggia. Prego.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: E vogliamo parlare del vecchio termometro a mercurio che si mettevano sotto le braccia per misurare la febbre.
0: Io ce l'ho ancora quello.
1: No, ma non c'è più il mercurio però.
0: Io ce l'ho, infatti sono attentissimo a non farlo rompere.
1: Sì. È il classico, diciamo, termometro in vetro tradizionale.
0: Sì, che Anna Chiara metteva non sotto le braccia, lo ricordiamo, mm-hmm, mi raccontava l'altra volta.
1: Beh, quello si può mettere.
0: No, si può mettere in tre posti.
1: Mm-hmm.
4: Ciò che ricordo del passato è il Subbuteo, pomeriggi interi
1: a giocare
4: con due miei amici, un mm-hmm, bellissimo ricordo.
0: Io c'ho sto ricordo di mio fratello piccolino, mm-hmm, più piccolo di me, disteso sulla cosa col termometro dove lo metteva Anna Chiara.
1: Ma veramente?
0: Sì. Perché si metteva anche lì. O lì. Sì.
1: Ma sì, però.
0: Renata, no.
1: Sì. Vabbè, lasciamo stare.
0: Andiamo.
1: Dai, sentiamo.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Marzia da Varallo, Sesia. Sì Pippo, io me la ricordo la manina per grattarsi
0: sì,
5: la schiena, ce l'aveva la mia bisnonna appesa in cucina, pensa. Manina per grattarsi la schiena, ce l'aveva la mia bisnonna
0: Ma si trova ancora. Abbiamo detto, ce l'hanno detto in tantissime, ci hanno mandato anche le foto.
1: Si può ancora comprare come se fosse un oggetto attuale.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Stamattina il tema mi fa ritornare, io essendo classe 75, alla mia infanzia. Pippo, la manina era di colore verde smeraldo e il manico torcigliato marrone. Chi se lo dimentica?
0: Aveva pure il laccetto in pelle per portartela a spasso.
1: No, giuro che io non l'ho mai vista da vicino.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana. Ma i ragazzi di oggi non ricorderanno e non sapranno forse che cos'è un masterizzatore.
0: Un masterizzatore.
1: Beh, anche quello è un oggetto.
0: È un oggetto vintage.
1: Che oramai possiamo definire vintage. Sì.
0: Eh sì.
7: Buongiorno, sono Maria Luisa da Rodi. Quello che mi manca tantissimo sono le VHS, le videocassette.
1: Le videocassette, anche quelle, sì. Le andavamo pure a noleggiare.
8: Buongiorno Adriana, sono Sabino di Benevento, traviandata a Milano.
0: Ciao Sabino.
8: A me l'oggetto che mi manca tanto sono le cabine telefoniche di una volta.
1: Hai
8: quella
1: ragione.
8: Con la scheda.
0: Bella la cabina telefonica che diciamo veniva utilizzata per tanti altri scopi pure, no? Quando faceva freddo, che c'era vento, ci si metteva dentro al riparo.
9: Sì.
0: Si faceva l'amore nelle cabine telefoniche di
1: si
0: sera.
1: Si faceva pure l'amore?
0: Anche di sera, sì.
1: Quelle erano trasparenti le cabine telefoniche.
0: Sì, però sai...
1: A parte quelle londinesi che non lo erano, non lo
0: quelle
1: sono.
0: Londinesi, sì, sono trasparenti, ma sono, diciamo, con a quadrettini.
1: Si faceva questa cosa dell'amore, non lo so. Dell'amore. Perché è stato un momento in cui poi sono sparite. Cioè, io ero piccola, poi erano già sparite queste cabine.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Buongiorno. Antonio de San Vito de Normandia. Prindisi. Io conoscevo un trucco per poter telefonare con il telefono, quello con la rotella, nonostante ci sia stato il lucchetto che bloccava.
1: Nonostante il blocco?
9: Il giro.
0: Me lo ricordo anch'io. Sai come si faceva?
1: Come si faceva? Quindi,
0: i due tastini che quando tu mettevi la cornetta su, ti ricordi, scendevano.
1: Sì?
0: Esattamente. Dovevi fare il numero lì sopra, sui tastini. Se tu li schiacciavi, adesso non so se qualcuno se lo ricorda, magari in tempo reale, perché abbiamo pochi secondi, al 347-490-0042, si poteva schiacciare velocemente per il numero di volte che, e non mi ricordo però lo zero come si faceva, però mi ricordo che gli altri numeri si facevano tipo una volta uno, tre volte il tre. Esatto.
1: Quindi vedi, c'è adesso, sempre stato un metodo per eludere la sorveglianza e i blocchi.
0: E i blocchi, è vero.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata in cui abbiamo parlato di quanto dovreste guadagnare per essere felici, e nella seconda parte degli oggetti vintage che vi mancano di più. Continuate se volete a pensarci, poi magari domani ci fate sapere altre risposte se le avete, perché sono arrivati tanti messaggi molto belli, grazie a tutti.
1: Altre risposte domani per tante altre cose, per tanti altri quesiti. Una risposta ce la dà sempre la musica. Noi vi aspettiamo domani mattina, vi lasciamo con George Michael dal 1998, questa è Outside. Kiss kiss a tutti,
0: a domani,
1: grazie,
0: ciao.

0: George Michael con questa canzone è poi diventato uno standard, un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono fare musica stilosa negli anni 90, capito?
1: Soprattutto perché era un bell'uomo e un bel ragazzo come te, Gianni.
0: Certo, come me.
1: Però adesso non parliamo di bei ragazzi, ma di ragazze, anzi di giornaliste. E diamo la linea a lei, Cecilia Coscioni. Buongiorno, le news fra pochissimo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
4: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Nuova stoccata di Donald Trump a Giorgia Meloni. Alla vigilia del vertice NATO di Ankara in Turchia, il leader della Casa Bianca torna ad attaccare la premier italiana con un meme pubblicato sul suo social Truth. Si tratta di una foto della presidente del Consiglio che lo guarda adorante e la didascalia serve un ordine restrittivo, con la quale il tycoon sembra voler chiedere a Meloni di stargli lontano dal vertice in programma domani e mercoledì, durante il quale il presidente americano incontrerà l'omologo ucraino Zelensky dopo la telefonata di 2 giorni fa con lui e quella con il capo del Cremlino Putin. E in attesa del vertice NATO di Ankara cresce la tensione tra Russia e Occidente. Mosca punta il dito contro l'Europa per il suo sostegno a Kiev e il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia ha già messo a punto sul suo territorio la produzione di droni destinati a Kiev. Farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza, afferma il portavoce Peskov. Intanto nella notte ancora un pesante attacco su Kiev. Il bilancio è di almeno 10 morti e una trentina di feriti. In Italia con la cronaca, è accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi il 22enne originario del Gambia, che sabato scorso ha accoltellato all'addome un 55enne che non conosceva in un bar in zona San Siro a Milano. Agghiaccianti le parole dell'aggressore, che ha dichiarato: mi sono divertito e appena esco lo rifaccio. La vittima è ancora ricoverata all'ospedale Niguarda in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. A Palermo si è arreso dopo una lunga trattativa durata ore il 38enne che, dopo aver ucciso a coltellate il suo coinquilino di 53 anni, si era barricato in casa minacciando di far esplodere l'edificio aprendo il gas. L'aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi. Siamo allo sport con il calcio. Ai mondiali 2026 la Norvegia ha eliminato il Brasile di Ancelotti vincendo 2-1 e ai quarti di finale sfiderà l'Inghilterra, che ha superato il Messico 3-2. Stasera alle 21 Portogallo-Spagna. Formula 1, Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Inghilterra. Il monegasco della Ferrari ha trionfato sul circuito di Silverstone nella sua prima vittoria in terra britannica. Secondo gradino del podio per la Mercedes di Russell e terzo per l'altra rossa di Hamilton. Kimi Antonelli su Mercedes, partito dalla pole, è arrivato 16° a causa di problemi tecnici. Infine il tennis. Jannik Sinner approda ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato in 3 set il giapponese Mochizuki e domani se la vedrà con il tedesco Struff. Oggi agli ottavi Flavio Cobolli affronta l'australiano De Minor. Nel doppio Bolelli e Vavassori sfidano la coppia composta dal croato Mektić e dallo statunitense Krajicek per un posto ai quarti. Nel doppio misto fuori Errani e Vavassori. Tra le donne Jasmine Paolini agli ottavi, opposta alla Filippina e Ala. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e kiss a tutti.
0: Grazie alla coppia inossidabile dell'informazione, Cecilia Coscioni.
1: È una coppia, ragazzi. Che duo.
0: Buongiorno.
1: No. Bravo. Inizia Good Morning Kiss Kiss, Max e Max.
0: Buongiorno.
1: Siamo anche sul canale 158 e vi abbiamo dato il buongiorno, non diciamo nient'altro. Che giorno è oggi?
0: No, è un pre-martedì e un dopo domenica.
1: Comunque ve lo dico, allora buon dopo domenica a tutti.
0: Dopo domenica a tutti. Buongiorno, anche questa puntata ascolterete tante belle canzoni a partire già dalla prima, sono i fantastici, favolosi, tra l'altro protagonisti anche dell'ultima tappa del Kiss Kiss Way. E poi parleremo di cose incredibili.
1: Zitto, non dirlo.

0: Allora, lo dicevo l'altra volta. Io quando ballavo dicevo di essere, pensavo di essere figo, poi mi vedo mentre ballo sullo schermo e dico, porca mia, ma sono un vecchio.
1: Ma cosa c'entra? Vecchio sì, però balli bene.

0: grandi pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Esta è Radio Kiss Kiss 9:05 del mattino con Max e Max. E che lo diciamo fa?
1: Ma non lo diciamo. Ma non come lo si chiamavano diciamo. Quei due là che non mi ricordo?
0: Max.
1: Hai fatto il pieno stamattina?
0: Allora, di fatto.
1: Ti ho visto piangere, ti ho visto con i lividi.
0: Allora, l'ho fatto un po' prima per risparmiare qualche cosa. L'ho fatto sabato, non fatto un pieno, ho fatto mezzo pieno perché io proprio fare il pieno è più forte di me. Ce la faccio.
1: Proprio tu hai nel tuo Vangelo c'è una pagina a parte.
0: Mai fare il pieno all'out, mai.
1: Però fai quello a tua moglie, giusto?
0: Non ho capito?
1: Fai il pieno alla macchina di tua moglie.
0: È piuttosto mia moglie che fa il pieno alla mia, ma scherziamo.
1: Mentre voi come siete messi?
0: È il primo giorno della nuova settimana senza le accise, cioè con il ritorno delle accise.
1: Stanno già accise praticamente.
0: Senza lo sconto sulle accise. Allora vi domandiamo, siete di quelli sempre col pieno o siete di quelli sempre con la spia della benzina accesa?
1: Sì, siete abbronzati che vi piace questa luce LED oppure come scende di una tacca benzinaio?
0: Siete di quelli che la spia del carburante mai non la voglio vedere mai accesa sul mio cruscotto o la lampadina rossa è il componente più consumato dell'auto?
1: 347 490 0042. Io mi ricordo i miei tempi che la lancetta del carburante mi levava le ragnatele verso il pieno.
0: Bravo. Allora mandate un bel audio e diteci sinceramente come vi comportate con quella lucina rossa e con il serbatoio della vostra auto. Dai.
2: Quando senti Good morning. Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: Che bella. I Don't Like for Rent, bella bella bella canzone. Allora, siete di quelli che fanno andare giù la lancetta verso il rosso, sprofondo rosso, o siete di quelli che appena vedono andare un paio di lineette sotto,
1: come si muove, appena si muove,
0: fate subito il rabbocco del petrolio? Sentiamo un po'.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: No, a me piace vedere sempre la lancetta quasi, la spia quasi sempre accesa. Oh. Io faccio 20 euro . E praticamente vado da un benzinaio all'altro e quindi ogni volta, ogni 2x3 sono sempre benzinaio, perché a me piace. Ciao a tutti, ciao.
0: La meretrice dei benzinai.
1: No, ma mi fa ridere che ci faccio 20 euro e arrivo giusto all'altro benzinaio. Vabbè.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Cinzia da Feccioli.
1: Hola.
3: Buongiorno Max Max.
1: Buongiorno.
3: Lancetta a metà e in giù fino al rosso.
0: È giù.
3: Da metà in su è una cosa rara quando prendo la tredicesima. Kiss Kiss a tutti.
1: Quando prendo la tredicesima.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Sono Pietro da Reggio Emilia. Io è difficile che vedo la spia accesa della mia macchina. Molto difficile. Prima che si accende, faccio il pieno. Una buona giornata e che schizza a tutti.
0: Poi ci sono quelli che ci hanno messo proprio il pesciotto sopra.
1: Sì, non lo voglio vedere. Poi c'è la nostra amica che è da Bari, Anna, che dice: mio marito ha 150 km di autonomia, già inizia ad andare in ansia, restiamo a piedi. Vabbè, vorrei dire che lui è uno di quelli che vuole fare sempre il pieno.
0: E sì.

0: Lo fare
1: agitare con Rola e te ne vai, oh via, senza l'annuccia,
2: porta
1: Tommaso Paradiso. Allora continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi per capire se vi piace più Sprofondo Rosso oppure Bella la vita col pieno,
3: Profondo Rosso. Di solito faccio il pieno, poi quando mi si accende la lucina arancione comunque so di avere ancora un pochino di autonomia e poi appena trovo il benzinaio faccio ancora un nuovo rifornimento. Ciao Max e Max.
2: Ciao, faccio il pieno, poi quando diventa arancione e poi quando sono a piedi faccio il pieno. Dai.
4: Ah, ragazzi, buongiorno. Ciao. Io sono uno di quelli riserva costante. Quindi una volta ho fatto il pieno, la luce ha detto: ma tutto a posto?
2: Mica troppo, non ero abituato.
5: Buongiorno ragazzi. Ciao. Io da qualche mese sono nel team auto elettrica e si carica al lavoro. Quindi niente più dispendio di carburante. Ciao a tutti.
1: Senti l'allegria dell'auto elettrica.
6: Sempre il pieno, anche perché non spendi di più. Il carburante usi lo stesso. E poi c'è da considerare che se fai il pieno, fai carburante sempre nello stesso posto. Sì. Se te danno l'acqua o carburante sporco, sai subito chi te l'ha passato.
2: Un professionista. Però in questo periodo qua te lo posso dire onestamente, tutti quanti faremo il pieno, perché stiamo andando in vacanza, è andata l'estate e tutti via. Almeno una volta il pieno.
1: A proposito di estate, che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica.
2: E con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo: bracciali, collane, anelli.
1: Tutto personalizzabile, ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
2: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
1: Crea, combina, cambia look.
2: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss, kiss. Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic. Anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie, Octopus, di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Kiss, kiss. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
13: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
14: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
16: Sì, certo!
17: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
18: Kiss, kiss.
19: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
20: Internet veloce!
19: Solo se hai Eolo.

0: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Yes, yes.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: cosa fai questa sera? Io non lo so, però so che un biondo.
1: Ah, sì, stanotte
0: un biondo farà parte degli arbitri della partita Stati Uniti-Belgio.
1: A parte che sta decidendo se fare giocare il Belgio. Perché un attimo è che li manda la polizia dell'ICE, li fa arrestare tutti. Siete stranieri.
0: Allora, però stiamo parlando di carburanti e ormai sappiamo che tutti che è finito lo sconto sulle accise sui carburanti, il petrolio con l'accordo, con la pausa, ecco, USA, Stati Uniti, Iran, è ritornato la normalità, anzi una nuova normalità, infatti, diciamo così, perché prima che il biondo decidesse di fare tutto quello che sta facendo, i prezzi erano 1,60 e 1,80.
1: Adesso tu che sei
0: adesso sono 1,90.
1: Regalata quindi.
0: Allora,
1: dai,
0: non si sa questa nuova normalità chi la dovrà pagare, io un'idea me la sto facendo.
1: Te lo dico io che deve pagare. Girati un attimo che te lo faccio sentire il prezzo.
0: Però vi chiediamo, vogliamo sapere da voi, perché il prezzo dovrebbe essere 1,88 per il diesel e 1,80 per la benzina. Quanto costa il carburante oggi dalle vostre parti? Ce lo fate sapere per cortesia. Diteci dove e quanto costa. Che carburante, chiaramente.
1: Dai, dai, lo dice che c'è Ghira.

0: ufficiale dei mondiali Shakira. Invece passiamo al nuovo disco di Giulia e Biagio Antonacci.
1: Che coppia, chi paga la benzina dei due secondo te quando vanno in
0: Biagio
1: giro?
0: Biagio Antonacci, ma quell'anziano,
1: come l'anziano. Giulia appunto e Biagio con l'ultima canzone New Kiss.

0: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Risorgisce elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: È arrivato il momento del meteo.
4: Sì,
3: vuoi
4: sì,
3: sapere
4: sì.
3: come sarà il meteo in prospettiva?
4: Sì, voglio sapere se ritornano queste punte oppure no.
3: Ecco, allora segui bene bene quello che non ti dico io, ma che ci dicono gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
5: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni meteo buone in questo inizio di settimana. Non mancherà però qualche disturbo pomeridiano. Nelle prossime ore bel tempo e tanto sole ovunque con valori termici in crescita. Qualche nube in più solo sui rilievi a pranzo. Col passare delle ore prenderanno corpo i tipici rovesci di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Temperature massime comprese tra 29 e 36 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
6: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di SEA 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Kiss, kiss.
5: Ah, la volevo da sempre!
6: Un vero affare.
5: Sembra fatta per me. L'amo.
7: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
17: Kiss Kiss.

0: molto molto in voga questa The Boss Magnetic. Non c'è party se non c'è Magnetic, lo sai, i DJ quando mettono queste canzoni tutti entrano,
1: faccio
0: ballano.
1: Finta di capirvi, Giannini, faccio finta.
0: Vi abbiamo chiesto se insomma i prezzi che hanno detto esserci dopo la fine dello sconto delle accise,
1: detto, accise i prezzi erano quelli,
0: sono quelli oppure no, sarebbero 1,80 per la benzina e 1,88 per il diesel. Ebbene, sono leggermente superiori.
1: Sì, però stavolta non di tanto, però comunque sono superiori.
0: Vabbè, comunque il diesel è tra 1,95 e 1,98, mentre la benzina è tra 1,82 e 1,85.
1: Sì, ma se hanno detto che deve essere quello il prezzo, perché? Non lo dite allora a sto punto.
0: Esatto.
1: Se poi ognuno fa quello che vuole.
0: Un'altra cosa che abbiamo scoperto grazie ai vostri messaggi è che molti stanno passando all'elettrico.
1: Beh.
0: E lo confermano anche i dati delle vendite auto dell'ultimo semestre. Più 10%, e questa è già una buona notizia perché il mercato delle automobili era un po' in crisi, e di questo 10% la metà è solo per l'elettrico.
1: Beh, vedi? Futuro.
0: È il futuro.
1: Io nel dubbio sono a piedi ancora, ve lo dico.
0: Bravo. Purtroppo c'è da prendere atto che il maggior acquisto di auto elettriche sta favorendo soprattutto i marchi esteri, in particolare quelli asiatici.
1: Cinesi?
0: E questo significa che gli incentivi messi a disposizione dal governo finiscono nelle casse di aziende soprattutto cinesi.
1: Non lo sarei mai aspettato, calcolando che ci sono, sai quanti produttori di auto ci sono in Cina? Produttori.
0: Sta roba che i soldi italiani vanno a finire nelle case mi fa girare un po'.
1: Io lo chiedo a Fred De Palma, ad Anitta e a Emi Schilla.
0: Mi gira.

0: gira la ruota.
1: 100,
0: girano le pale eoliche.
1: No, no, abbonda, metti più L.
0: No, le pale
1: metti
0: eoliche. Più L. Poi che cosa gira più? Che cosa gira?
1: Girano i non posso dire, i carburanti.
0: Oh, Dua Lipa, siccome ha fatto girare le pale eoliche a Palermo, hanno dato 5.000 euro a tutti i residenti per scusarsi per il disagio. Pensa
1: sicuro.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Galeotti arriva. Galeotto fu questa band, per qualcuno so.
1: Allora io non li chiamo questa, l'ho già detto tante
0: volte. Ma ripetilo, perché la radio è ripetizione.
1: Incognito, oh. Non dico incognito come molti gli
0: americani.
1: Perché incognito è latino. Va bene, allora se dici incognito. Questa canzone però è stata incisa nel 1973 da un certo Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder mi ricorda qualcosa.
1: Io vi dico, ascoltate questa che è una versione bellissima del 1982, ma andate ad ascoltare anche quella di Stevie Wonder del 73, che è
0: malaccio.

0: 92, Incognito, ripresero una grande canzone del 73 di Stevie Wonder e fecero questo grande successo, Don't You Worry About a Thing.
1: L'ha ballata anche lei, la nostra Carolina, eccola lì, che ci ricorda che c'è la bufala fra poco, caccia la bufala, Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Attenzione, stasera ore 19, poi ve lo diciamo, prendete appuntamento sul canale, esatto. 158, segnatelo, ore 19, dopo vi diciamo.
0: Intanto,
1: perché.
0: Carolina, per combattere il caro benzina, caro petrolio,
1: sì.
0: Ha comprato gli zoccoli nuovi, capito?
1: Sì. Ma lei che è l'unica che di default, brava, lei di default ha l'impianto a gas.
0: A metà.
1: Perché,
0: ragione,
1: andare, perché andare a trovare altre perché cose inutili?
0: Signore e signori, sì? Il momento del...
1: C'ho fame?
0: Cecchiola.
1: Le tracule.

0: Caccia alla bufala.
1: Eccoci, caccia alla bufala, però me l'hai fatta spaventare. Mi brucia le tracchiole. Piano piano, belle cotte ma buone. Cannibale. È arrivato il momento di caccia alla bufala. Stiamo per leggere tre notizie, di cui una
2: si è travestita da bufala.
3: Esatto, attenzione al via, non mandate messaggi prima ancora di aver ricevuto il via, altrimenti vengono mandati in coda.
1: Potete anche mandarlo, ma poi non vi lamentate, l'ho mandato subito.
3: Allora, ci sono in partenza i gadget Radio Kiss Kiss, quelli estivi. Il più veloce, la più veloce vincerà i gadget Radio Kiss Kiss, però potete anche scegliere 10 litri di gasolio o benzina, va bene? Decidete voi
1: a chi dei due puoi dare fuoco. Cominciamo?
3: Sì,
1: notizia numero 1. Parliamo di Nail, che è una foca elefante di circa una tonnellata e mezzo. Non guardarmi, somiglia ma non sono io. E ha 5 anni di età, torna puntuale ogni anno nella città del sud, al sud della Tasmania, lasciando come sempre una scia di danni e disordini.
3: Ah, vabbè.
1: Non lo fa apposta, però giustamente è grossa, è impegnativa, è pesante. I residenti lo conoscono da anni, lui arriva, cammina, batte pali, sfonda recinzione,
3: fa il bullo.
1: Si accanisce contro le auto parcheggiate e ogni anno torna puntualmente. E gli abitanti, ma quanto gli vogliono bene a questa foca che spacca tutto.
3: È una foca elefante.
1: No, è una foca elefante, quello è il dubbio. Notizia numero 1.
3: Notizia numero 2. Qualche giorno fa nello stato di Washington una piccola capra è stata è stata avvistata mentre zizzagava nel traffico di una highway. Immediato l'arrivo della polizia, che ha cominciato un inseguimento a piedi durato 20 minuti prima di catturarla. Il video è diventato virale, dove si vede uno degli agenti mentre tenta di comunicare con l'animale imitando il verso delle capre, cioè cercava di parlare con la capra cercando di riportarla fuori dalla strada. La capra infine è stata catturata e trasportata e adesso stanno rintracciando i proprietari. Intanto è diventato virale il poliziotto che caprava con la capra e la capra gli risponde notizia numero 2.
1: Prima della 3 ti prego, come ha risposto la capra? Notizia numero 3. 10 membri del Turbury Running Club britannico hanno corso la Ramathon Half Marathon di Derby. Cos'ha di particolare questa maratona? Niente, che si corre indossando un costume da bruco, ma lungo 18 metri, costruito unendo sezioni di tunnel gonfiabili, quelli sai per i bambini, no? E il gruppo tra i traguardi in 2 ore e 8 minuti e hanno deciso di iscriversi al record, e il Guinness World Record. E il Guinness World Record ha detto sì, però un attimo, perché per darvi il record dobbiamo sapere se siete stati tutti attaccati o vi siete distaccati, perché il record non va scomposti, va omologato. E questi ci tengono, ci tengono tanto. L'anno prossimo partecipiamo anche io e te. Notizia numero 3. E adesso aspettate il via di Giannini, ma appena dal via diteci qual è la bufala secondo voi. La numero 1 è anche la foca si sfoca. O la numero 2, stiamo inseguendo una Ford Capra. O la numero 3, vabbè, vince chi esce dal bruco sotto forma di farfalla.
3: E allora, pronti? Non è facile stamattina.
1: Dai.
3: Partenza, attenzione, via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala stamattina?
0: Good morning, Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: e canta. Ma è arrivato il momento della premiazione.
1: Ma che roba!
0: Sì, oggi il premio va lì, proprio lì.
1: Dove lì?
0: Lilli.
1: Ah,
0: no, lei si chiama Lilli.
2: Ah.
0: Con una L, mi pare. Pronto?
1: Buongiorno, Lilli.
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Quante L in questa Lilli?
3: Quante L?
0: Lilli o Lilli?
3: Con due L.
0: Lilli, allora. Buongiorno. Da dove ci chiami, Lilli? Sei questo accento particolare?
3: Da Marostica.
0: Ma che bella Marostica, ragazzi. Allora, facciamo così. Intanto, qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3, Lilli?
3: La 2.
0: Ma la 2.
1: Nessun poliziotto all'inseguimento di una capra si è messo a parlare con la capra convincendola ad andare fuori dall'estate.
0: Perché in America il primo alto, il secondo ti spara, no?
1: Bravo.
0: Senti, allora facciamo così, Lilli. Veniamo, se la benzina non aumenta, veniamo lì, ci vediamo proprio nella piazza degli scacchi a Marostica, giusto? Ti portiamo
3: come
0: tutti i gadget.
3: Va benissimo.
0: Ti prepari qualcosa da mangiare?
3: Sto aspettando.
0: Mi aspetti? Il gasuga al canale, chi schissa te, Lilli?
1: Ciao, Lilli.
3: Grazie mille, buona domanda. Chi schissa voi?
1: Marostica, Marostica, lo sai che cosa mi ricorda?
0: Cosa? Una cosa romana?
1: Di dire, romano, modo di dire tipicamente laziale.
0: Sì, nel passato, perché c'è marosticherò, marosticherai, marosticazzi, al passato.
1: Mamma mia, questa è la capra che...
0: Sì. E allora marostica...

0: Senti, ho accordato bene sto pianoforte. Benson Boone, Man in Me, questa è Radio Kiss Kiss, 10:19 con Max e Max. E a proposito di mobilità, continuiamo, abbiamo cominciato col parlare delle accise, non è accise.
1: La benzina, però per usare la benzina serve una macchina e soprattutto serve una patente.
0: Allora ci sono delle novità che riguardano la patente B.
1: Speriamo, dimmi che novità c'è, che io per una settimana, per 7 giorni non posso guidare la moto.
0: C'è
1: una nuova
0: direttiva dell'Unione Europea, c'è una mini rivoluzione che riguarda appunto la patente più diffusa del vecchio continente. Allora, la novità più rilevante riguarda il limite di massa massima dei veicoli guidabili, che passerà da 3,5 tonnellate a 4,2 tonnellate e mezzo.
1: Giusto per le vacanze, sono i bagagli con la tonnellata in più.
0: Altra novità è la possibilità di conseguire la patente B a 17 anni.
1: Perché no, scusa, ormai dai, ma anche 16.
0: Con una fase di guida accompagnata fino al compimento della maggiore età, che consente di introdurre in modo graduale i giovani alla circolazione del veicolo. Cioè, della serie, la prendi, però
1: non la usi.
0: L'adulto deve stare sempre al tuo fianco.
1: Ma se io ti compro una macchina per la libertà, per liberarmi di te, devo stare al tuo fianco.
0: E per adulto intendiamo un ventenne, un adulto adulto. Le nuove regole ci saranno anche per quanto riguarda le sanzioni, che saranno più pesanti in caso di infrazioni gravi.
1: Cosa inutile.
0: E poi la buona notizia è che non avrà effetto immediato queste novità, ma cominceranno piano piano dal 2028. Quindi 17 anni, state tranquilli e non scalpitate, va bene?
1: non vi montate la testa.
0: Mamma mia.
1: Però preparatevi, ragazzi. Guarda che arriva. Arrivano loro, eh.
0: Super

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Deghi trovare il prezzo migliore?
1: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Deghi scegliere, cliccare.
3: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Kiss, kiss.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Kiss, kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: Ma non è solo nostro, è di tutti.
1: Chissà se ce l'ha la patente, Gaia. Ma secondo me sì, è una ragazza in gamba. Sì. Molto in gamba.
0: Troppa gamba. Quando è venuta fuori, quando è venuta qui, l'ultima volta ospite nostra, praticamente io gli arrivavo al ginocchio.
1: Allora, a proposito di auto e di patenti, prima abbiamo parlato della patente B, c'era una cosa che non conoscevamo entrambi, non sapevamo di questa notizia. Allora, Penelope Cruz.
0: Non ho dormito tutta notte per non saputo.
1: Non ha fatto mai mistero della sua paura di guidare, tanto che non ha mai preso la patente. Soffrirebbe di una fobia che si chiama veofobia.
0: Sì.
1: Cioè la fobia legata all'atto di guidare un veicolo a motore.
0: È vero.
1: Allora, tutto questo perché da piccola, quando era bambina, ha visto la sorella praticamente essere investita da un'auto sotto i suoi occhi. Per fortuna non successe niente di grave, però comunque questo trauma l'ha segnato per tutta la vita.
0: Segnano. E soprattutto segna anche chi ti sta intorno, tipo gli amici, no? Infatti, cos'è successo? Lei non ha la patente, non guida. Tu che sei suo amico, cosa le fai?
1: Recentemente, un regalo, cosa le regali? In occasione dei suoi 54 anni, ha ricevuto un regalo dal suo caro amico Bono Vox, il cantante dei U2, che le ha regalato una macchina sportiva, una fuoriserie.
0: Non gliela regala, è una che non ha la patente e ha paura di guidare.
1: Ma soprattutto il marito non ha detto niente, non ha chiuso occhio, ha detto bravo Bono.
0: Ma sai perché? No, ma la cosa bella è che nessuno sa che il marito è ancora peggio di lei, non c'ha neanche, anche lui è senza patente.
1: Insomma,
0: sai?
1: Grazie a questo regalo adesso comincerà a fare gli esami di guida per prendere la patente. Bravo Bono Vox, bravo.
2: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning.

0: Io credo che mi presti 2 o 3 fish, per favore. Stavolta le metto io.
1: Bella, bella questa canzone, ci fa tornare indietro nel tempo quando Gianna Nannini cantava un'altra canzone ripresa insieme a Marrakesh.
0: E che canzone, no?
1: Che canzone.
0: Ci cantano America Inc. ed è New Kiss.
2: Toccare l'America.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Kiss, kiss.
4: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Kiss, kiss.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss, kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Kiss, kiss.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
3: Kiss, kiss.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Kiss, kiss.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Kiss Kiss.
17: So

0: Devo aver sbagliato carburante.
1: È nel fine settimana ogni tanto la provo. Nel fine settimana la provo.
2: Sì, la sì. Provochi, non che la provi. La good morning, kiss, questa trombetta. No, allora. Quella è la sordina, giusto?
1: Allora,
2: scusi,
1: sì.
2: La sordina?
1: Parliamo di auto, che
2: no,
1: è meglio.
2: No, parliamo di sordina, che non ce l'ho l'auto.
1: Parliamo di auto. Prima abbiamo parlato dei nuovi regolamenti che partiranno dal 2028, che vedranno scendere l'età a 17 anni per conseguire la patente, va bene?
2: Io sono d'accordo.
1: Però qui parliamo invece di fino a quando sarebbe giusto guidare la patente, fino a che età. Allora,
2: oh, mamma.
1: Ci sarebbe uno studio, bravo, stai allerta.
2: questo adesso mi interessa di più come notizia.
1: Ci sarebbe uno studio della Washington University School of Medicine che ha confermato che a fare la differenza non sarebbe tanto l'età, piuttosto la funzione cognitiva. Quindi tu potresti avere anche 100 anni, però se cognitivamente sei sano, puoi guidare tranquillamente.
2: Perché no, infatti.
1: Allora, quindi gli esperti consigliano di studiare bene caso per caso, perché togliere la possibilità di guidare una persona, per esempio, ultra ottantenne, nel pieno delle sue capacità cognitive, potrebbe pregiudicare enormemente la sua indipendenza, la sua autonomia e entrare in uno stato di depressione, capito?
2: Molta gente va in depressione per colpa degli altri senza aver fatto nulla, e io ultimamente sto andando in giro a piedi e vedo che noi anziani ci trattano male in macchina. Ti devono trattare bene perché siamo attenti, precisini.
1: Anzi,
2: andiamo piano.
1: Chiediamo, qual è la persona più anziana con la patente che conoscete, va bene? Fatecelo sapere. Io c'ho mio zio, 90 anni, guida come Leclerc, peggio.
2: Come le crea?

0: Io conosco l'ex maresciallo dei carabinieri qui del paese, che ha 92-93 anni.
1: E che fa?
2: I posti di blocco farà. Che vuoi che fa?
1: È alla patente.
2: Però fa l'Olimps adesso. Vedi? È un giovanotto!

0: siamo giunti all'History Kiss.
1: Sì.
0: Lui è un grande amante di macchine di grossa cilindrata.
1: Il... E come ha fatto a permettersene, fra l'altro?
0: Come ha fatto? Ha messo su una band, una bendina.
1: Una banda, una banda di rapinatori.
0: Bon Jovi, Bon Jovi.
1: Eccolo lì.
0: Gian Bon Jovi, anzi.
1: John Bon Giovanni.
0: Francis Bon Jovi. Questa è la,
1: l'opzione. Bon Giovanni, lo sai? Se l'è tagliato. So, sì, bon risparmio. Calabrese, pulito.
0: Fece una canzone nel 1986 dal titolo You Give Love a Bad Name. Veramente cattiva.

0: I Bon Jovi, You Give Low a Bad Name, era il 1986.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Good morning Kiss Kiss, Max e Max, ancora nostra compagnia fino alle 12 anche sul canale 158, soprattutto segnatevi ore 19 esatto. Questa sera canale 158.
3: Kiss Tra Kiss poco Kiss. Parleremo degli episodi di Sport Match, ve li anticipiamo.
0: No, niente anticipo.
3: Così
0: niente,
3: che
0: niente,
3: potrete
0: niente,
3: votare
0: così.
3: Sul nostro profilo Instagram, quello ufficiale, ma tra poco vi spiegheremo tutto. Piuttosto continuano ad arrivare messaggi che riguardano i neopatentati di 90 anni e oltre. Quanti
0: tanti
3: ce ne sono?
0: Belli. Noi a breve, Giannini, noi a breve.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, questa è Radio Kiss Kiss. Sono arrivati veramente tanti messaggi. Io pensavo soltanto mio zio Amerigo, che saluto, ma anche mio suocero, 87 anni, che guidano anche bene, però hanno il problema della patente da rinnovare ogni anno, che è abbastanza mortificante.
1: E a breve tuo suocero, tuo zio diranno di te: c'è un anziano come noi, perché lì stiamo andando, anche noi diventiamo anziani. Un'amica ha detto: ragazzi, mia mamma a 92 anni parcheggia ancora meglio di me. Brava, viva le mamme.
0: Vedi.
1: Ma abbiamo ancora altri messaggi.
0: Sì, sentiamo un messaggio.
2: Buongiorno, sono Azzurra da Viareggio e la mia nonna ha 102 anni. Testa è fantastica. Brava, è più giovane che di me. Buona giornata e chi schissa a tutti.
1: Ma chi schissa a te, anche a nonna, e questo lo leghiamo a quello di prima. Cioè, che ci dicono l'età, ma per questo il dubbio di prima
0: del maresciallo.
1: Forse si è fermato prima. Che alla fine come funziona?
0: Maresciallo di 93 anni, che fa?
3: E ha ancora la patente. Guida ancora, i riflessi sono così, vedi? Però
0: guida ancora.
3: C'ha la patente.
0: Però non lo ferma nessuno. Non lo ferma nessuno.
1: Ma ha tolto un peso, perché ha la 93 anni e ha la patente. Che no, si ferma da solo lui. Signore, ex maresciallo, scusa.
0: Allora, se avete una persona anziana che vuole continuare a guidare perché ne ha la possibilità, le facoltà cognitive di farlo, fateglielo fare, aiutatelo a rinnovare di anno in anno questa cosa, perché è la veramente una cosa importantissima per le persone anziane, capito?
1: Diciamo per noi. E così anche quando prendono la pensione vi accompagnano in macchina, capito? Perché sono fondamentali per la pensione gli anziani, non per il resto.

0: Quanti siete?
1: Ciao, questa è Radio Kiss Kiss. Sempre a proposito di mobilità, prima si parlava di auto, di patenti, di età.
0: Sì, che noi anziani comunque abbiamo diritto alla patente, però va bene la macchina, va bene la patente. Ogni tanto bisogna fare qualcosa anche per la salute.
1: C'è un'importante iniziativa messa in campo in Inghilterra mettere in campo in Inghilterra.
0: E dopo Inghilterra-Messico ce ne vuole di coraggio.
1: I cittadini che camminano, speriamo che venga seguita da altri stati del mondo.
0: E qualcuno in Italia già lo stava accennando.
1: Bravo, i cittadini che cammineranno almeno 30 minuti al giorno saranno premiati dal Servizio Sanitario Pubblico. Allora, una maratona al mese, questa è il titolo dell'iniziativa che mira a raccogliere 100.000 iscritti attraverso questa applicazione di fare almeno in un mese 42 chilometri.
0: Una
1: maratona, bravissima. Facendo 30 minuti di attività al giorno e camminando il tanto che basta, si evitano i ricoveri ospedalieri. È stato calcolato che almeno una persona su sei che ricorre al sistema sanitario dai 40 anni in poi potrebbe evitare di andarci facendo 30 minuti di attività fisica a settimana, pagati tra l'altro dallo Stato.
0: Scusate, cosa volete di più?
1: È un'iniziativa senza precedenti, veramente bella storia.
0: Così la maratona significa fare 42 km diviso 30 come media, sono un chilometro, neanche un chilometro e mezzo al giorno.
1: Ci rendiamo conto?
0: Un chilometro e 400 metri. Ma è geniale, ci fa bene.
1: Pagati poi.
0: Magari. È retroattiva? Mi devono dare il prodotto interno del Lussemburgo a me.

0: passo lo fai con questa canzone White Girl Wasted, altro che un chilometro e mezzo al giorno. Comincia a trottare, vai.
1: Ma la riprendere.
0: Però qui è ritornata indietro nel suo modo di fare musica, grande richiesta, i suoi fan le hanno chiesto. Ma facciamo, andiamo, ritorniamo indietro
1: Anna.
0: Verso
1: andiamo indietro.
0: Andiamo indietro verso Anna. Bando, indietro. La prima canzone di Anna.
2: Bandolero.
0: E invece loro ragazzi, quando fanno questa canzone, è un altro paio sul palco live.
1: Viene registrato dall'INGV.
0: La gente impazzisce. Andate a vedere almeno una volta nella vita i Red Hot Chili Peppers live. Dark Necessities.

Chissà te che ami preparare il pane in casa per risentire i profumi della tua infanzia. Chissà te che quando siedi di fronte a uno spartito le tue dita vengono guidate dal cuore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss, kiss.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Kiss, kiss.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
7: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
9: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: appuntamento dal 10 al 12 luglio con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro. E kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro, 4,89 euro. E kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Il summer funk mezz'ora al giorno fa bene, Francesco Gabbani lo
1: mezz'ora di camminata, mezz'ora di ballo, mezz'ora di discussione in famiglia e siamo tutti in forma.
0: Allora, ma a proposito del camminare, è bene precisare che questa roba di essere pagati per camminare mezz'ora al giorno è un'iniziativa inglese, non sì. È in Italia.
1: No.
0: Speriamo sia seguita anche in altre parti del mondo.
1: In Italia, zona Bologna, hanno accennato qualcosa con la bicicletta, però, che ti pagavano. Sì, sì. Quindi piano piano stiamo arrivando. Però alla fine bisogna fare un po' di sport, un po' di movimento.
0: Bisogna
1: dai,
0: fare un po' di movimento. Fatelo a prescindere dal sistema sanitario, alleggerire il sistema sanitario, dal fatto che vi pagano per farlo. Fatelo perché fa bene.
1: Soprattutto per noi stessi, dai.
0: A proposito di sport, tra pochissimo cominceremo ad annunciare i nostri episodi di Sport Match.
1: Sono già in ansia perché sto scegliendo bene. Tu le hai già le scelte o stai ancora decidendo?
0: No, io l'ho scelto.
1: Però attenzione, dopo vi diciamo tutto, soprattutto segnatevi ore 19 Kiss TV. E io volevo scegliere il Brasile, ma credo di cambiare scelta per oggi. Come mai?
0: Tra poco vi daremo l'opportunità di poter votare gli episodi che menzioneremo, che sono successi questa settimana, due io e due Max Vitale, con il nostro profilo Instagram ufficiale, ovvero quello di Radio Kiss Kiss, va bene?
1: Perché voi deciderete qual è l'episodio che merita la vittoria.
0: Perché voi siete i protagonisti di Good Morning Kiss Kiss e di Sport Match, perché voi.
1: Ecco, voi.
0: Ancora, perché voi.
1: Continuiamo così, perché voi qua, voi là, scende l'editore e dice, e voi che ci state a fare qua?
0: Sombra!

0: Potential, 11:31 è il momento dei due episodi, i primi due episodi di Sport Match.
1: Non lo dico per scaramanzia, perché voglio vincere. Però, quando poi deciderete voi l'episodio sportivo, siete pronto?
0: Quale scelti? Nelle ultime tre volte hai vinto tre volte.
1: No, a tre volte. Oh. Quindi non c'è due senza tre, l'ho già fatto.
0: Calmiamoci un po'.
1: Allora non lo faccio oggi.
0: Scelgo io il primo episodio.
1: Prego, prima gli anziani, poi le donne.
0: Bravo. Ed è il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Che riaccende quel non so che di sopito da tanti anni. Cioè,
1: è tornato questo rosso all'improvviso.
0: Un team Ferrari, finalmente.
1: Perché si asciuga subito col caldo.
0: Competitivo. Allora, Charles Leclerc ritorna a vincere dopo tantissimo tempo, finalmente, e c'è un Hamilton al terzo posto. Per poco non abbiamo fatto primo e secondo posto.
1: Proprio ma poco poco.
0: Al secondo Russell, anche per quanto riguarda la classifica mondiale, Hamilton è lì dietro, attaccato a Russell, quindi veramente...
1: Chi mi guarda tutti così, però...
0: Un mondiale di Formula 1 davvero interessante. Quindi io cito il Gran Premio di Gran Bretagna con Leclerc che torna a vincere dopo tanto tanto tempo.
1: Okay. Tu invece... Allora, tu visto che citi, ma citi vivo o lo citi come l'età vivo?
0: Perfetto.
1: Io come secondo, tu hai scelto quello, io mi prendo, vabbè, record atletica, visto che parliamo di mettersi in forma, fare sport, cito la Iapichino.
0: La Iapichino.
1: Sì, la Risa che ha battuto il record della mamma.
0: Che bello.
1: Di un centimetro.
0: Che
1: record
0: bello.
1: Italiano, salto in lungo, e adesso in casa sarà guerra fra mamma Fiona e Larissa. Ci sarà Larissa in casa, le botte. È mio e tuo il record.
0: Allora, questi sono i primi due episodi, tra poco citeremo anche gli altri e poi ci sarà la votazione, incomincia la votazione fino alla puntata di stasera, va bene?
1: Io ho già votato.
0: Bravo.

0: Ula. Oh, te lo chiedevamo da un po', no?
1: Ma
0: sono arrivati tutti, dice, ma Fabri Fibra quando è che fa qualcosa?
1: Ma
0: sarebbe ora.
1: Fabri Fibra ha fatto una cosa.
0: Sì. Sai con chi?
1: Con chi?
0: Con Emma. Emma Fabri.

0: detto degli altri due episodi di Sport Match che sono successi questa settimana. Uno scelgo io e un altro lo scegli tu.
1: Sono gli ultimi due, ragazzi. Esatto. Stasera alle 19 c'è Sport Match sul canale 158.
0: E allora attenzione, perché io scelgo.
1: Prima hai scelto la Ferrari, giusto? Bravo, e io ho scelto la Iapichino.
0: Io scelgo un'altra testa rossa a questo punto. Sì, quella di Jannis Sinner.
1: He's back.
0: È tornato. Pare che Wimbledon ormai. Senti come l'ho detto bene, Wimbledon.
1: Sentire, fa sentire?
0: Wimbledon.
1: Bravo.
0: Wimbledon, l'erba faccia bene al nostro.
1: Lo dico da prima, lo dico a Sinner ancora doveva nascere.
0: Ha vinto con Mo Suzuki,
1: che sembra una battuta, ma lui non può andare in Calabria, in Sicilia, non può giocare sto tennis.
0: Caro Mo Suzuki, purtroppo hai fatto andare ai quarti Sinner, che incontrerà Struff.
1: Vediamo. È già Struff, di sentire ancora se no.
0: Io ho scelto Sinner. Tu che cosa scegli, dai?
1: Io ho scelto il record atletica della Iapichino prima, adesso scelgo un altro record di atletica.
0: Cioè?
1: Sì, quello di Francesco Pernici, che è il signore, ha battuto il record italiano degli 800 metri.
0: Wow.
1: Che era chiamato proprio il record, era chiamato il record eterno di Fiasconaro, che ha 53 anni e nessuno lo batteva. È stato battuto, è sceso di 10 centesimi.
0: Bello.
1: Grandi,
0: bravo.
1: Abbiamo un futuro anche nell'atletica, solo nel calcio.
0: E adesso avete tutti e quattro gli episodi, andateli a votare sul nostro profilo Instagram, quello ufficiale di Radio Kiss Kiss, nelle stories comparirà l'elenco. Votate quello che più vi piace.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss Kiss.
4: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
5: Tenderly.
4: Un mondo di tenerezza.
3: Kiss Kiss.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Kiss Kiss.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss Kiss.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Yes, yes.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io! Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
13: Perché se non deghi, non ci credi!
15: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
3: Kiss Kiss.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
18: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Lady Gaga, Don't You Run Away. Attenzione, perché stiamo per parlare di un evento.
1: Sì, abbiamo parlato di sport match, bello, ma c'è un evento a livello mondiale. No, e fra l'altro l'evento ne parlano dappertutto, l'evento
0: questo
1: finale.
0: Questo è vero.
1: Con un po' di invidia qualcuno, ma ci dispiace.
0: Stiamo parlando del Kiss Kiss Way, ragazzi, signore e signori. Tre tappe che hanno attraversato l'Italia, ma adesso c'è la tappa finale che arriva a Pescara per il grande spettacolo di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, la grande arena all'aperto situata sul lungomare centrale di Pescara, che è bellissimo.
1: Lungomare che non finisce mai. Bellissimo.
0: Se volete vivere questa esperienza esclusiva e non avete i biglietti, perché sono già andati sold out i biglietti gratuiti per il parterre,
1: fermi che c'è sempre rimedio, perché Kiss Kiss vi pensa.
0: Noi arriviamo, anzi loro arrivano venerdì 10 e
1: già village.
0: C'è il Play Village nella piazza della Rinascita, una delle piazze più belle della città di Pescara, e lì potrete vincere i biglietti della Pit Zone giocando con i nostri animatori.
1: E quindi vengo lì a Play Village, anche se non ho il biglietto perché è sold out, comunque vi conosco. Mi diverto, esatto. E posso anche vincere la zona pit.
0: Esatto.
1: E allora vengo al Play Village.
0: Andate, perché c'è veramente un parterre di artisti incredibili.
1: Tipo
0: Angie di Amici, poi Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera, Fred e Palma, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Da Vinci, Sara Toscano, Senza Critica.
1: Esagerato!
0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way!
2: Noi due siamo bravi.

0: però boh, meglio di no.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ma può essere?
3: Sì,
2: Ma siamo già quasi a mezzogiorno, 11:51.
3: Sì, ma non prima di aver salutato e aver annunciato questa canzone che è eccezionale, la canzone Funky Dance.
2: Questa possiamo definire una delle mamme di quel genere.
3: Sì, certo. Allora, 1982, Yin Deep con Last Night at DJ's in My Life.
2: Che bella, ragazzi. Il nostro Andrea non era ancora nato, ma lo salutiamo.
3: Grazie anche alla Control Room, alla nostra Lucilla, tra poco Marta Martinez.
2: Stasera ore 19, Sport Match. E adesso...

0: There's not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Yindip con Last Night a DJ Save My Life 1982, il nostro History Kiss, e noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
2: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Nessuna replica ufficiale da Palazzo Chigi dopo il nuovo affondo di Trump a Giorgia Meloni. Un meme su Truth torna ad alimentare la polemica tra Stati Uniti e Italia. Un fotomontaggio con i due leader e la scritta "serve un ordine restrittivo", rivolto evidentemente alla Premier alla vigilia del vertice NATO di Ankara in Turchia. Il presidente americano prosegue dunque con la strategia dell'irriverenza nei confronti degli alleati europei, Roma più di altri, che a suo dire non avrebbero sostenuto Washington nel conflitto con l'Iran e la questione dello stretto di Hormuz. E domani al summit della NATO il nostro governo arriverà con una previsione di spesa del 2,8% del PIL tra difesa, sicurezza energetica e protezione dei confini. Nessuno ha mai pensato che queste spese siano o debbano essere alternative ad altre pure importanti come la sanità e la scuola, assicura il ministro Crosetto. Tra i temi al centro del vertice di Ankara sicuramente l'Ucraina, diverse località ancora bombardate nella notte dalle forze russe, che parlano però di obiettivi militari e industriali. Intanto si contano 11 morti solo a Kiev, una cinquantina i feriti. La difesa non è riuscita ad abbattere nessuno dei circa 30 missili balistici lanciati da Mosca. Servono i Patriot, continua a ripetere Zelensky, che lo ribadirà in Turchia direttamente a Trump. Iran, terzo giorno dei funerali della guida suprema Ali Khamenei. Il corteo per le strade di Teheran, lungo un tragitto di circa 18 chilometri, prosegue a rilento per la massiccia partecipazione della gente, tanto che gli organizzatori avrebbero deciso di trasferire la salma dell'Ayatollah in elicottero per l'omaggio degli abitanti della periferia est della capitale. Intanto è confermato che i negoziati tecnici indiretti tra Stati Uniti e Iran riprenderanno l'11 luglio in Pakistan. Attuare il memorandum è difficile, ma possibile, ha detto il capo negoziatore Ghalibaf. La cronaca, tragedia della disperazione in casa di due anziani coniugi a Savona. Un 98enne ha sparato la moglie di 86 anni ferendola in maniera grave e ha poi rivolto l'arma contro se stesso. Entrambi sono ricoverati all'ospedale di Pietraligure. Stando al racconto dei vicini, l'uomo, data anche la sua età, non riusciva più a gestire la donna affetta da demenza senile. Atteso nel carcere di San Vittore a Milano l'interrogatorio di garanzia di Lamin Saidil, il 22enne arrestato per aver accoltellato senza motivo uno sconosciuto davanti ad un bar in zona San Siro. Il PM ha chiesto la convalida dell'arresto per pericolo di fuga e reiterazione del reato. D'altronde il giovane stesso alla polizia ha detto che vorrebbe rifarlo non appena ne avrà la possibilità. Probabile che venga accordata anche una perizia psichiatrica, intanto migliorano leggermente le condizioni del ferito. Lo sport, calcio e mondiali, archiviata l'eliminazione a sorpresa ma non troppo del Brasile sconfitto dalla Norvegia e la qualificazione dell'Inghilterra soffrendo contro il Messico. Si giocano altri due ottavi di finale alle 21 a Dallas, Spagna-Portogallo, alle 2 a Seattle, Belgio-Stati Uniti, con annessa polemica per la sospensione della squalifica dell'attaccante americano Balogun, sfruttando una norma del regolamento già utilizzata per Cristiano Ronaldo nei mesi scorsi. Trump ha ringraziato il presidente della FIFA Infantino. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

da Marta, anche un po' Martinez. Saluto subito, come sempre, i miei dolci, dolcissimi Max e Max, che tornano domani puntuali anche al 158 del Digitale Terrestre. Saluto Andrea Cimmino di verde vestito. Mi ricordi la natura oggi, veramente. Mi sembra di essere su in montagna, come si sta freschi lì in montagna. Saremo insieme fino alle 14.

Bob Sinclair e Kaisa con I Can Wait su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon pomeriggio a tutti, buon lunedì a tutti da Marta. Allora, prima cosa devo fare gli auguri a Lucilla, la nostra Lucillina, che ha portato dei biscotti, non biscotti qualsiasi ragazzi, i biscotti fatti in casa. Ma c'è cosa più buona dei biscotti fatti in casa, del profumo? Dice Andrea giustamente, anche la pizza rustica è il suo perché. A proposito, poi sto litigando con Andrea Cimmino per l'aria condizionata. Non so se anche voi litighiate con i vostri colleghi per l'aria condizionata, ma ieri, ma si può, sono andata al ristorante, ma secondo voi si può impostare l'aria condizionata a 16? Il problema è che ero l'unica che aveva freddo, fondamentalmente tutti stavano bene a 16, ma io avevo bisogno, ma che ne so, di un cappotto.

Amore. Francesco Renga, Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti su Radio Kiss Kiss. Allora, mi auguro che siate riusciti ad andare al mare, almeno questo weekend. Io vi dico che ancora non ho fatto un bagno al mare, purtroppo non ho avuto la possibilità, ma spero di andare quanto prima. Ma leggevo dei dati sconcertanti riguardo le nostre abilità nel nuotare, cioè che nuotatori siamo noi italiani, dati alla mano, ragazzi. Solo il 41% degli italiani dichiara di saper nuotare correttamente. Circa il 46% non riesce a mantenersi facilmente a galla, per cui non va in acque profonde. Oltre il 60% ha difficoltà a tenere gli occhi aperti sott'acqua. Stessa percentuale di persone tappa il naso quando va sott'acqua. Cioè, non so in che percentuale siete voi, cioè siete tra quelli che hanno paura delle acque alte, siete di quelli che comunque nuotano, sanno nuotare bene, siete tra quelli che, ok, galleggio, nuoto a paperella, ma come faccio io ad esempio, ranocchia e paperella, però vado anche, insomma, a farmi delle belle nuotate, non è che sono una grande nuotatrice, ma amo particolarmente il mare. Quanti invece hanno magari paura del mare all'ascolto? Siamo così pessimi come nuotatori? This is my life.

0: ogni mo.
1: Le pause migliori durano due ore.
2: Mi piace.
1: Mi piace. Dalle 12 alle 14. Su Radio Kiss Kiss.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Kiss, kiss.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. L'amo.
13: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep. Al fianco delle imprese italiane.
15: Yes, yes.
16: Quando non sono a casa tutto bene.
17: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
18: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
19: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
20: Yes, yes.
21: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
22: Fantastico!
21: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
22: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
21: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
22: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
21: Scherzavo!
22: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
23: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.

0: detto di Messina,
1: no.
0: Un saluto Francesca.
1: Che figata, che figata, bella storia.
2: No, io sto 5 minuti al sole e anche 2 ore in acqua, senza problemi.
1: Allora, anche io stessa cosa, non riesco a stare al sole, però ad esempio quando non si vede il fondale, ecco, evito di allontanarmi perché ho paura degli animali marini.

Oh, che meraviglia, Sienna Spyro con Material Lover. Allora, come dicevamo, noi italiani non saremo quindi dei grandi nuotatori. Colpa, dico, forse delle mamme italiane che siete allontanati oltre la boa, rischiavi il famoso lancio dello zoccolo roteante. Non so se qualcuno abbia assistito a scene del genere. Io sì, assolutamente. Comunque, sta facendo il giro del globo un video che mostra un nuovo metodo di nuoto neonatale in Asia che a me fa venire i brividi. Però c'è qualcuno che dice di aver imparato allo stesso modo a nuotare, cioè i bambini vengono lanciati o fatti cadere in acqua alta senza alcun supporto galleggiante. Cosa succede? Si attiva l'istinto di sopravvivenza immediato e in pochi secondi il neonato impara a girarsi sul dorso, mettendosi in posizione stella marina, pancia in su, e a respirare autonomamente. Già da piccolissimi così imparano a nuotare, buttati praticamente in acqua alta. Quando ho letto questa notizia, ho letto sotto di tanti italiani che dicevano anche negli anni 80-90 noi abbiamo imparato a nuotare così perché così ci ha insegnato nostro nonno, così ha insegnato il mio papà, così ha insegnato. Non so se ci siano persone all'ascolto che hanno imparato così a nuotare. Adesso ci godiamo.

Vita, quanto tempo ci vuole a dimenticare un amore finito? Possono davvero bastare sole 2 settimane per voltare pagina e diventare 2 estranei? Ritorna settembre, che parla proprio di questa condizione. Un amore che è pronto a volare via con 2 settimane.

0: con noi anche nell'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Pescara. Sto parlando chiaramente di Settembre meraviglioso che abbiamo riascoltato con questa novità, Due settimane, il nostro New Kiss.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.

0: e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
1: Adesso, come sempre, è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel pomeriggio condizioni di stabilità, ma sui rilievi invece nasceranno rovesci e temporali, localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi occidentali. In serata cielo stellato sull'intero territorio nazionale, nessun disturbo da segnalare. Massime comprese tra 29 e 35 al nord, anche al centro. Tra 28 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Ti piace la musica? Ti piace divertirti? Ti piace stare in compagnia? Allora mi piace.
4: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: scegliendo la tua estate.
1: Kiss Kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Kiss, kiss.
6: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Kiss, kiss.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Yes, yes.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: Viaggiando per il mondo, Carol G, Manu Chao su Radio Kiss Kiss. Come funziona? In Asia, come dicevamo, i bambini neonati vengono presi e gettati praticamente in acque alte per imparare a nuotare. Ma ho capito che molti italiani hanno praticamente adottato lo stesso metodo.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, assolutamente. Negli anni Ottanta mio zio, marinaio, ha insegnato a tutti noi nipoti e le sue figlie a nuotare proprio in questa stessa identica maniera. Era traumatizzante, però è servito davvero a tutti. Ha insegnato a più di 10 nipoti.
0: Caspita, ciao, ragazzi, c'ho il coraggio.
2: Ciao, sono Palma. Ciao. Mio padre così mi ha insegnato da bambina. In realtà si può dire che ho sempre saputo nuotare da subito. Mia mamma con lo stesso sistema è stata buttata in acqua alta, ma non l'ha mai imparato perché ha troppa paura. Ciao.
0: Allora, mi avete scritto in tanti in realtà di aver imparato a nuotare proprio così. Ci vuole coraggio, come dicevo, però come dicono gli asiatici, si attiva immediatamente nei bambini lo spirito di sopravvivenza, quindi il bambino generalmente in automatico si gira, si mette a pancia in su in posizione stella per respirare, quindi da quel momento in poi capisce qual è la tecnica giusta per galleggiare.

0: Meraviglia, ragazzi. Allora, io devo dire, come ho ammesso anche prima, che il mio stile di nuoto è a paperella. Però come nuoto io a paperella, raga, beh, nessuno. Non ho paura del mare, non ho mai imparato a nuotare bene perché non ho mai fatto piscina, però galleggio, non ho paura del mare, a meno che non sia particolarmente profondo, non si vede il fondo, perché ho paura degli animali, più che altro delle meduse, queste cose qui. Allora, leggo ad esempio lei che dice esattamente, mi ha raccontato mio papà che quando avevo 8 mesi mi lanciò in acqua corredato da urla di mia mamma e qualche bestemmia. Io ricordo di aver sempre saputo nuotare, mai usato salvagente o altri supporti. Adesso 41 anni ancora chiaramente sa nuotare bene. Insomma, ci vuole coraggio, però come si fa in Asia si è fatto tante volte anche in Italia, cioè prendere i bambini e insegnargli a nuotare. Come? Prendendoli e buttandoli direttamente in acque alte.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace
1: dalle 12 alle 14.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50 più con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Dunque, ma chi l'ha detto che un ragazzo semplice, modesto, di radici umili non possa far innamorare una donna facoltosa? Il fascino è fascino, non lo si può comprare, neanche insegnare. Con il fascino si arriva ovunque, proprio come accadde ad un giovane Billy Joel, che all'epoca rimase sorpreso di come, nonostante le sue radici umili, riuscisse ad arrivare a donne ricche e facoltose. Però vogliamo metterci il fascino del musicista, e allora godiamoci questo History Kiss. Billy Joel con Uptown Girl dal 1983.

con Uptown Girl 1983, il nostro History Kiss. Radio Kiss Kiss. Avete mai vissuto l'assalto dei moscerini? Tumpappa, tumpappa, questo è il valzer del mosceri. No, capitano delle serate d'estate in cui improvvisamente c'è l'invasione dei moscerini. Mi è capitato qualche giorno fa a casa, all'improvviso guardo il soffitto, era tutto nero, ma capita tipo un giorno in tutta l'estate. E a causa dei moscerini è stato annullato un concerto, ve ne parlo tra poco. Intanto buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, saluto ancora Andrea Cimmino in regia. Si parte con la musica più bella, Shawn Mendes e Camila Cabello con Signorita, Nelly Furtado con Say Ride, ma subito Irama con Cabana.

meraviglia, Showman e Camila Cabello con Señorita. Ma a proposito di musica più bella, sabato 4 luglio ultimo è diventato il primo a cantare davanti al pubblico pagante più numeroso di sempre in Italia, 250.000 spettatori radunati nella spianata dell'Università Tor Vergata, come ha scritto lui stesso nella notte in un post su Instagram. Siamo nella storia. Marco e Raff sono stati lì insieme a Gioschino e hanno vissuto grandi emozioni, chiaramente, insomma, una roba molto emozionante. Ci sono state critiche, persone che non hanno magari avuto la possibilità di ascoltare e guardare bene, però insomma tutto il resto è noia, perché è stato veramente un'emozione incredibile anche riguardare i video. Possiamo dire che, insomma, io sono contenta per questo ragazzo che è arrivato ai cuori di tante persone senza sgomitare, senza far parlare troppo di sé, senza gossip, semplicemente suonando e cantando la sua musica. Adesso c'è Dolce Nera.

0: Rosa Dolce Nera con Ipopea su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, che cosa è successo a causa dei moscerini? Un casino. Bobby Solo doveva esibirsi sabato 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago in Umbria. A un certo punto è arrivata praticamente la catastrofe, milioni, miliardi di moscerini, per cui lui ha detto no, ma io non posso esibirmi perché gli entravano i moscerini nel naso, nelle orecchie e nella bocca. Gli organizzatori hanno provato ad insistere, anche perché il pubblico pagante era tutto lì pronto per assistere al concerto, ma alla fine Bobby ha detto no, io con questi moscerini zoom papà non mi voglio esibire.
1: Le pause migliori durano 2 ore. Mi piace. Dalle 12 alle 14 su Radio Kiss Kiss. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Chi schissa te che sì, ti piacciono le cene romantiche, ma preferisci il trekking di coppia. Chi schissa te che quando sei in campo non guardi in faccia nessuno. Vuoi solo vincere. Vincere. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Kiss,
2: kiss. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Kiss. Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kiss, kiss. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Kiss,
9: kiss. Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it. Kiss,
10: kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, Volchino, chissà chi altro?
11: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Deghi trovare il prezzo migliore?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Deghi scegliere, cliccare.
12: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi. Kiss, kiss.
14: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Kiss, kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su infohpv.it. Outminsal 4226.
2: Kiss Kiss.

0: domenica.
1: Taif con Buona Domenica su Radio Kiss Kiss. Allora, il lunedì un po' di polemica ci sta, ma sì, ma c'è un pochino, dai. Allora, storia che vi racconto, qualcuno l'avrà letta. Siamo a Castel Volturno, provincia di Caserta, dove una famiglia va felicemente al mare. Due lettini e un ombrellone 30 euro, certamente avranno pagato anche il parcheggio, credo, ma mai forse si sarebbero aspettati di dover pagare un supplemento per la loro bambina di 17 mesi, con la voce sullo scontrino ingresso baby. Per carità, e parliamo di 3 euro di supplemento, ma era necessario farli pagare? Una volta pubblicato lo scontrino si è scatenato sul web il putiferio, come diciamo da queste parti. Ma c'è chi dice fondamentalmente che sia giusto. Ecco, un po' mi sorprende, ma molti pensano che sia normale far pagare a una bimba di un anno l'ingresso in spiaggia, quindi non tutti sono, diciamo, contro questo stabilimento balneare. Adesso The Script.

0: Dunque, giusto far pagare l'ingresso in un Lido a una bambina di 17 mesi con la voce sullo scontrino, ingresso baby.
1: Io penso che sia giusto far pagare l'ingresso anche al baby, seppur di pochi giorni, quella persona deve risultare che era presente in quel locale.
0: Ma non è un locale.
2: Può essere giusto, ma ci devono essere i servizi per quel neonato, ecco. Tipo il bagno attrezzato,
0: esatto,
2: per i cambi,
0: certo,
2: e quant'altro.
0: Certo. In realtà, cioè, si dovrebbero pagare solo quelli, i servizi, perché in realtà l'ingresso non si dovrebbe pagare. Comunque c'è tanta polemica intorno a questo scontrino che ha fatto velocemente il giro della nostra penisola.

No vita, questa è una canzone dedicata all'amore fedele e duraturo. C'è come una promessa incrollabile di voler proteggere una persona cara, ribadendo che l'amore vero è una cosa rara e che sicuramente va protetta. Bruno Mars con On My Soul, il nostro new kiss.

0: Lost My Soul, il nostro New Kiss. Allora, iniziativa che trovo molto ma molto bella, parliamo di cose belle adesso. Il comune di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, ha deciso che, come vengono affissi, no, per strada i manifesti funebri, debbono essere affissi anche quelli delle nascite per celebrare le nuove vite. Cioè, il sindaco ha detto: siamo abituati a vedere i manifesti che ricordano chi ci lascia, sono sicuramente importanti, no, perché aiutano una comunità a condividere un momento di dolore. Allo stesso modo mi piaceva che ci fosse un manifesto che unisse invece la comunità nella gioia di una nascita. Non so voi, ma trovo che sia veramente un'idea bellissima.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace
1: dalle 12 alle 14. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiskissa in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiskissa all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Kiss, kiss.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89€. Scopri di più su conad.it.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss.

0: Bounce con Magnetic su Radio Kiss Kids, dove suona la musica più bella. E a proposito, ragazzi, dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva anche a Pescara per il grande, grandissimo finale. Allora, qual è la line-up? Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Lorenzo Lupo, Mara Sattei, Marco Masini, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Mr. Rain, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Salda Vinci, Sara Toscano, 13 Pietro, ragazzi, sono veramente tantissimi artisti, una line-up pazzesca. E allora, cose importanti da dire: se volete vivere un'esperienza esclusiva, ricordate di venire il 10 e l'11 luglio al Play Village, perché i biglietti sul sito sono sold out, ma avete ancora una possibilità, quella di venire al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, che è una veramente molto esclusiva. Tutte le info sono su kisskiss.it, posti limitati, ingresso assolutamente gratuito.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

me. E dopo Fulminacci direi che siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Allora, com'è andata? Sono andata bene? Vi siete divertiti? Siete stati rilassati? Andrea, non fare con la testa a destra e a sinistra, perché vuol dire che è andata così e così, eh? Ma non ti voglio più, non ti voglio più. Grazie a tutti voi veramente di cuore per essere stati con me. Grazie ad Andrea Cimmino che è stato con me in regia. Vi lascio con un history bellissimo, gli Aha con Take On Me 1985. Adesso ci sono Marco e Raff, che potete guardare anche al 158 del digitale terrestre. Oh, ci risentiamo domani, da

0: Questo lunedì 6 luglio 2026 con Yahate e con Min dal 1985.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: La volevo da sempre!
3: Un vero affare!
2: L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.

0: di ultimo.
1: Cioè c'eravamo anche noi, quindi ragazzi abbiamo detto lunedì dobbiamo per forza aprire la puntata così, perché ora a prescindere se siete o meno fan di ultimo, ma credeteci, una roba di 250.000 persone
0: mai nella vita
1: tutte insieme lì a cantare, è stato veramente un sogno, l'apertura con Radio Kiss Kiss
0: a cantare la musica più bella,
1: mamma mia.

0: puntata di oggi la dedichiamo a questa notizia. Aprite bene le orecchie, amici, vai, perché abbiamo scoperto, magari vi ritrovate in questa statistica, che il 95% delle persone che dormono insieme, e quando diciamo insieme intendiamo con il proprio partner,
1: sì, intendiamo addirittura abbracciati,
0: sono più felici. Adesso, Marco, secondo me, Gioschi, Anna Chiara, quando è estate, dormire abbracciati, no, anche meno, perché si muore.
1: Ma infatti, allora, il bello di questo programma
0: diventa Art Attack, pelle e pelle attaccata.
1: Allora, il bello di questo programma, per me, secondo me, è proprio il fatto che noi prendiamo questi sondaggi, che appunto fanno anche gli italiani, perché ci sta sempre qualcuno che va e chiede in giro. Ora, se il 95% dice sì, dormire felice ci rende più felici, io vorrei sapere, sto 95% di italiani, dove si trova?
0: Cioè, perché voi vi rispecchiate in questo 95%? Fate parte del 95% degli italiani quando dormite abbracciati al vostro partner? Se non avete più un partner, voglio dire, con i vostri figli. Se non avete figli,
1: no,
0: pensate,
1: vale,
0: all'ex
1: figli,
0: partner.
1: No, non vale figli, non,
0: no,
1: vale figli.
0: Secondo me dormire abbracciato con il figlio o la figlia,
1: sì,
0: è tra le cose più belle del mondo.
1: Tutto a posto, ma qui il sondaggio non è con i figli, è con il partner. Cioè, qui dice addirittura che favorisce il sonno, quindi ti addormenti prima. Addirittura i ricordi dell'attività cerebrale saranno più intensi.
0: Allora,
1: cioè, pensate un po', favorisce anche i ricordi e i sogni.
0: Se è inverno, è bellissimo dormire con il proprio partner, cioè io sono favorevole. Però se è estate, contrario al 100%, perché si muore dal caldo.
1: Ognuno nel suo letto, fatemi stare tranquillo.
0: Dipende dalla stagione, secondo me.

0: Ciao Marco, ciao Raff. Io sono una di quelle persone che non mi addormento se non sono abbracciata a mio marito. No. Però devo dirvi la verità, in estate con questo caldo, nonostante va tutta la notte il deumidificatore, non dormo abbracciata, ma devo avere un contatto fisico.
1: Il cuscino. No, per favore chiamala. Chiara dalla redazione, chiamala per favore. Io vorrei sapere di più, proprio perché lo dico agli amici che hanno acceso ora la radio. Sì. Abbiamo letto che il 95% delle persone che dormono vicine a abbracciati al proprio partner sono più felici.
2: E quindi abbracciati tutta la notte oppure ognuno nel suo spazio?
3: Allora, non c'è cosa più bella che dormire attaccati al proprio partner.
2: Ok,
3: basta
2: quindi
3: solo toccarsi con la gambina, con il piedino, no?
1: Allora, vedi? Facciamo piedino. Vedi, queste due ascoltatrici rientrano in questo 95%.
2: Il piedino però potrebbe rientrare nelle cose fastidiose quando si dorme con il partner, perché quando si dorme con il partner c'è anche chi, a me è capitato, c'avevo una ragazza che russava, ma quando russava sembrava un elefante.
1: Ah,
2: un elefante in calore. E quindi lei dormiva e io si dico.
1: Questo mi sembra più. Ma un altro animale
2: dormiva realtà, così di notte. E quindi questa rientra tra le cose fastidiose.
1: Allora, secondo me il piedino non è tanto fastidioso se ti tocca appunto col piedino, ma
2: inizia dai calci.
1: No, d'inverno, quando è freddo, quando tu magari hai preso un po' di calore sotto le coperte, quindi inizi a toccarti, ti dà fastidio.
2: Quindi non è più opera e cadera, è opera e fritta.
1: In quel
2: il
1: caso
2: il piede freddo.
1: Dai, allora lanciamo la domanda di oggi in Dedichiss, proprio perché abbiamo letto sta notizia e abbiamo detto ne dobbiamo parlare con i nostri ascoltatori.
2: Quando dormite con il vostro partner, vostro marito, vostra moglie, se non ce l'avete col vostro ex marito, ex vostra moglie, oppure ex fidanzato, ex fidanzata, abbracciati tutta la notte oppure ognuno nel suo spazio. 347 490 0042, se vi va potete partecipare anche oggi con noi in Dedichiss.

0: Io direi, Marco, che se sei d'accordo possiamo andare subito al telefono da Larissa di Varese, che vuole partecipare al programma e ci vuole dire se lei preferisce dormire abbracciata tutta la notte con suo marito oppure ognuno nel suo spazio.
1: A Larissa è quell'ascoltatrice che prima ha mandato quel vocale, che ho detto a Nagara, per favore chiamala, l'ha subito prontamente chiamata. Larissa, pronto?
2: Eccomi qua, buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Chi ci sta tutti?
1: Rientri tra il 95% di persone che sono felici perché dormono abbracciata al partner.
2: Esattamente, non vedo neanche cosa c'è di strano, nel senso che quando vi ho sentito dire chiamatela, ho detto ma strano, perché è così strano essere abbracciati a proprio marito?
0: No,
2: io non dormo proprio, io sono un incubo, sono una cozza, come si dice.
0: Ma dici una cosa, da quanti anni tu dormi abbracciata a tuo marito?
2: 22.
1: Mamma mia, hanno fatto una scultura abbracciata. Scusami.
0: E lui ti dà le spalle oppure anche lui ti abbraccia e dormite tipo
2: a cucchiaino? No, lui sta pancia in su e io mi metto con la mia testa sul suo petto.
1: E lui riesce a dormire, a prendere sonno?
2: Ah, non lo so, non mi interessa, non è una domanda che mi sono posta.
1: Quindi, certo, in effetti.
0: Tu rientri nel 95% delle persone che dormono insieme al proprio partner. Io però vorrei trovare anche quel 5%, vorrei sapere se esiste quel 5%.
2: Guarda, io ho fatto un sondaggio qui in azienda, perché poi quando mi avete chiamato ho detto, ma perché è una cosa strana, sono al di fuori del normale.
0: Cosa ti dicono?
2: Ed effettivamente ho chiesto a 3 colleghi, tutti e 3 che non dormono abbracciati alle rispettive
1: Hai visto che serve la radio?
0: Io
1: per riflettere, a fare i sondaggi.
0: Vorrei anche trovare quelle persone che dormono in 2 stanze diverse, perché esistono tantissime coppie, marito e moglie,
1: è vero.
0: Che
2: decidono
0: i miei genitori. I tuoi genitori dormono in 2 stanze diverse, ma da sempre.
2: Esatto, mio papà si è trasferito in cameretta, ho letto una piazza e mezzo, mia mamma dorme in camera da letto. Perché? Perché dicono che russano, che fanno casino di notte e quindi si danno appuntamento.
1: Certo, vogliono stare più
2: in
1: tranquilli.
2: Altri orari.
1: Larissa, allora grazie anche per aver diffuso il messaggio lì in azienda da te, così abbiamo allargato anche l'argomento di oggi.
0: Ma tu quanti anni hai, Larissa? Scusami, domanda.
2: 48.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss, kiss. Tipicità ed eccellenze online. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Kiss, kiss.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss, kiss.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Kiss, kiss.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
7: Sì!
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss, kiss.
8: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo.
6: Tua estate.
8: Kiss, kiss. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo.

0: tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA
2: e i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: si chiama Amatore, Jenny Amatore, il nome di Samurai J, in arte Samurai J, chiamato dalla mamma Samurello. Questa è una cosa che non so se è una cosa di dominio pubblico, però la mamma di Samurai lo chiama Samurello in intimità.
1: Vabbè, sai, tutte le mamme poi danno un soprannome al figlio, poi guardi se fa anche musica e c'ha un nome d'arte.
0: La mamma di Samurai J, che è legata molto, ecco, al matrimonio, è legata molto ai rapporti, i rapporti da coltivare, puntata di oggi dedicata alle coppie.
1: Le coppie...
0: È caduto il microfono.
1: Le coppie in realtà non solo, perché abbiamo trovato questo sondaggio che dice che il 95% delle coppie felici dorme abbracciati. Ora, l'ascoltatrice di prima ci ha detto sì, in effetti è così, non vale però per tutti. Lei stessa ha lanciato un sondaggio tra le sue colleghe, vediamo che vocali stanno arrivando, se c'è gente che veramente fa parte di questa percentuale.
2: Ognuno nella propria camera da letto, sta ancora il top, ci si incontra solo una volta, due, tre a settimana, giusto per un paio d'orette, poi nuovamente nella propria camera da letto.
0: Quindi tu consigli a tutte le persone che stanno seguendo la radio, consigli anche a noi, che quando avremo una moglie di dormire, cioè mia moglie dorme nella sua stanza, sì, io dormo nella mia stanza,
1: sì,
0: e poi ci rincontriamo in salotto.
1: Sì, per fare aperitivo.
0: Così si dorme meglio?
1: Sì, sì, sì, sì, ognuno per la sua stanza. C'è Marina, una nostra ascoltatrice, ha scritto: ciao Marco e Raff, io dormo nelle camere separate. Prima di dormire

0: E ovviamente ci coccoliamo, facciamo i piaceri matrimoniali e poi ognuno nella sua camera. Kiss kiss a tutti da Marina.
1: Comunque, vedi, molti Marina, dormono nelle camere separate.
0: Marina diplomatica, perché dice: noi facciamo tutto quello che dobbiamo fare, stiamo insieme, ci coccoliamo, però poi se dobbiamo dormire ci salutiamo.
2: Ciao Mark e Raff.
0: Ciao.
2: Dimmi, ma dormire culo e culo?
0: Chissà se funziona. Adesso non so se rientra nella percentuale della felicità, perché lei dice abbracciati, culo e culo, non so se vale.
1: Però ti dico, non culo e culo, però ti dico tipo mano appoggiata, cioè siamo girati e la mia mano deve essere appoggiata addosso alla mia compagna, in modo tale che c'è sempre il contatto, e quel contatto magari mi fa dormire meglio.
0: Beh, non so se quel contatto fisico vale in questa percentuale di questo sondaggio che hanno fatto in Italia, ma sicuramente il contatto fisico vale probabilmente per dormire più sereni.

0: Sabrina Carpenter.
1: C'è un ascoltatore che ci dà un consiglio. Dice: questo è il consiglio essenziale e vitale da seguire per tutte le coppie che ascoltano Radio Kiss Kiss. La regola è questa: il primo anno si dorme faccia a faccia, il secondo anno faccia e culo, il terzo anno bafan.
2: Perfetto.
1: Grazie.
2: Sì, sì. Messaggio molto chiaro. Non si firma, però un messaggio chiarissimo, chiarissimo. Allora, se ho capito bene, abbiamo una telefonata.
0: Simona?
2: E infatti sì, perché suona il telefono. Simona da Busto, che ci vuole parlare invece delle camere separate. Simo, pronto?
3: Ciao ragazzi, ciao. Buon pomeriggio.
2: Ciao, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Simo, per te mi sa che il discorso sul fatto della felicità di dormire abbracciati vale un po' al contrario.
3: È esattamente il contrario, ragazzi. Che bello è dormire da soli in camere separate, incontrarsi solo quando se ne ha voglia e se ne ha bisogno.
0: Dici, dici, tu fai così con tuo marito?
3: È il mio compagno, sì, faccio così. Più o meno un annetto.
0: Scusa, una domanda da farti, però.
2: Ognuno i suoi spazi.
0: Se si dorme in due stanze separate, non si paga più, non si pagano più bollette,
2: non vale.
3: È solo camere separate, la casa è la stessa.
2: La casa è uguale, è solo un'altra stanza. Scusami, quando avete trovato questa...
0: L'equilibrio.
2: E questo equilibrio, sì.
3: L'equilibrio l'ho trovato io perché lui russa, quindi io devo dormire.
2: Ah, quindi è un problema sonoro, non è un problema di affetto, di caldo.
3: No, ma anche, anche di toccare, perché io quando dormo mi agito troppo e quindi, povero Cristo, ogni tanto gli do dei cazzi o dei pugni.
0: Scusa, ma poi non c'è la possibilità che vi trasformate da fidanzati solo a coinquilini se dormite in due stanze separate?
3: No, ci cerchiamo spesso in realtà. Ci cerchiamo spesso, però poi ognuno torna a dormire a casa, in camera sua.
2: Senti, chi ha avuto quest'idea, tu o lui?
3: Sì, io.
2: Tu vabbè, sempre per la questione sonora.
0: E lui come l'ha presa?
2: Benissimo.
3: Diciamo che inizialmente non benissimo, poi ha visto che così dormiamo entrambi, per cui...
2: Ma scusami Simo, prima di chiudere, voi magari la sera state guardando qualcosa in televisione?
3: Sì.
2: Se c'è un attimo l'occhio che si chiude,
0: vi addormentate
2: un po' così
0: sul divano?
2: Cioè, che fa? Oppure sul divano, esatto, che fate? Poi vi alzate, ciao, buonanotte, ognuno camera sua.
3: Sì, io mi alzo e me ne vado in camera mia.
2: Ok, sei tu sempre
3: a dormire sul mio divano letto.
0: Abbiamo trovato
3: il divano letto.
0: Abbiamo trovato quindi la soluzione per tutte le persone che sono sposate, sono fidanzate, per tutti quelli che convivono. Quando si va a convivere bisogna comprare una casa, fittare una casa prendere due letti, uno per te e uno per lui. Chi c'è?
4: Ma scusa, ma quante camere avete?
3: Vabbè, no, ne abbiamo solo due, niente di che.
2: Solo due, perfetto. Va bene Simo, grazie mille, un abbraccio forte, chi schissa a te.
3: Grazie a voi, chi schissa a voi. Ciao ragazzi.
0: Grazie per seguirci dalle 14 alle 16, sono le 14:36 ed è arrivato anche il momento di farvi ascoltare un new kiss.
2: Ce l'ha fatto vedere proprio live Rove alla tappa di Viareggio e questa infatti è il suo nuovo singolo.

0: passato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Kiss, kiss.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: ultimo appuntamento, dal 10 al 12 luglio, con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Kiss, kiss.
6: Ehi, grandi! Avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
7: Tenderli.
6: Un mondo di tenerezza.
8: Kiss, kiss.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Kiss, kiss.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: We'll be right back.

0: con l'intelligenza artificiale.
1: Come diciamo sempre, lunedì non possiamo fermare il progresso.
2: No.
1: Allora, esiste l'intelligenza artificiale?
2: Sì.
1: Giochiamoci anche un po'.
2: Facciamolo.
1: Abbiamo preso delle canzoni nel corso di questi mesi molto famose, rifatte con la I.
2: Oggi abbiamo scelto George Michael, Careless Whisper. Che è questa, per quelli che magari non la ricordano.
1: Mamma mia, proprio un cult della musica mondiale.
2: E ci siamo chiesti, se fosse stata rivisitata in chiave soul, sarebbe comunque stata una grande hit? Sarebbe comunque piaciuta magari al popolo di Radio Kiss Kiss, ai nostri ascoltatori?
1: Ma poi, sentita con l'intelligenza artificiale, vi fa così tanta differenza? Tutte domande che ci siamo fatti proprio quando l'abbiamo ascoltata anche noi. E allora adesso, nel nostro spazio L'hai mai sentita? Musica legata alle canzoni fatte con l'intelligenza artificiale, vogliamo farvela sentire, vogliamo sapere da voi se questa versione è promossa o bocciata.
2: 347 490 0042, ascoltate bene e poi ci potete mandare le vostre note vocali, perché voi siete i giudici. George Michael, Careless Whisper, questa però è la versione fatta solo con l'intelligenza artificiale. Ma cos'è, la colonna sonora di 007?

Iniziano ad arrivare i primi messaggi, Marco, scritti e le note vocali che sta scaricando Joschi e Anna Chiara. Bocciata George Michael, non si tocca, ce lo scrive Filippo. Poi c'è Patrick che dice fantastica, incredibile. C'è anche Matteo che dice: ma questo è Raul, il vostro collega che canta? Salutiamo Raul.

0: una canzone degli anni 60 rivisitata in questo modo.
1: Una vera schifezza.
0: Ecco.
1: George Michael per sempre.
0: Certo, certo, vabbè, è chiaro che il vero, l'inimitabile non si tocca.
2: George Michael
0: è una versione, sai, fatta un po' come se fosse un po' più vecchia, un po' più datata.
2: Appartiene comunque George Michael a quei cantanti come Michael Jackson, come Freddie Mercury dei Queen, che non si devono toccare. Molti la pensano così. Chi c'è?
3: Wow, bellissima questa versione. Sì, sì, a me piace.
2: Ecco, lei non, tanto. Non la pensa
3: molto
2: così.
3: Molto sensuale.
0: Sensuale, sensuale. Vedi, c'è chi ci vede della sensualità. E invece Valerio, un nostro ascoltatore da Malta, dice qui dall'ufficio Passion Group di Malta, è piaciuta. Chissà voi, Marco e Raff.
2: Ciao, chissà voi.
0: Ciao ragazzi, buon ascolto. Nico ci dice non male, dai, promossa. Devo dire che a chi è piaciuta è perché ci ha visto altro e quindi l'ha un po' staccata dalla versione originale, come per esempio Giuseppe che ci ha scritto bellissima.
2: E allora direi che la versione di George Michael, Carlos Whisper, cantata in versione soul, oggi è promossa.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: E allora andiamo in History Kiss, suoniamo un pezzo che ha fatto la storia della musica per chiudere la prima ora di Daddy Kiss. In questo caso è un pezzo del 1984. I protagonisti sono i Queen. Al concerto di Ultimo, noi che abbiamo fatto il DJ set, ci siamo sentiti un po' come se fossimo stati a Wembley.
3: Sì, perché talmente tanta di...
2: Abbiamo pensato ai Queen, abbiamo detto adesso ma stiamo aprendo il concerto dei,
3: sì,
2: Queen.
3: Tanta di quella gente che c'era, veramente.
2: Ultimo come i Queen, come Michael Jackson.
3: Per la gente che ha fatto e per l'amore che gli hanno trasmesso sicuramente. I Queen dall'84, questa è Radio Gaga.

0: Coco Gaga, i Queen dal 1984. Inizia la seconda ora di Daddy Kiss, buon pomeriggio a tutti quelli che seguono Radio Kiss Kiss da poco o da sempre. Giovanni Gioschi, imperatore in regia, Anna Chiara Mansino in redazione e i compromessi sì. che si trovano all'interno di una coppia, marito e moglie o fidanzato sì. e fidanzata.
1: Stiamo parlando insomma per esempio del dormire insieme abbracciati dovrebbe aumentare la felicità secondo questo sondaggio.
0: Dovrebbe.
1: Oppure dormire in due letti separati. In generale però preparando la puntata e l'argomento sui compromessi ne abbiamo trovato un altro legato a un videogioco molto famoso. GTA 6 che dovrebbe uscire questo inverno.
0: Una coppia ha stipulato un contratto.
1: Proprio un accordo firmato e adesso ve lo racconto.

0: vista la testa gira, dedichiamo questo pezzo a tutti gli amici che stanno aspettando le vacanze, a tutti quelli che in questo momento stanno lavorando in ufficio oppure qualsiasi altro tipo di lavoro. Di sottofondo c'è Radio Kiss Kiss, ascoltano questo pezzo e dicono che bello, non vedo l'ora di trovare un compromesso con la mia fidanzata oppure col mio fidanzato, con mio marito, mia moglie, per andare in vacanza.
1: Sì, perché diciamo i compromessi fanno parte delle coppie, in realtà anche delle amicizie, però oggi stiamo vedendo le coppie. Allora, c'è questa coppia che ha fatto il compromesso, come stavamo dicendo prima, su questo gioco molto famoso, GTA 6. Qualcuno di voi sicuramente l'ha sentito parlare anche se non ci ha mai giocato.
0: Vabbè, GTA in generale, GTA
1: è un gioco famoso,
0: sono conosciuti da tutti quanti.
1: Esatto.
0: Ricordo che quando uscirono i primi GTA, i miei genitori, ma penso che questa cosa molti genitori l'hanno fatta col tempo, bella, hai messo la...
1: come possiamo dire?
0: Soundtrack, sì.
1: Fa parte della colonna sonora, dai.
0: I miei genitori non volevano farmi giocare, dicevano no, è troppo violento questo gioco, puoi giocare quando avrai 28 anni. E io, ma ne ho 27, scusa mamma. Ah vabbè, l'anno prossimo inizierai a giocare.
1: Però dai, fammi andare su sta coppia che, pensate, ha stipulato lui un accordo con la sua compagna e ha proprio detto quando uscirà il gioco, perché dovrebbe uscire a novembre, hanno fatto questo accordo dove lei può non deve disturbarlo mentre lui sta giocando, dove lei non gli deve chiedere nulla e dove lei non deve neanche fare qualcosa in casa, tipo faccende domestiche o comunque cose dove lui si può distrarre, proprio perché lui quando esce il gioco lo deve acquistare e deve subito finire tutti i livelli.
0: In sostanza lei non deve rompere
1: questo è l'accordo. No, perché lui ha detto: cara amore mio, non ti voglio perdere, non voglio perdere la nostra relazione, ma siccome ci tengo troppo a questo gioco dobbiamo fare un compromesso.
0: Occhio,
1: facciamolo
0: però,
1: scritto.
0: Come tutti i grandi contratti stipulati, c'è anche però una clausola,
1: attenzione,
0: a suo favore, che dice che se compra il gioco o contribuisce con almeno $40
1: lei
0: può cancellare una delle regole del contratto.
1: Perché chiaramente un gioco che costa dovrebbe stare sui $70-$80, comunque non sono pochi, se 80 euro fate voi, e quindi ha detto se paghi la metà leviamo una clausola.
0: E allora noi ci siamo chiesti: ma anche voi avete un compromesso con vostro marito, con vostra moglie, con la vostra fidanzata, col vostro fidanzato?

0: Sì, ragazzi, anch'io ho un compromesso con mia moglie. Lei ordina, io eseguo.
1: Facciamo, ecco il compromesso. Facciamo un minuto di silenzio per tutti quegli uomini che sono sposati e che hanno la donna che ordina e loro che devono eseguire.
2: Perfetto, l'abbiamo fatto, insomma, questo minuto simbolico fatto di un secondo. Raff, ti racconto di un altro compromesso di questa coppia di New York. Sentite bene, non so se qualcuno dei nostri ascoltatori ha letto già sta cosa su internet, perché sta coppia è diventata virale. Nel loro contratto di matrimonio hanno messo questa clausola legata al peso corporeo. Cioè, se uno dei due ingrassa più di 5 kg rispetto al giorno di quando si sono sposati,
1: sì, che succede?
2: Salvo gravidanze, quindi salvo se lei resta incinta, ovviamente, sì. Lei o lui deve pagare all'altro una penale di $500 se ingrassa più di 5 kg rispetto al giorno del matrimonio.
1: Io immagino adesso tutti quelli che si sono sposati 10 anni fa, 15 anni fa, ma anche 2 anni fa, tutti quelli che si sono sposati in passato che pesavano tra i 60 e i 70 kg,
2: per esempio,
1: lui o lei, e oggi chiaramente, perché è normale ingrassare, cioè è normale crescere e ingrassare, lascia stare se fai palestra, non fai palestra,
2: se fai attività fisica,
1: ma è normale, certo. Soprattutto quando invecchi, anche io a 20 anni pesavo 60 kg. Ora.
2: Adesso?
1: 63.
2: No, cioè, no, di più,
1: no, ora di più. Però, vabbè, però è una cosa normale ingrassare.
2: Ma ti sembra una cosa normale fare un compromesso sul matrimonio? Cioè, se ingrassi mi devi pagare. Cioè, ma che è sta cosa? Cioè, mi sembra una follia, ma infatti è diventata virale proprio perché è una cosa assurda.
1: Guarda,
2: no?
1: Che i compromessi in un matrimonio servono a trovare una soluzione e soluzioni che tengano comunque conto delle esigenze di entrambi.
2: Sì,
1: quindi...
2: ho capito, ma tu non mi puoi mettere una penale se io ingrasso di 5 kg. E insomma, ma che rapporto è? Ma fammi mangiare.
1: Dalle vacanze, dalla gestione del denaro, dall'educazione dei figli, dalla scelta
2: quello
1: della
2: sì.
1: casa, dal tempo libero.
2: Vabbè,
1: cioè, ma i compromessi sono così.
2: Tutto è un compromesso, ma non possiamo mettere un compromesso se uno ingrassa di qualche chilo, dai.
1: Sai i nostri ascoltatori che compromessi hanno?

0: Chi c'è? Pronto?
1: Forse va.
2: Beh, nel mio caso è diverso. Noi siamo sposati da 11 anni e mio marito non è ingrassato dopo il matrimonio, anzi, si è sposato che pesava 88-89 kg e adesso ne fa 70.
1: Bene,
2: 78-79.
1: Ah, 10 meno.
0: Questo perché abbiamo letto la notizia di quella coppia di New York.
1: Sì, che loro hanno fatto questo, pensate, questo contratto dove se uno dei due metteva solo 5 kg in più rispetto al giorno del matrimonio, dovevano pagare una penale di 500 euro all'altro, diciamo, all'altro, al partner.
0: Fa parte della sfera dei compromessi e quindi vogliamo conoscere il vostro compromesso con vostro marito, con vostra moglie, col vostro ex compagno, la vostra ex compagna al 347-490-0042.
3: La follia è sapere che uno dopo sposato deve per forza ingrassare. Cioè dai, no, perché? Perché?
1: Però, ma secondo me è un'ansia.
0: È così.
1: Cioè, è un'ansia. Cioè, questa coppia, ora sì, ok, è un po' assurdo il contratto, i soldi, ma secondo me proprio era un'ansia di questa coppia. Cioè, loro si sono promessi, oltre che amore eterno, ma peso corporeo
0: eterno.
1: Fino a un certo punto
0: equilibrio.
1: Eterno.
0: Equilibrio. Il problema è che ogni volta, se tu ci fai caso, quando una persona sta da sola, cerca di prendersi cura del proprio corpo, cerca di prendersi cura di se stessa.
1: Sì.
0: Quando invece poi uno si fidanza oppure a convivere, si sposa,
1: si lascia andare
0: perché dice: io oramai ho trovato l'uomo della mia vita, la donna della mia vita. Che secondo me è sbagliato, perché tu devi sempre prenderti cura di te stesso, devi sempre prenderti cura del tuo corpo. Quando poi vai a convivere, ti fidanzi, ti sposi, stai con un'altra persona, brum.
1: Ma tu esattamente filosofo quando sei diventato? Fammi capire.
0: Sono diventato quando ho visto. Grazie, no.
1: Cioè, l'applauso mi sembra esagerato, Joschi, onestamente.
0: Sono diventato filosofo quando ho visto lo stile della nuova DR5. Stil nuovo.
1: Mamma mia, impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati, soprattutto eleganti.
0: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli.
0: Tanta roba.
1: È il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 stil nuovo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Chi schissa te che non vedi l'ora di vedere la tua amica per farle vedere cosa ha postato il tipo che ti piace. Chi schissa te che ogni volta che sei in sella al tuo cavallo ti senti totalmente serena e libera. Libera, libera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Kiss, kiss.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
7: Kiss, kiss.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo.
6: Pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
7: Kiss, kiss.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino.

0: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Puntata di oggi dedicata ai compromessi. Mentre ci scrivete, ci mandate le note vocali e ci raccontate qual è il compromesso che avete con vostro marito, vostra moglie o avevate. Andiamo al telefono. Floriano da Bologna. Pronto?
2: Pronto.
3: Eccolo, Floriano, racconta un po' la tua versione, il tuo compromesso.
2: Purtroppo io sono dovuto scendere a compromessi con la compagna di poter bere 2 birre al giorno.
3: Okay.
2: Oppure 2 bicchieri di vino a pranzo o 1 bicchiere di vino e un amaro.
1: Scusa, ma perché bevi abbastanza? Perché prima tu quanto bevevi, però, prima di conoscere la tua compagna?
2: No, io quando sono da solo, comunque in compagnia, bevo sempre. Però lei dà fastidio che io beva, quindi vuole che...
1: Perché le dà fastidio che bevi?
2: Non le piace, lei non beve, lei non fuma, quindi è una ragazza molto tranquilla.

0: quindi vuole che in sua presenza io faccia il bravo.
1: Vabbè, però Floriano, scusa, ti posso dire, questa è anche una questione proprio di come dire, salute. Cioè, lei lo fa anche per la tua salute.
2: Floriano c'ha la foto profilo di WhatsApp che sta al mare,
1: sì.
2: Fisico scolpito, ma il gin tonic in mano.
1: Perfetto, grazie Anna Chiara per avercelo detto. Detto questo, però, Floriano, io penso lì lo faccia per ok, magari sì, non vuole vederti esagerare, perché poi l'esagerazione non piace a nessuno. Però secondo me è anche una questione di salute, no? Cioè, a volte alzare il gomito fa simpatia, è simpatico con amici una birra in più. Altre volte però è giusto contenersi, quindi vediamo anche, ecco, in questo caso proprio il detto il bicchiere mezzo pieno.
0: Certo, certamente.
1: Ci può stare.
0: Sì, sì, più che altro non tanto per alzare il gomito, ma giusto per un fatto anche di rispetto nei suoi confronti, quindi io in sua presenza...
1: Sì, sì, no, perché Raffi, io ho capito il nostro Floriano, lei ascoltatore.
2: Lei sceglie e tu sei d'accordo.
0: Benissimo.
1: No, io ho capito. Floriano è uno da 7-8 birre a sera, cioè o comunque si va avanti fin quando si può.
2: Floriano, non ti preoccupare, organizziamo un'uscita. Marco, io, Joschi, Anna Chiara.
0: Va benissimo.
2: E vai di gin tonic insieme, ok?
1: E vai a Bologna.
0: Va benissimo.
1: Ciao Floriano, kiss kiss a te.
0: Un abbraccio, kiss kiss a tutti.
1: Ciao.
2: Allora,
1: voglio dire, è andata così questo compromesso tra lui e la sua compagna.
2: Ciao Marco e Raffa, il compromesso che ho con il mio compagno è questo. Io stiro, lui guarda la televisione, io guardo la televisione, lui poi stira, ci dividiamo durante la settimana.
1: Mi sembra un ottimo compromesso.
2: È

0: Francesca da Milano
1: sì.
0: Ci scrive: ciao Marco e Raff, io ho un compromesso da raccontarvi.
1: Vai.
0: Io volevo un cane, lui invece no. Il nostro compromesso è stato questo: si prende un cane, chi lo desidera si occupa della maggior parte delle cure. Chissà
1: voi. Bello, bello questo compromesso. Invece io ho un altro compromesso che però viene dall'America, perché sai, tante volte quando si va fuori non sempre si ha voglia di mangiare la stessa cosa, ok? Quindi anche lì devi trovare un compromesso.
0: Certo, chi vuole l'hamburger, chi magari vuole un primo, chi invece mangia solo il secondo, chi invece solo un'insalata.
1: E in questo ristorante americano hanno proprio chiamato questo piatto "La mia ragazza non ha fame". E voi direte: scusa, ma sono dei geni. Secondo me qualche imprenditore italiano potrebbe prendere spunto. Cioè, questa porzione qua consiste nel una porzione di patatine e di anelli di cipolla fritte aggiunta al tuo piatto. Cioè,
0: la mia ragazza non ha fame, la cipolla e la patatina.
1: Tu ordini, ok? Poi dici: mi aggiungi un "La mia ragazza non ha fame" e ti arriva questa porzione di anelli e patatine fritte, appunto, cioè anelli di cipolla e patatine fritte.
0: È il salvavita per tutte quelle coppie che hanno un lui o un lei che quando si va a mangiare fuori dice: no, mo, stasera non ho molta fame, voglio evitare, dai, mi bevo solamente una cosa, facciamo questo compromesso.
1: Però sai, tu magari per bere una cosa vuoi sempre accompagnare qualcosa, e chi più delle patatine fritte o magari degli anelli di cipolla possono capire la tua fame?
0: Parlavi di vacanze, c'è Eleonora che dice: ciao Marco e Raffa, a proposito di vacanze, il mio fidanzato sognava una vacanza avventurosa, io invece volevo solo ed esclusivamente il relax. Il nostro compromesso è stato questo: qualche giorno di escursioni e qualche giorno invece in spiaggia barra spa.
2: Sì, io e il mio fidanzato conviviamo da un anno, lui si rifiuta di cucinare, però lui è quello che mette chiaramente la roba e la lavastoviglie e passa la scopa elettrica e sparecchia, quindi devo dire che su questo ci equilibriamo.
0: Sì.
2: Oppure mi viene in mente un altro, per esempio sulla PlayStation, che lui chiaramente è sua, c'è un solo gioco che mi piace, diciamo, che è Just Dance, e lui sa benissimo che quando io voglio giocare chiaramente finisce di giocare lui, ma comunque anche se stai facendo il gioco qualcosa l'importante, insomma, lo interrompe e lascia giocare me.
0: Viva le coppie che giocano ai videogames insieme, secondo me uniscono veramente tanto. Così come mi viene da dire una cosa, Marco: viva la Basca,
1: che è il titolo di questa canzone famosissima ripresa di Alex Britti, che hanno riproposto Benji e Fede, appunto, Viva la Basca.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. L'amo.
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
1: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto!
5: Piacere, Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss, kiss.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: numero da indovinare, il più veloce e la più veloce di voi vincerà appunto i nostri gadget.
1: Allora Raffa, vado ad andare agli indizi di oggi, perché la parola la potete trovare in una camera da letto.
0: Quindi pensate alla camera da letto. Che avete a casa vostra, ok ragazzi?
1: Sì, perché oggi abbiamo dedicato la puntata a tra le varie cose anche a questo compromesso di dormire magari insieme o separati, quindi la potete trovare.
0: Il numero invece?
1: Il numero invece è il numero dell'amore. Chi vuole capire capisca. Cioè, nel senso, il numero dell'amore qual è?
0: 99.
1: No!
0: Qual è la password di oggi?
1: È una data,
0: Da questo momento il più veloce di voi che ci manda la nota vocale corretta vincerà i gadget di Kiss Kiss. 347 490 0042. La parola la trovate in camera da letto.
1: E il numero è il numero dell'amore.
2: Musica e una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Vediamo se qualcuno l'ha indovinata.
1: Kiss Kiss, ventilatore 14.
2: Accesso negato.
3: Non è il ventilatore 14.
4: Beh, armadio 69.
2: No. Accesso no, negato.
5: 69 neanche il
0: no,
5: numero.
0: No, sbagliata parola, sbagliato numero.
6: La password di oggi è letto 69.
0: Allora.
2: Accesso negato.
0: Voglio dirvi che la parola di oggi ha a che fare con il letto. Chi c'è, Gioschi?
7: Portagioie 14.
5: No.
2: Accesso negato.
5: Allora, a che fare con il letto?
0: Sì.
5: Voglio dare un altro indizio. Negli hotel,
0: sì,
5: soprattutto quelli di un certo livello,
0: uh-huh,
5: lo si trova spesso in camera da letto sul letto.
0: Cioè, ma a che fare col materasso o col letto?
5: Con il materasso. Allora, in realtà il punto è che a casa non è detto che tu ce l'abbia. In un hotel di un certo livello, un certo stile, lo potresti trovare più facilmente.
0: Copri materasso 14?
2: Accesso negato.
0: Non è copri materasso, ma è qualcosa di simile.
1: Ciao a tutti, la password di oggi è comodini 69.
0: No. Comodino 69. Sbagliata parola, sbagliato numero.
5: No, non è
0: 69 il numero dell'amore.
8: Ciao, no. Aurora da Rimini, la parola è cuscino 14.
0: No!
2: Accesso negato.
0: E abbiamo detto che ha a che fare col materasso la parola di oggi. Non è il copri materasso, ma è pronto?
5: Pronto? Niente, non c'è. Cioè, non è pronto o non è pronta.
0: Ci sei?
9: Sì.
0: Ciao.
9: Ciao ragazzi.
0: Qual è la password di oggi?
9: Topper 14.
0: Giusto. Sentiamo che sei in viaggio, stai ascoltando la radio mentre sei in auto, complimenti. La parola di oggi è Topper 14.
5: Vai. Buon lavoro, Daniela, giusto?
9: Sì, Daniela.
5: Ciao Daniela, complimenti, kiss kiss a te, buon lavoro allora.
9: Ciao ragazzi.
5: Ciao.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: stati con noi, grazie a Anna Chiara Mansino in redazione e grazie a Giovanni il professore imperatore in regia.
1: E grazie anche a tutti quelli che ci hanno scritto, che sono venuti al concerto di Ultimo, che sono nostri ascoltatori e che hanno vissuto il DJ set di Radio Kiss Kiss.
0: Ma anche ai nuovi ascoltatori che abbiamo preso.
1: E quindi appuntamento sempre domani tra le 14 e le 16, vi lasciamo con questo pezzo dei REM.
0: 1991, Shiny Happy People, se tutto andrà bene torniamo domani, forse.
1: Da Marco e Raff.

0: People o Shiny Happy Pippo, perché può darsi che ci sia un riferimento al Pippo Pelo Show in questa canzone degli R.E.M. 1991.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: non li ho presi. Ah.
1: Io vado con il fragole entrato.
0: Signori, benvenuti.
1: Paravallo.
0: Puntata dei Corrieri di Kiss Kiss, lunedì 6 luglio. Facciamo gli auguri a Lucilla.
1: Ragazzi,
0: la nostra autrice.
1: Oggi, Lucilla,

0: Allora, spero che in qualche maniera, anche un po' casuale, abbiamo accontentato la richiesta di Michela, che ci scrive: posso sentire la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari? Sorry, scusa, me lo sento.
1: Hai visto? Sì, no, realtà, se te lo senti tu,
0: no, volevo dire a Michela che il titolo corretto è com'è? Sorry, scusa,
1: lo sento.
0: Non
2: perché
0: me
2: lo so.
0: No, è giusto, giusto per mettere i puntini sulle i, così.
1: Allora, qua attenzione, arrivano tanti auguri a Lucilla, che bei momenti.
0: Grazie.
1: Sì.
0: Poi?
1: E basta.
0: No, allora.
1: Abbiamo detto,
0: sai
1: che
0: come
1: è compleanno
0: funziona?
1: Di Lucilla. Scusa, vado a leggere il messaggio.
0: No, ti volevo dire, sai come funziona l'intonazione di delle cose? Perché tu cominci come se dovessi elencare una serie di frasi subordinate e poi ti fermi.
1: Ma quella lo sai che è la consecuzione.
0: Vabbè, lasciamo stare. Come è andato il tuo weekend?
1: Consecuzio, tempo test.
0: Dai. Allora.
1: Scusa, ho sbagliato. Le tende.
0: Va bene, comunque, come è andato il tuo weekend?
1: Bene. Con un po' di ansia. C'è stato un momento, un attimo, in cui ho detto: ehi, che cos'è?
0: Rientrata la crisi?
1: No, non lo so.
0: Va bene.
1: Però va bene così, dai.
0: Ragazzi, questo è un passo dal raccontare veramente tutte le sue cose in diretta.
1: No. Ci sarà modo
0: di dire e di fare. Anch'io ho passato un bel weekend, l'ho passato con star internazionali e nazionali.
1: Perché questo qua adesso se la fa con le star internazionali.
0: Ma no, perché
1: quando è venuto poco fa in radio, mi dovete credere, non ha salutato nessuno.
0: Ma
1: ha salutato nessuno, è arrivato, portatemi un caffè. Ma sapete che gli abbiamo detto? Ma fatela fa da solo.
0: Ma non è vero, non mi sognerei mai di essere. Anzi, proprio perché in questo fine settimana ho avuto a che fare con delle star internazionali, mi è venuto da pensare: io vorrei diventare super famoso dopo aver visto i capricci delle star. Io vorrei diventare super famoso solo per dimostrare che si può raggiungere
1: il successo.
0: Allora, però, restando normali.
1: Quando dici una cosa del genere, poi devi entrare nel dettaglio, perché sennò lo racconto io.
0: No,
1: lo racconto dopo.
0: No,
1: state

0: Bam bam,
1: bambina. Altro che bambina, è diventata grande Elettra Lamborghini nei Corrieri di Kiss Kiss al Ficiro.
2: Allora, dove eravamo rimasti? Perché poi la gente lo vogliono sapere.
1: Allora, noi non facciamo nomi perché sai che ci sono anche manager italiani che rischiano di linciarmi, però è vero, ho presentato un festival del cinema molto importante in cui sono venute star internazionali del calibro di, che ne so, Ed Westwick, che ne so, Crystal Reed, Andrew Daddario, Amy Beth McNulty,
2: Jack Vlam.
1: Potrei anche inventarli, no, sono attori famosi, c'è stato Jean Yaman,
3: Jack Nicholson,
2: esatto. Insomma, tutto ciò per dirvi cosa? Che quando arrivano queste grandi star, cioè,
1: ragazzi,
2: secondo me è proprio l'entourage che dice a queste persone: vi dovete comportare da star. E loro dico: che come si fa a comportare? Facendo delle richieste assurde,
1: ma non ti
2: comportandosi
1: dico.
2: In maniera veramente strana.
1: Allora, ti posso dire che eravamo tutti in un posto,
2: io perciò non saremo mai delle star.
1: A un certo punto è arrivata una star internazionale, non ti dico il nome ovviamente, che ha voluto che tutti andassimo via. Tutti.
2: È rimasto da solo, nessuno l'ha intervistato. Che cazzo sono venuto a fare?
1: Non lui, non dalla stanza, cioè via proprio dalla villa che ci ospitava, cioè via proprio dal contesto.
2: Tutti via, tutti
1: non
2: via.
1: Voleva proprio nessuno intorno nel
2: secondo
1: circondario.
2: Te perché succede questo? C'è qualcuno all'ascolto, qualche manager, qualcuno dice sì, devono fare così perché si devono differenziare dal popolo. Perché uno si deve comportare?
1: Qualcun altro,
2: cioè, tu domani diventi, per farti un esempio, no? Domani ti chiama Stefano De Martino e dice: senti, io te voglio accanto a me
1: al festival di
2: Sanremo, che è la kermesse italiana più importante.
1: Io
2: che
1: risponderei: senza Ciro non vado da nessuna parte.
2: Al di là di queste minchiate, io ci vado da solo pure.
1: Ma tu sei proprio un pezzo di
2: no,
1: fango.
2: Quello che io ti voglio dire: perché poi dovresti cambiare atteggiamento? Se
1: non
2: noi
1: so,
2: arriviamo magari con le nostre macchine,
1: ma sai che c'è,
2: con
1: secondo
2: i nostri
1: me,
2: vestiti.
1: Cioè, secondo me c'è una sorta di etichetta da rispettare quando diventi famoso a certi
2: ma
1: livelli.
2: L'etichetta chi la
1: per
2: determina?
1: Creare un hype su di te. Pensa che c'è stato uno che poi avremmo dovuto fare quattro chiacchiere sul palco, si sarebbe dovuto creare un clima empatico. Lui la prima cosa che mi dice: mi raccomando, non toccarmi.
2: Sì,
1: non toccare. Ma io non ti voglio toccare. Però capisci, partiamo proprio male.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: ci saranno Max Poli e la Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss all'Acquaparco di Sia 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Kiss Kiss.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Kiss, kiss.
5: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Kiss, kiss.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Yes, yes.
8: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Yes, yes.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
1: Kiss, kiss.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: chi è, scusa?
1: Sola nostra.
0: Ma
2: allora, se è vostra, prendetevela.
0: No, non mi sembra il caso di essere così scortesi con Gaia, che ha cantato una canzone, tra l'altro bellissima, che si intitola Bossa Nostra. Allora, 16:25, questa è Radio Kiss Kiss. Chi è?
2: Chi è?
3: Ciao ragazzi, ma io ho una domanda importantissima. Ma alla fine sta cena, che ci doveva essere lunedì o martedì, a casa di Ciro, ci sarà o non ci sarà?
4: Ci sarà o non ci sarà?
2: Allora però non mettiamo il dito della pianta.
0: Ci sarà o non ci sarà la cena a casa di Ciro? Ragazzi, allora, intanto credo che ci abbia bloccati tutti con la sola possibilità che noi gli scriviamo quando facciamo la cena a casa tua. Comunque, se lo vuoi sapere, la cena non c'è stata.
4: Allora, ragazzi, questi qui parlano, fanno tanto i brillanti.
0: Che cosa avevi detto la scorsa settimana?
4: Sì, ho detto che
0: vuoi sapere, la cena non c'è stata.
4: Allora, ragazzi, questi qui parlano, fanno tanto i brillanti.
0: Che cosa avevi detto la scorsa settimana?
4: Sì, ho detto che io organizzerò, ma dammi

0: Sapi, che impegni tieni?
1: Ho il party di
0: tua madre
1: festa.
0: Non ci sta neanche, quindi non devi neanche andare a mangiare da tua madre. Quindi...
1: No, è vero, no, no, però ho già degli impegni.
0: Il party di cosa?
1: Ho il party di fine festival.
0: Fine festival? Qual è quello che hai presentato?
1: Quello che ho presentato.
0: È durato 2 giorni il party di fine festival.
1: Quattro giorni.
0: Lo fanno 3 giorni dopo che è finito. Ma che è sta cosa?
1: Beh, oh, un attimo di pausa, il lunedì di pausa e il martedì sera, capito.
0: E comunque voglio dire una cosa, attenzione, a quelli che hanno organizzato il festival tuo.
1: Sì.
0: Secondo me avete sbagliato tutto.
1: Perché?
0: Perché? Perché avete invitato a presentare Alfio e non avete chiamato me.
1: Ma che cioè, c'entra?
0: È
1: ma lì
0: proprio,
1: era
0: ma è proprio sbagliato. Infatti, il problema qual è stato? Che durante il weekend vuoi che ti legga tutti i messaggi che mi sono arrivati?
1: Di cosa?
0: Di tutta la gente di quella zona. Dice: ma scusa,
1: che rispetto
0: Ciro,
1: alla popolazione
0: non ci sei.
1: Ma rispetto alla popolazione mondiale, quanti saranno questi messaggi?
0: Ma chi
1: messaggi?
0: Se ne frega?
1: No, invece il confronto va fatto.
0: Ma tu vuoi mettere, tu
1: amici.
0: Che vai a presentare un evento da solo in, come Alfio.
1: Sì.
0: È un evento dove ci siamo tutte e due, Alfio e Ciro.
1: Vabbè, ma allora diciamo
0: cioè,
1: che
0: tu arrivi a Chayaman che sta lì, che sta facendo, nessuno lo capisce, perché tu quando fanno le fotografie arrivo io.
1: Ma c'erano altre esigenze, scusami, ma

WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con

0: non te lo consento, perché lo sai quanto mi piace questo pezzo, Loco Loco, non me lo rovinare col kazoo, che
1: era,
0: è un altro genere.
1: Detto in italiano, qui, qui.
0: No, no.
1: Log, log.
0: Loco Loco è pazzo fatto.
1: Molto bene, allora ragazzi, velocemente, allora, mi stai facendo perdere tempo a parlare delle tue cose, perché sei un esibizionista.
0: Ma sei tu che stai parlando di me.
1: E se sei dignità.
0: Sei tu che parli di me, ma cosa? Allora, mandiamo subito la sigla della nostra giornata mondiale.
1: Giornata mondiale, tutto quello che accade. Cosa accade? Oggi, lunedì 6 luglio.
0: Sì.
1: Come vola il tempo?
0: Ma rispetto a quando?
1: Alla vita.
0: Vabbè.
1: Giornata mondiale del bagaglio a mano, quello che ci fa tanto tribolare, che dovrebbe pesare 10 kg e invece è 26.
0: La parla per te, io rispetto
1: che
0: le regole.
1: Che si chiude solo quando ci sediamo sopra.
0: Quello è il valigione da stiva nel
1: quello
0: mio caso.
1: Quello che tutte le compagnie low cost ci rimbalzano.
0: Beh, certo, se non rispetti le misure è normale, c'è scritto nel valigione.
1: Ti fanno sempre più piccoli i bagagli a mano per la stiva.
0: Comunque
1: no, la stiva,
0: io
1: come si chiama la...
0: avevo questo grande dubbio, no? Perché ogni... a parte che il bagaglio a mano dipende sempre dalla simpatia della
1: facci caso, dell'addetto. Tu quando parti all'andata sono sempre più simpatici, te fanno partire, al ritorno te fanno il problema.
0: Sì, perché poi là non puoi lasciarlo indietro il bagaglio.
1: Quello è
0: no,
1: fatto.
0: Però la verità è che molto spesso dipende dalla signorina o dal signorino che sono lì all'imbarco, no? Che ti dicono, puoi inserire, mi è capitato, puoi inserire per favore nell'apposito contenitore la valigia per vedere le misure.
1: E io dici, ma nel contenitore lì non c'entra manco il marsupio, ma che?
0: Ma porca miseria, vabbè, comunque io ho scoperto che la profondità della valigia dei voli low cost deve essere 20 centimetri e non 25.
1: Ecco,
0: e
1: ecco.
0: Chiedimi adesso...
1: E questa è molto importante questa misura, perché molti mi dicono, io è 25, veramente non è proprio così.
0: Ma là siamo sui 16 di...
1: magari, hai capito?
0: Allora, io ho comprato un set di valigie, la cui misura del bagaglio a mano è 25, quindi avrò dei problemi, ma lasciamo stare.
1: Attenzione, arriva Cioffi, bello, con una novità, Carmela.
0: Non fa così, L'ha anche cantata nella tappa del Kiss Kiss Way e la sentiamo su Radio Kiss Kiss, la nuova Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Kiss, kiss.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Kiss, kiss.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
12: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io! Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
12: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Kiss, kiss.
14: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Kiss, kiss.
18: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
19: Sì!
20: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
9: Kiss, kiss.
21: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Runaway. Lady Gaga con Doichi Runaway su Radio Kiss Kiss, e adesso è arrivato ufficialmente il momento per Alfie e Ciro, insieme a tutti voi, di rassegnarsi.
1: Rassegnata stampa.
2: Attenzione, trasferiamo in un attimo lungo la Senna.
0: No, aspetta, però voglio solo dire una cosa. Visto il tenore della notizia, non ci sta bene questa atmosfera francese.
2: Che cosa vorresti mettere?
0: No, bisogna cambiare proprio tono. Ecco, qui ci siamo. Ok, regia,
2: allora,
0: okay.
2: Attenzione, giro di rassegnazione con un TikToker che spinge le persone nella Senna e bagna i passanti. Attenzione però, perché questi scherzi finiscono nel mirino della polizia. Stiamo parlando di un ragazzino, un cretino di circa 14 anni.
0: Ragazzino.
2: Il problema è che c'è il rischio di emulazione. Questo qua, per diventare famoso sui social, fa degli scherzi che possono essere anche pericolosi.
0: Molto
2: pericolosi. La gente nella Senna.
0: Voi provate a immaginare persone che prendono il sole così sulle rive della Senna, all'improvviso arriva uno dietro di 14 anni, piccolo, lui si chiama Anza. Lo chiamerei Ansia, visto che te lo puoi ritrovare alle spalle da un momento all'altro, ti spinge nel fiume.
2: Ma io direi anche Maranza.
0: Anche volendo. Allora, poi se stai camminando in bici, stai facendo una passeggiata, lui arriva, ti spinge, ti fa cadere, spara con le pistole ad acqua mentre stai passeggiando, magari anche per fatti tuoi. Quindi capisci bene
2: Mi credi, solo a parlarne mi sta innervosendo.
0: No, la devi smettere.
2: Ma andrei lì a fare il controscherzo, veramente.
0: Ma io ho sempre pensato che fossi tu sotto mentite spoglie.
2: No, ma io non le faccio, ma per chi mi hai preso? Io mica faccio queste cose.
0: La risatina che abbiamo sentito prima.
2: Ho una mia etica molto importante, tu dovresti saperlo, ma siccome non mi ascolti mai quando parlo...
0: Un'etica che usa con tutti, tranne che con me, ma questo
2: che c'entra? Tu hai bisogno di essere vessato, lo facciamo per lo show, la gente vuole vedere quando soffri.
0: Allora, volevo capire, ma queste cose qui, cioè se io ti spingo in acqua, è perseguibile dalla polizia? Certo.
2: Credo di sì.
0: E se io non so nuotare, tu mi fai morire così annegato.
2: Uno dice, vabbè, sono ragazzate. Ma ragazzate
0: no,
2: lo fai con l'intenzione di fare visualizzazioni. La gente
0: anche in questo caso
2: mi dicono che è tentato omicidio. Dice Fischetti,
0: prete l'intenzione.
2: Io credo.
0: Va bene, comunque al di là di questo, cioè io stavo solo vedendo anche un po' i commenti, no? Un po' la pancia del paese.
2: Sì, la pancia del paese cosa dice?
0: No, che molti sono anche abbastanza sufficienti al riguardo. Dicono, ma dai, ma sono delle ragazzate, ma si diverte, fa divertire, c'ha un sacco di follower. Il problema è proprio quello, che c'ha troppi follower.
2: Poi un'altra dice, una capata in bocca.
0: No, no, no.

0: Io ho fischiato bene però, come Jason Derulo. Hit Girl. Allora, signori, siamo pronti anche per la prossima tappa del Kiss Kiss Way e saremo a Pescara. Noi lo diciamo, il concerto ci sarà l'11 luglio, ma il 10 già saremo da quelle parti.
1: Esatto, ci sarà il villaggio, ci saranno tanti giochi, tanti gadget a disposizione. Esatto. Venite a trovarci, anche perché ci sarà Alfio senza maglietta.
0: Allora, intanto siamo molto orgogliosi di dire che i biglietti sono andati sold out in pochissimo tempo sul sito, ma voi avete ancora la possibilità di venire l'11 al villaggio di Radio Kiss Kiss, il 10 e l'11, scusate, e di giocare con i nostri main sponsor per avere i biglietti del pit, quindi l'area proprio sotto il palco, e potrete poi godervi dal vivo Clementino, Fredde Palma, Benji e Fede, chi c'è più? Dimmi qualche nome.
1: Costantino.
0: Pinguini Tattici Nucleari, Sara Toscano, Michele Bravi, Sal Da Vinci.
1: Ci insomma sarà anche Mario.
0: Vabbè, adesso se dobbiamo dire nomi a caso, scusami. E poi, non ultimo, ci sarà Ciro Levatola.
1: E poi ci sarà anche FLD.
0: Va bene, te li stai inventando di sana pianta.
1: Incredibile.
0: Vi aspettiamo Kiss Kiss Way, ovviamente tappa di Pescara, 10 e 11 luglio. Vi aspettiamo lì per stare insieme.

0: La volevo da sempre!
1: Un vero affare!
0: L'amo!
2: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
3: Eccolo!
4: Storia della musica, come sempre alla fine di quest'ora, 1991, che anno era, caro Ciro?
3: Era un anno importantissimo innanzitutto, perché palindromo e soprattutto perché sul lungomare di Vasto creammo una prima custodieria.
4: In cui si vendevano custodie?
3: No, quelle sono nate dopo.
4: No, che cosa?
3: Si dava lavoro ai custodi degli edifici. Certo. Ma io devo

0: Nirvana, Come As You Are, anno 1991.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Non guardare i video dei gattini su TikTok.
0: Ma come faccio a non guardarli?
3: Signori,
0: ragazzi,
3: buon pomeriggio, sono il vostro Ciro. Sì, vi sono mancato?
0: C'è qualcuno come me che quando decide di darsi da fare nella vita, vuole fare mille cose in una giornata che reputa anche molto impegnativa? Se capita in un video di gattini, ciao, al loop, resta lì intrappolato.
3: No, ma è una questione di algoritmi. Vuoi vedere l'algoritmo mio?
0: No, perché lì c'è la gattina.
3: Ti faccio vedere un po' di gattino.
0: Lì c'è la gatta, che è un'altra storia.
3: La gatta nera.
0: È anche un po' morta, volendo. Signori corrieri di Kiss Kiss, questo è
3: veramente
0: solo...
3: vergognoso.
0: Vabbè, poi la colpa è mia. Dicevo, è solo l'inizio della seconda ora. Tra un po' parliamo anche di zanzare, altro che di gattini. Mamma, quante ne dobbiamo raccontare.
3: È tutto.

0: domenica.
1: E anche, come sempre dico alla fine di questa canzone, buon lunedì su Radio Kiss Kiss. Allora
2: ragazzi, attenzione, altro giro di rassegnazione, perché ci sono state tantissime zanzare su un volo verso Alicante.
1: Dai. Allora, siamo tutti d'accordo che questa è una canzone tipicamente messicana,
2: uguale,
1: e Alicante
2: uguale. Ragazzi,
1: si trova,
2: ragazzi,
1: in Spagna.
2: Fermi. Disavventura per i passeggeri di questo volo low cost da Milano Malpensa ad Alicante.
1: Ok.
2: Costretti a interrompere l'imbarco per queste centinaia di...
1: Nugolo di zanzare.
2: Nugolo, proprio qua, sull'ungola.
1: Va bene, comunque è successo
2: tante zanzare
1: che...
2: sull'aereo.
1: Tante zanzare sull'aereo, ma al punto tale da diventare praticamente come dire, impossibile il decollo, perché tantissimi si sono lamentati.
2: Una signora a un certo punto fa: no ragazzi, dovete fermare tutto perché io sono allergica. Come si fa a essere allergica alla zanzara?
1: No,
2: evidentemente... La zanzara però, voglio dire, cioè non ti mette niente, cioè la zanzara zucca. E poi ti spruzza
1: esatto, non è che non ti inietta
2: dopo.
1: Inietta una sorta di sostanza che adesso...
2: però non puoi dire sono allergica alla zanzara perché non puoi vivere, non hai mai avuto un mozzico di zanzara.
1: Evidentemente
2: fai,
1: con tanti morsi di zanzare rischia di andare in shock anafilattico, magari 1, 2, 10 non le fanno niente, però tanti forse può provocarle uno shock. Però
2: comunque
1: tutto
2: alla
1: questo...
2: fine la situazione non si calmava, sai che cosa hanno fatto?
1: Che cosa hanno fatto?
2: Hanno fatto entrare nell'aereo 50 pipistrelli. E vabbè, sta a posto, quindi pipistrelli, lo sai, si mangiano le zanzare.
1: Sì, 50 pipistrelli, anche mi pare una trentina di Jackie. Anche perché volendo, anche quelli potrebbero essere utili all'uopo. Intanto, un incubo davvero, perché uno pensa sto chiuso qua dentro, però uno si può anche può anche fare
2: ma
1: amicizia.
2: Ma poi sapere una cosa, scusami, ma quando accendi l'aria condizionata negli aerei, che non è un'aria condizionata normale, ma è praticamente la cella frigorifero di Trippicella.
1: Cos'è?
2: È un amico mio macellaio.
1: Vabbè.
2: Cioè, ragazzi,
1: io ti dico come sono
2: quando
1: andate
2: c'è il freddo, le zanzare non vanno via.
1: Ma evidentemente lì al momento non potevano farle.
2: Attenzione, abbiamo l'esperto!
1: Ti dico.
2: Fischetti che in cuffia mi dice.
3: Si sono adattate.
1: Ti dico come sono andate le cose. Le cose sono andate in questo modo. Sai che sui voli low cost ti vogliono vendere qualunque cosa. L'hanno fatto per venderti lo spray.
2: Giusto per lo

0: una baciata.
1: Da batta vero, chiedo scusa, chiedo scusa. Ci ho fatto trasportare. E che cos'è?
0: Ai. Allora, no, perché scusami, siamo ancora in un clima di rassegnazione e tu fai.
1: Ma per me non è una rassegnazione. Ma ritorniamo a parlare di aerei. Di aerei.
0: Non lo so che cosa
1: di
0: volevi
1: aerei.
0: Dire.
1: Di aerei. Durante un volo, ragazzi, attenzione, qua ci troviamo in America, New York. Che praticamente una donna, sì, mentre stava facendo sto volo, ha iniziato a fare degli esercizi di yoga nel corridoio. E tu sai che gli esercizi di yoga comunque prevedono degli allungamenti.
0: Ho capito, Ciro. Quindi dove vuoi arrivare?
1: No, che molta gente si è lamentata, si è indignata. Ma che cos'è?
0: Ah no, indignata.
1: E dove siamo in palestra? Io però poi dico, scusa, ci indigniamo per una donna che sta facendo due esercizi e magari anche un bel vedere, ma nel senso,
0: un bel vedere per
1: ascolta,
0: te, ma scusa,
1: dico, è anche bello da vedere un professionista, ma può essere anche un uomo, no? Sei bravo a fare una cosa, dico, ah, ma sai che faccio, mo vengo pure io, signorina,
0: sì,
1: metto dietro,
0: tutti.
1: Possiamo fare un po' di appoggio,
0: allora.
1: Però
0: dai.
1: Poi non ci indigniamo del signore che si addormenta dopo 10 minuti accanto, okay, a noi, che mentre respira.
0: Vabbè, ma quello è incontrollato.
1: Cioè, lì non
0: scusa.
1: Ci indigniamo, no? Perché poverino, ha problemi respiratori.
0: Certo.
1: Allora non dormire se hai problemi respiratori.
0: Ma rispondi alla mia domanda: ma quanto esibizionismo ci deve essere in una persona che durante il volo, quindi non in un altro momento della sua lunga giornata, in quelle 3 ore di volo deve fare yoga davanti a
1: non
0: tutti
1: è esibizionismo,
0: in un corridoio strettissimo?
1: Non è, perché tu non ti rendi conto nel corpo di noi sportivi, sì, quando poi stai fermo e il corpo ti chiede di muoverti,
0: certo,
1: e di attivare le endorfine e le mappine.
0: Ma scusami, bravo, grazie regia. Scusa, se uno si fosse messo a fare calisthenics, uno muscoloso davanti a te,
1: gli avrei detto complimenti, ma sposta.

0: dimentichi, schissa te, che sei un maestro della procrastinazione. Sbrigherai quella commissione magari domani. Chi schissa te, che lo sai, un po' devi farti perdonare. E le comprerai un bel mazzo di fiori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss, kiss.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Kiss, kiss.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 Protetti.
10: A casa tutto bene.
9: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Yes, yes.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss, kiss.
12: Che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
2: La musica più bella suona solo.

0: la canzone che mi mette gioia e allegria in questo periodo. Guarda, veramente, se sono giù di morale, mi basta mettere su questo pezzo che si intitola Partenope.
1: Perché
0: Cremont.
1: Ci sono troppe cose scritte
0: certo,
1: con
0: anche
1: colori diversi. Allora, attenzione, attenzione, parliamo anche di cose belle. Parliamo anche di proposte di matrimonio da sogno. Proposta di matrimonio da sogno. Però poi c'è una piccola beffa. Ci trasferiamo sulle Dolomiti. Bellissima la Puglia, ricordiamolo sempre. Allora, doveva essere il ricordo perfetto di una giornata indimenticabile, perché questa coppia va lì nelle, sulle Dolomiti, scattano delle foto meravigliose, la loro giornata, cioè lui si inginocchia e dice: ma non fa malaschi.
0: Vabbè, poi cosa
1: per chiedere a questa ragazza di prenderlo come sposo. Insomma, immortalano tutto con la macchina fotografica. Oh, tira a me, votati.
0: Ma cosa? Allora, dilla bene.
1: Perdono la macchina fotografica.
0: Ma gliel'hanno fregata o l'hanno
1: persa? No, l'hanno persa.
0: E quindi cosa vogliono?
1: E niente, vorrebbero che vorrebbero ritrovare la propria macchina fotografica. L'hanno persa.
0: E quindi cosa vogliono?
1: E niente, vorrebbero che vorrebbero ritrovare la propria macchina fotografica.
0: Hanno lanciato un appello anche sui social dicendo: per favore,

0: Massimo, mandate i file, poi tenetevela la macchina fotografica.
1: Ma che tenetevela? Ma scusami, ma non mi sembra corretto. È come trovare, è come trovare il portafoglio e dare i soldi e tenersi il portafoglio.
0: No, invece no. Tu trovi il portafoglio, dai i documenti e ti tieni i soldi.
1: Aspetta, mi sono perso.
0: Lo sanno tutti alla

0: per il mondo. Io amo poter dire viajando.
1: Non è possibile.
0: Che cosa?
1: Non è possibile che quello che è successo durante il weekend. Okay, non riesco a parlare oggi.
0: Yes, weekend.
1: Yes, weekend. Durante il weekend passi in sordina. Dobbiamo fare i complimenti a Ultimo. Ragazzi,
0: certo, figurati.
1: Che ha battuto tutti i record.
0: Allora, attualmente resta il secondo concerto al mondo con più pubblico pagante.
1: Il secondo al
0: secondo,
1: mondo?
0: O in Europa, forse in Europa.
1: Però, frate, ho le cose, o le sai o non le sai.
0: No, ma perché ho visto un post. Allora, di sicuro in Italia attualmente è quello con più paganti al primo posto.
1: Esatto.
0: Però in Europa, mi pare, forse in Europa. Con
1: vabbè, ci informeremo. Però comunque, grandi complimenti, ma succedono anche delle cose interessanti.
0: Succedono delle cose interessanti perché pare che sia stata avvistata, no, ma in realtà è assolutamente certo, anche la sua ex, la
1: Federica Lelli.
0: Federica Lelli è andata al concerto.
1: Anche musa ispiratrice di alcune canzoni di Ultimo.
0: L'ex storica, no, la fidanzata storica che adesso è un ex, ma ci è andata non da sola, con il suo attuale fidanzato.
1: E questa è una cosa bellissima.
0: Ma che meraviglia.
1: Cioè, il tuo attuale fidanzato che va lì e ti porta al concerto dell'ex fidanzato. Bello, bello.
0: Molto
1: è un po' come
0: bello.
1: Dire, io vado a fare la visita dall'urologo che è praticamente l'attuale
0: marito
1: compagno
0: della tua ex.

0: novità che invece è quella bella collaborazione lì,
1: ah,
0: Ciro.
1: È quella bella, quella carica, quella bella sì, spinta, sì, sì. Quella che
0: ecco, oddio, hai fatto una descrizione quasi
1: ma mi piace, perché che bella
0: e fai bene, perché questa è quella di Gabri Ponte con Jovanotti, si intitola DNA.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Yes, yes. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
6: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beat.

0: prossimo appuntamento, dal 10 al 12 luglio, con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
0: La musica più bella.

0: Allora, caro Ciro, andiamo nel vivo di quello che succede nel mondo, perché stiamo sempre lì a parlare di muffe,
1: sì,
0: e di cose che... Noi dobbiamo parlare delle cose che succedono e che sono importanti per la popolazione mondiale.
1: Di cosa dobbiamo parlare?
0: 4 luglio. Sì. 4 luglio.
1: 4 luglio è finita, è passato.
0: In America non sono atterrati gli alieni come nella pellicola Independence Day, ma...
1: Ma?
0: Sono successe cose dell'altro mondo.
1: Attenzione, che cosa è successo il 4 luglio? Ricordiamo 250 anni
0: della storia
1: degli Stati Uniti. 250 anni, pensa che Olle la troia c'ha più anni. Ma
0: vabbè,
1: questo è un altro
0: dettaglio,
1: non ci atteggiamo.
0: Che cosa è successo il 4 luglio al Madison Square Garden? Finalmente ci sono state le nozze tra Taylor Swift.
1: L'incontro di box tra Taylor Swift e Travis Kelce.
0: No, che incontro
2: che
0: di box.
2: Che bello.
0: Si sono sposati finalmente. Chiedimi quanti invitati erano.
1: Quanti invitati erano?
0: Quasi più del concerto di Ultimo. No,
1: no.
0: Erano 1000 invitati.
1: Invitati, ragazzi, bellissimo.
0: Caspita. Adam Sandler è stato l'officiante di questa cerimonia.
1: Si è messo una giacca, è andato in pantaloncini,
0: probabilmente in tuta, camicia hawaiana e pantaloncini corti.
1: Esatto.
0: Comunque, al di là di questo, c'erano tantissimi VIP: Selena Gomez, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Jennifer Lopez.
1: Ma attenzione, perché a sorpresa è salito sul palco,
0: chi?
1: Senza guantoni,
0: no,
1: Paul McCartney.
0: Ah, che
1: Paul
0: meraviglia.
1: McCartney, che ha interpretato una canzone che non cantava dal 1964.
0: Sì.
1: Tant'è che mentre la canta dice "Why you seven parole?"
0: Non me le ricordo.
1: I wanna hold your hand.
0: I
1: che fa più o meno così.
0: Com'è? I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. L'ho detto bene.
1: Your hand.
0: Your hand.
1: Ma poi ha fatto pure la chitarrina. Come si permette?
0: Perché i Beatles suonavano la chitarrina quando la cantavano.
1: Abbiamo la chitarrina, ma...
0: Ma ricordiamo...
1: Abbiamo l'audio di Paul McCartney che la suonava.
0: Ci sono dei momenti molto tristi per la radio italiana. E uno dei momenti più tristi in assoluto è quello che avete appena sentito. Di Alfio che prova a cantare i Beatles e di Ciro che li suona col kazoo.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: mio, a livello di imprenditoria fortissimo.
1: Madonna, ma smettila con sta roba che non frega nessuno.
0: Non è vero, non è vero, la gente lo vogliono sapere, perché vengono fondate la casa di moda Brunello Cucinelli, salutiamo il mio amico Brunello,
2: sì,
0: e sia

0: all'improvviso diventi una hit mondiale grazie ai Toto che cantarono Giorgi Porgi nel 1978.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Una buona serata e bentrovati. Donald Trump annuncia che Vladimir Putin è pronto alla fine della guerra in Ucraina, lo vuole fortemente, ha detto il tycoon, annunciando poi che incontrerà il presidente ucraino Zelensky mercoledì ad Ankara, dove si terrà il vertice NATO per poi sentire il suo omologo russo Putin alla fine del colloquio. Il presidente statunitense, poi parlando dell'Iran, ha affermato che se non verrà raggiunto un accordo con Teheran, gli Stati Uniti completeranno il lavoro. Intanto a Teheran il corteo funebre per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele, per le strade si riversa una folla immensa, secondo quanto riportato dai emittenti statali. Intanto Hamas annuncia lo scioglimento dell'organo di governo a Gaza, il capo del comitato di emergenza Al-Farra infatti ha ufficialmente presentato dimissioni e ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale Amministrazione di Gaza. Scetticismo da Israele, l'apparente dimissione del governo di Hamas è uno spin mediatico senza significato. Veniamo in Italia, nuova truffa sul rinnovo della tessera sanitaria, a segnalarla è stato il Ministero della Salute parlando di una nuova campagna di phishing che, utilizzando indebitamente il nome del Ministero stesso, invita gli utenti a rinnovare la propria tessera sanitaria attraverso email e sms. L'obiettivo della truffa, come precisa il Dicastero, è quello di sottrarre dati personali e sensibili. La cronaca, Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo, con lui condannati anche gli altri 3 imputati, a denunciare 4 una turista finlandese di 27 anni che ha detto di essere stata stuprata il 22 luglio 2022 in una casa vacanze di Trapani. Nuova settimana calda per il trasporto su rotaia con possibili disagi e rallentamenti sulla rete ferroviaria ad alta velocità. Dalle 23 di ieri alle 4 di venerdì 10 luglio verranno infatti effettuati lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze. Di conseguenza treni ad alta velocità subiranno cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso. Corso, modifiche orario, anche con anticipi e modifiche di fermate. Per i treni Roma-Milano che vengono deviati sulla Tirrenica sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti. Lo sport, calcio, proseguono gli ottavi di finale dei mondiali alle 21 a Dallas, Spagna, Portogallo, alle 2 a Seattle, Belgio, Stati Uniti, con annessa polemica per la sospensione della squalifica dell'attaccante americano Balogun, sfruttando la norma del regolamento FIFA già utilizzata per Cristiano Ronaldo nei mesi scorsi. Trump ha ringraziato il presidente Infantino. Tennis, Flavio Cobolli ai quarti di finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo, l'azzurro ha battuto 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano De Minaur. Nel tabellone femminile avanza Yasmin Paolini che ha sconfitto la filippina e Ala. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
4: Eccoli qua, buon pomeriggio, buonasera, salve, benvenuti nel nostro salottino delle emozioni.
0: A non fare il piaccione con i nostri ascoltatori, che sono persone per bene, intanto per bene anche la nostra redazione. Grazie Cristina Manco per l'informazione. Scusami, io ero rimasto un po' alla riflessione che stavo facendo su George Porgi dei Toto, che sai...
4: No, tu mi dicevi che è stata presa da una filastrocca.
0: Da una filastrocca per bambini, è come se Ligabue facesse oggi una canzone sul Ambarabacci Cicocò.
4: Ma perché non l'ha fatta?
0: No.
4: Zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo.
0: È come

0: Potential con Summer alle 18.05 nella terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Signori, benvenuti. Se siete appena arrivati, bentornati. Se eravate un po' persi nelle vostre cose, ma state ascoltando i Corrieri dall'inizio.
1: Prego, accomodatevi perché apriamo un discorso molto interessante. Parliamo delle mamme.
0: Parliamo delle mamme.
1: Come dice il detto. Come dice il detto?
0: Che ne so quale vuoi dei tanti sulle mamme tu vuoi citare.
1: La mamma è sempre la mamma.
0: E di mamma ce n'è una sola, eccetera, eccetera.
1: Allora, lo dice il tennista tedesco Alexander Zverev.
0: No, se dici Zverev. Tennista tedesco devi anche utilizzare la giusta pronuncia, perché stiamo parlando di Alexander Zverev. Ok.
1: È stato interrogato su che tipo di attrezzi.
0: Interrogato, che ansia.
1: Hanno fatto la domanda.
0: Alla fine di un match di Wimbledon gli hanno chiesto una cosina ai giornalisti.
1: Sul tipo di attrezzatura che avesse nella valigia.
0: E lui,
1: risponde? Proprio da tedesco, proprio del sud, ha detto: che ne so, quella è mia madre che mi prepara la borsa.
0: Allora, Cafoni, che non siete altro, beceri, maledetti. Allora, lui ha dato questa risposta, non ne ho assolutamente
1: idea. È stato un siparietto molto interessante.
0: Molto.
1: Devo dire la verità, perché poi tu immagini un campione del mondo e dici: ma come, la valigia te la prepara mamma?
0: Ma guarda che dietro i grandi campioni ci sono sempre dei grandi genitori, o molto spesso, quantomeno. Ti ricordo anche le sorelle Williams, che avevano un papà molto...
1: Le sorelle Limatola.
0: Quelle anche, perché c'erano per le tue sorelle, ma non per te, e questo si è capito.
1: Scusa, ma c'è qualcosa... Scusami se esco dalla situazione, ma viene da pensare.
0: No.
1: C'è qualcosa che ancora oggi tua madre fa per te, che sei, ricordiamolo, un 54enne?
0: Non sono un 54enne innanzitutto, fra 5 giorni... Da quanti sono? Ok, sì, fra 4 giorni ne compio 44.
1: Aspetta che è arrivato un messaggio.
0: Non ce ne frega un cazzo.
1: Proprio una mazza, va bene, va bene.
0: Era per dire la mia età precisa, però io faccio prima elencare le cose che mia madre non fa.
1: Allora,
0: per me.
1: Facciamo così, tu pensaci. La domanda la faccio anche agli ascoltatori.
0: Se
1: c'è quella, voi siete adulti, ok? Quindi c'è quella cosa che fa ancora vostra madre per voi?
0: 346

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: è che molto bello.
1: È molto bello sto pezzo. Poi tra l'altro Michele Bravi sarà protagonista del Kiss Kiss Way a Pescara. Allora, stanno arrivando anche tanti messaggi a proposito di cose che le mamme fanno ancora ai figli nonostante siano di età adulta.
0: Ma dobbiamo avere, dobbiamo dare lo spazio di una piccola parentesi tonda.
1: Ma assolutamente, perché noi prima abbiamo parlato del 4 luglio e abbiamo detto che il 4 luglio sono successe un po' di cose di interesse nazionale e mondiale. C'è stato il concerto di Ultimo, c'è stato il matrimonio di Travis Kelce con Taylor Swift.
0: Esatto.
1: Si è sposata pure Aurora Ramazzotti, ma...
0: Ma attenzione, non abbiamo detto la cosa più importante!
1: La cosa di interesse internazionale, universale. Noi non abbiamo detto che il 4 luglio è stato il compleanno del nostro amministratore delegato. Sì.

0: nostro amministratore delegato Fabio Roselli, dottore Tubelli, Facelli,
1: Bidelli. E basta, c'ha solo due cognomi, ma
0: perché
1: scusa.
0: È importante.
1: Allora, io lo so, i maligni adesso penseranno alla captatio benevolentia, ma non siamo qui a chiedere cose al nostro amministratore delegato.
0: Non ci permetteremmo mai
1: lo
0: di chiedere cose.
1: Con grande umiltà e anche col cuore, auguri di buon compleanno, magari un po' in ritardo, ma glieli facciamo.
0: Guarda, guarda, guarda, stanno arrivando tanti messaggi.
1: Anche il mio.
0: Sei il miglior amministratore del mondo.
1: Rudy scrive, è stato anche il mio compleanno. Ma chi se ne frega di te? Ma scusa, ma siamo.
0: Sei?
1: Ma chi ti conosce?
0: Il doppio cognome come il nostro amministratore.
1: Fermi
0: ma
1: tutti, fermi tutti. È arrivato un messaggio del nostro amministratore delegato.
0: Che dice?
1: Ragazzi, siete fortissimi. Ah, voglio darvi la quarta ora.
0: Sì,
1: no!

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Buon gusto. Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
5: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...
11: Iperceramica!
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
15: Kiss

0: la canzone di Rama che avete appena ascoltato nei Corrieri di Kiss Kiss, e si ritorna sull'argomento invece mamme che fanno cose per i figli nonostante i figli siano autonomi, siano adulti e non più dei ragazzini.
1: Arrivano messaggi, dicono: ciao ragazzi, buon pomeriggio Corrieri, ciò che mia madre fa per me è fare la spesa al mercato perché io non avrò mai la sua conoscenza, sapienza ed esperienza. È vero. Ma tu sai quando la frutta di non si tocca? Mia madre va senza toccarla, senza
0: la riconosce. Perché ha abbastanza esperienza ormai anche da smicciarla, come si dice dalle mie parti. Io ti dico che dal canto mio faccio prima elencare le cose che non mi fa mia madre, tra cui anche la valigia. Quando io
1: ragazzi,
0: la
1: come
0: valigia.
1: Si fa a fare la valigia?
0: No, appunto, come si fa a fare la valigia? Mia madre lo sa, io no, e quindi me la fa.
1: No, il senso era: come fai a fartela fare? Scusami, perché... come fai lei a sapere le cose che dovrai mettere?
0: No, io le dico cosa voglio che ci sia dentro e lei me lo sistema a dovere.
1: Comunque, sei veramente un pivello.
0: Stai offendendo molti dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo.
1: E tu sai bene che mi piace offendere gli ascoltatori.
0: No, che ci stanno scrivendo che la valigia se la fanno preparare come Zverev e come me anche dalla mamma, quindi ci sta tutto.
1: Attenzione ragazzi, io abito in Francia, dicono. Sì. Abito da solo, mia madre mi arreda casa ogni volta che viene. Ho capito, però scusa, ogni volta che viene da levi i mobili e ti rimette altri mobili.
0: Perché allora cognizione dello spazio e delle comodità in casa e dell'ottimizzazione dello spazio che noi probabilmente non abbiamo. Tra poco continuiamo così nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: un'ottava sotto il rutto la chiusura di questo pezzo con
1: solo qualità
0: Francesco Gabbani. Allora, stavamo parlando delle cose che fanno le mamme ai figli, anche se sono
1: allora,
0: grandi.
1: Allora ragazzi, secondo me c'è un limite alle cose.
0: Ma quale
1: quando
0: limite?
1: I figli diventano grandi è giusto che la mamma non faccia più determinate cose.
0: Ma ascolta, io lo faccio per mia madre, perché una madre non smette mai di sentirsi madre. Allora io lo faccio per farla stare meglio nel suo ruolo di madre.
1: Ma
0: perché
1: per
0: sennò
1: piacere,
0: va in depressione.
1: Sei tu che vuoi essere ancora tu. La sindrome di Peter Pan.
0: Allora, scusami, fammi sottolineare un concetto importante.
1: Concetto,
0: a te piace la frutta?
1: Sì,
0: sì, ti piace la frutta.
1: La mangiatela tutta.
0: La frutta è buona?
1: Sì.
0: Ma tu mi devi dire, la frutta sbucciata dalla mamma non è 10 volte più buona della frutta che ti sbucci da solo?
1: Sì,
0: dai,
1: ma,
0: dai,
1: ma io voglio
0: legge.
1: Solo dirti una cosa, ma che l'appeal, no? Cioè tu dici a una donna,
0: sì.
1: cioè, anzi una donna che stai frequentando, vede che tua madre ti sbuccia la frutta, ma è vergognoso.
0: No, non le dico questo,
1: cioè,
0: io
1: quella
0: le dico...
1: le cade proprio tutto l'eros.
0: Io le dico...
1: Io se dico a mia mamma, mamma mi sbucci la frutta, sai che mi dice?
0: Che ti dice?
2: No, no, grazie, non mi interessa.
0: Cosa, Gilda? Tu,
1: sì.
0: Tu sei, tu descrivi tua madre in realtà così come vorresti che fosse, ma non è così.
3: Non ho capito niente.

0: questa resta sempre una delle mie canzoni preferite, già solo quando dice muffami, muffami.
1: È sempre bella, sempre bella.
0: Muffami in realtà. Comunque abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss.
1: Abbiamo un grandissimo trigno con un irreprensibile Ermal Meta.
0: Vabbè, in realtà io avrei detto più che irreprensibile il titolo, irrecuperabile.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Yes, yes.
5: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Yes, yes.
6: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me. L'amo.
7: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
1: Yes, yes.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Yes, yes.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Yes.
11: Quando non sono a casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
14: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Yes, yes.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Kiss Kiss!
20: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Lo sapevo, guarda, lo sapevo.
1: E poi?
0: Dai.
2: Madonna.
1: Yeah. Madonna. Allora. Il messaggio cantato di oggi molto divertente perché una estetista contatta una cliente per organizzare l'appuntamento.
0: Attenzione, perché sapete che le richieste dei clienti agli estetisti o alle estetiste sono sempre un po' sopra le righe. E l'estetista in questione si è sentita in dovere di rispondere delle cose. Messaggio che ci arriva da parte di Giovanna e noi lo abbiamo musicato, ne abbiamo fatta una vera hit.
1: Quindi
0: e
1: sul volume.
0: Vai.
3: Ciao Gioia.
1: Ciao Gioia.
3: Approfitto della giornata di oggi che siamo chiusi per scriverti. Perché sto sistemando l'agenda e vedo che tu hai preso online. Se appuntamenti diversi nella prossima settimana.
0: Donna.
3: Ogni appuntamento è per una ceretta. Forse c'è un errore del sistema.

0: fammi sapere, così so quali sono gli appuntamenti corretti.
1: La nostra amica soffre molto all'inguine.
2: No, non è che soffre all'inguine, è

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: devo dire la verità, un Alfio Battaglia sì. che domani promette meglio.
1: No, ma scusami intanto, ma perché mi devi denigrare? Ma proprio in chiusura di un appuntamento che è stato molto bello, ovviamente grazie anche a voi ascoltatori che ce l'avete fatta restare fino alla fine. Lo si spera anche domani dalle 16 fino alle
0: 19 forse.
1: Forse fino alle 20 dall'anno prossimo.
0: Ma tu si fa, mo te la stai tirando.
1: C'è Rita Manzo, c'è Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Ciao Pasquale Viola, ciao Fischetti in regia, da Alfie e Ciro.
2: Kiss Kiss a tutti.

0: No More I Love You 1995, grande History Kiss, firmato Annie Lennox, la signora della musica, la signora della radio, invece dicono sia io. Buonasera a tutti da Rita, a tra poco, dopo l'informazione su Radio Kiss Kiss, la linea va alla nostra Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati a poche ore dal vertice NATO di domani e dopodomani ad Ankara. Donald Trump torna a parlare della guerra in Ucraina, la fine del conflitto è più vicina di quanto si pensi. Vladimir Putin è intenzionato a mettere fine alle ostilità, ha detto il tycoon, che ha annunciato poi un faccia a faccia con il leader di Kiev, Zelensky. Quanto al vertice NATO, in Turchia saranno presenti 32 capi di Stato e di Governo che faranno il punto sull'aumento della spesa per la difesa, su una maggiore cooperazione nell'industria militare e un nuovo pacchetto di sostegno a Kiev. Il segretario della NATO Rutte conferma che il summit si baserà sugli impegni degli stati membri di aumentare la spesa per la difesa per arrivare al 5% del PIL. Mi aspetto che le nazioni presentino piani chiari e concreti, ha affermato. A Teheran il corteo funebre per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. Per le strade si è riversata una folla immensa, comparso anche uno striscione con scritto "Uccideremo Trump". Intanto dal Pakistan arriva la notizia del nuovo round di colloqui Iran-Stati Uniti a metà luglio. Siamo alla cronaca. Il 22enne gambiano nato in Italia che in un bar a Milano ha ucciso un uomo che non conosceva e senza apparente motivo era rientrato da qualche mese dal Regno Unito dove era stato in carcere. Tornato in Italia ha lavorato qualche mese in Veneto, poi ha litigato con il padre che lo ha mandato fuori casa. Il suo legale, dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP, ha riferito che il giovane non ricorda nulla, neanche di aver detto al momento dell'arresto "mi sono divertito una volta fuori, lo rifaccio". Il pesista Antonino Pizzolato, bronzo olimpico a Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato dal tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. La stessa pena è stata inflitta agli altri tre coimputati. A denunciare l'episodio, avvenuto la notte del 22 luglio 2022 in una casa vacanza nel Trapanese, una turista finlandese di 27 anni. Lo sport, calcio, proseguono gli ottavi di finale dei mondiali, alle 21 a Dallas, Spagna, Portogallo, alle 2 a Seattle, Belgio, Stati Uniti. Intanto prosegue la polemica sul caso del calciatore statunitense Balogun, la cui FIFA ha sospeso il cartellino rosso durante la sfida contro la Bosnia. Il presidente americano Trump ha detto, ho parlato con il presidente Infantino, il fallo non c'era, ma la UEFA protesta. Tennis, sull'erba londinese il torneo di Wimbledon, nel singolare maschile Flavio Cobolli ha battuto l'australiano De Minaur in 3 set con il punteggio 7-5, 7-6, 6-3, si è così qualificato ai quarti. Nel tabellone femminile Yasmin Paolini ha superato la filippina Eala 6-4, 4-6, 6-3 per un posto in semifinale, sfiderà l'Ucraina Kostyuk. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manconò buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss a te Cristina, grazie mille alla nostra redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Le 19 in punto, lunedì 6 luglio. Ciao a tutti da Rita, Rita Manzo. Insieme fino alle 21 si viaggia dritti verso sera con la compagnia Kiss Kiss anche oggi. Buona settimana, amici. Grazie per essere dei nostri. Abbiamo la musica più bella e tutta la voglia di condividerne l'ascolto con voi dopo, spero, un weekend fenomenale. Saluto e ringrazio Pasquale Viola in regia. Siamo pronti a viaggiare verso sera con la musica più bella, dicevo, e allora avanzino Harry Styles, Watermelon Sugar, The Calling, Wherever You Will Go, Noemi.

160.000 persone in due sere, un record storico che consacra Wembley come la sua seconda casa, e sto parlando proprio di Harry Styles che abbiamo appena ascoltato su Radio Kiss Kiss. Harry Styles che in qualche modo ha riscritto le regole dei live monumentali, ma poco prima che arrivasse ultimo, ma di questo parliamo tra poco. Eppure il momento più intenso per Harry Styles sul palco di Wembley è stato il silenzio, perché davanti a quell'oceano di voci lui si è fermato visibilmente commosso per ringraziare chi lo segue dagli inizi, cioè si è messo proprio a piangere. Abbiamo visto Harry Styles in lacrime. Ora, se parliamo, come dicevo, di eventi monumentali, questi ultimi giorni hanno riscritto veramente la storia della musica dal vivo. Sabato sera la spianata di Tor Vergata si è trasformata in un oceano di 250.000 persone per il record italiano assoluto di ultimo, e nelle stesse ore Harry Styles appunto infrangeva i primati del Wembley Stadium fermandosi sul palco visibilmente commosso davanti a un muro umano di voci. Quindi c'è una voglia pazzesca di condividere emozioni giganti, e mi sembra evidente.

desiderio, gemelli diversi su Radio Kiss Kiss. Il mio unico desiderio è tra le 19 e le 21 trascorrere il tempo di qualità insieme a tutti voi, adorati passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss, il nostro immancabile appuntamento dal lunedì al venerdì. Oggi lunedì 6 luglio, la musica più bella per voi, Mark Ronson e Miley Cyrus.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Yes, yes.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Yes, yes.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Yes, yes.
9: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Yes, yes.
13: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
9: Ecco qua.
13: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe, beh. Carine queste.
9: Carine quelle, eh?
13: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
9: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
13: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
9: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Kiss, kiss.
14: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: Yes, yes.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Yes, yes.
18: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
19: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Yes, yes.
20: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Ma buon lunedì sera a voi, a giudicare dai messaggi e dai vocali di questa sera. Questo lunedì è stato piuttosto faticoso, un po' per tutti, chi più chi meno e per diversi motivi: lavoro, esami di maturità, caldo ed afa che sono tornati come culo e camicia. Allora, mentre noi cerchiamo di superare indenni il primo lunedì di luglio, a Pamplona il pericolo se lo vanno a cercare, perché a mezzogiorno di oggi è scoppiato il ciupinazzo, il botto che dà il via a una delle feste più folli del mondo, quella di San Firmino. Saranno 9 giorni di camicie bianche, di fiumi di sangria e la bizzarra idea che correre davanti ai tori inferociti sia un ottimo passatempo estivo. Ognuno affronta l'inizio della settimana a modo suo. Noi di Radio Kiss Kiss preferiamo di gran lunga i brividi, quelli ad alto volume, quelli che non richiedono uno scatto felino in mezzo alle strade. Restiamo sul sicuro.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

Ma come fai a non perdonarlo, uno che ti chiede scusa così, così come Justin Bieber, sorry, qui su Radio Kiss Kiss, qualunque colpa sia. C'è la firma di Zef e anche quella di Alessandro.

0: È ora di collegarci, sì, non mi arrivava la parola giusta, collegarci con la redazione di ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per domani. A te, Lorenzo, ti dici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, con le ultime piogge diurne sui monti destinate a cessare del tutto. Domani mattina il campo anticiclonico manterrà il pieno controllo, regalando cieli limpidi ovunque, anche sulle aree montane. Col passare delle ore, tipica instabilità pomeridiana con focolai temporaleschi a ridosso degli Appennini centro-meridionali, anche lungo le coste del basso Tirreno. Buono altrove, massime tra 29 e 36 al centro-nord, tra 28 e 32 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Kiss, kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
3: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89€. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss, kiss.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
0: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss.
5: So

sì, è molto facile innamorarsi quando si ascolta Radio Kiss Kiss. Ci sono regali di nozze che non si scartano, che non si riciclano affatto, ma che restano davvero un ricordo speciale. Al famoso matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, andato in scena al Madison Square Garden di New York, l'ospite d'onore Paul McCartney ha fatto veramente il regalo del secolo. Cioè, tutto il mondo ne sta parlando, perché cioè, non è che capita tutti i giorni, no? Che per celebrare la sposa, che è una sua grande amica, Taylor Swift, Sir Paul è salito sul palco e ha cantato I Want to Hold Your Hand, e non cantava, non eseguiva questo storico successo dei Beatles dal vivo dal lontano 1964, cioè 62 anni di attesa interrotti per un puro gesto d'affetto. Io lo so che dopo questa è probabile che vi sia venuta voglia di riciclarla, quella ceneriera di cristallo regalata da zia Antonietta, lo capisco, è così. Sei

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: History Kiss in arrivo nel 1976, ragazzi, che History Kiss. 5 ragazzi californiani regalarono al mondo questa perla. Di quei 5 ragazzi purtroppo qualcuno oggi non c'è più, però la leggenda Eagles continua a girare il mondo, anche se con una formazione diversa. Questo è un viaggio ipnotico proprio nel cuore del sogno americano, sospeso tra il lusso di un hotel misterioso dove accadono cose strane e le illusioni di un'intera generazione. Un labirinto di chitarre leggendarie da cui, come dice il testo, puoi fare il check.

0: History Kiss del 1976, Hotel California, Eagles.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: Visto? Sono già le 20 di lunedì 6 luglio. Ciao a tutti da Rita Manzo che vi sta parlando, felice di essere la vostra autista anche oggi fino alle 21 insieme. Sì, è vero, oggi è la giornata mondiale del bacio, ne hanno parlato un po' tutti, quindi figurati, è proprio la festa di Radio Kiss Kiss. Però c'è un vicolo in Italia che oggi diventa un po' il centro del mondo, ma magari ne parliamo dopo, aver ascoltato un po' della musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Con me in regia Pasquale Viola, in arrivo Selena Gomez, Beyoncé e subito Jovanotti.

musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando, è Radio Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera. Portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento fino alle 21 con Merita Manzo, Pasquale Viola in regia. Questo lunedì 6 luglio, dicevo, c'è un vicolo in Italia che oggi diventa un pochino il centro del mondo, perché nel giorno in cui si celebra la famigerata giornata mondiale del bacio, la mappa ci porta dritti in Toscana, nel cuore di Pienza, perché tra le pietre dorate di questo borgo molto bello della Val d'Orcia c'è una stradina stretta stretta che si chiama proprio Via del Bacio, l'unica in Italia, un piccolo corridoio di pietra che si affaccia direttamente sulle colline, e questo vicolo è così stretto, che se incontrate, incrociate qualcuno che viene dall'altro lato, dovete praticamente sfiorarvi, tocca quasi baciarvi, ecco perché in passato gli innamorati la sceglievano proprio per questo, una strettoia riparata perfetta per baciarsi di nascosto, magari prima di affacciarsi poi sul panorama della Val d'Orcia. Tommaso Paradiso in arrivo per voi ora.

agitare Coca-Cola, il nuovo singolo, il nuovo successo di Tommaso Paradiso qui su Radio Kiss Kiss. Allora, Pienza, dicevo prima, c'è la via del bacio per gli innamorati, però a Piacenza hanno pensato a tutti gli altri, perché nei parchi della città di Piacenza sono apparse delle misteriose cassette postali blu con un invito chiarissimo. C'è scritto: scrivi se ne senti il bisogno. E all'interno ci sono appunto dei fogli e delle penne a disposizione delle persone che se vogliono sfogare. Che vogliono liberare un pensiero segreto, una rabbia repressa o anche, perché no, una felicità rimasta in gola, lasciando tutto lì, protetto nell'anonimato, questo è importante. Comunque i due ragazzi che hanno ideato questo singolare progetto, progetto che si chiama Sfogati con me, passano regolarmente a svuotare queste cassette con l'obiettivo poi di raccogliere tutti gli sfoghi anonimi e trasformarli, che so, in un libro o forse in un'installazione artistica, che sarà poi una specie di diario collettivo ed emotivo della città, insomma, così hanno spiegato. Progetto molto carino, però mi serve proprio come così da ispirazione. Oggi voglio aprire anche io la nostra di cassetta blu, quindi vi chiedo: qual è quel pensiero che vi portate dentro da un sacco di tempo e che avete proprio assolutamente bisogno di tirare fuori, farlo ora con Radio Kiss Kiss? E allora liberatevi, mandateci un messaggio 347 490 0042. Vi aspetto.

0: Che schissa te che hai il pallino dell'arredamento e quando entri in un negozio compreresti tutto. Chi schissa te che stamattina ti sei alzata un po' prima per preparargli una colazione coi fiocchi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Yes, yes.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss, kiss.
6: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Kiss, kiss.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Yes.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Kiss, kiss.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Kiss Kiss.
5: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
6: Kiss Kiss.
0: Suona solo

scusa allo Sientu, pinguini tattici nucleari e tutti i modi per chiedere scusa nel mondo. Stavo leggendo la storia di questo ragazzo che si è presentato a scuola per la maturità, per l'orale della maturità, come un imperatore romano. Non so se l'avete visto. È successo in un liceo di Roma. Questo ragazzo ha deciso evidentemente di lasciare il segno. È arrivato all'esame sdraiato su un letto a baldacchino, portato a spalla da un corteo di amici. Quindi, e una volta sceso non contento, ha guardato la folla e ha sentenziato: il grande momento è arrivato, il giorno del giudizio. Il video è ovviamente virale, i social in realtà si sono spaccati tra chi grida alla genialità teatrale di questo tipo e chi alla totale mancanza di rispetto. Di sicuro c'è una sola cosa: che per convincere gli amici a portarti in spalla sotto il sole di luglio devi avere delle doti di leadership fuori dal comune. Questo ragazzo, secondo me, farà il manager un giorno.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Material Lover, la splendida Sienna Spyro qui su Radio Kiss Kiss, altrettanto splendido George Clooney. Non so se avete letto, è notizia di oggi che la Mostra del Cinema di Venezia ha annunciato il Leone d'Oro alla carriera per questo grande attore e regista americano, e la sua risposta è stata un capolavoro di irresistibile onestà e di ironia, perché poi diciamo la verità, George Clooney è bello, è bravo ed è soprattutto uno molto simpatico. Ha detto: è un onore immenso ricevere questo Leone d'Oro alla carriera, ma significa che sto evidentemente molto invecchiando, cioè di solito si dà, no, quando oramai si è fatto tanto e si è quasi al termine, no, della propria carriera cinematografica. Lui l'ha avuto proprio presto questo riconoscimento. È un'ironia talmente elegante che veramente te li fa dimenticare quei capelli bianchi. Il vero fascino non teme il passare del tempo, caro il nostro Giorgio, un po' come le grandi canzoni, quelle capaci di restare con te.

È una hit del 2023, Greedy di Tate McRae, quella appena ascoltata qui su Kiss Kiss. Una collaborazione straordinaria in arrivo che unisce la freschezza di Giulia alla firma inconfondibile di un gigante della musica italiana quale Biagio Antonacci. Ecco, insieme uniscono generazioni, stili diversi, ma il risultato è delizioso. Si intitola L'ultima canzone.

0: Di luglio, Radio Che Schizza in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiskis all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss Kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Kiss, kiss.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
5: Kiss, kiss.
10: Ehi, grandi! Avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
11: Tenderli.
10: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
5: Kiss, kiss.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Kiss, kiss.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
14: Sì, certo!
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: Kiss, kiss.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Kiss, kiss.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Green Kiss.
1: Oggi la nostra mappa della sostenibilità ci porta in Cina, dove hanno trovato una soluzione geniale ed anche low cost contro l'afa urbana. Sopra i tetti dei grattacieli hanno installato degli irrigatori intelligenti che creano una specie di pioggia artificiale millimetrica. Infatti le immagini sono anche parecchio virali sui social e, sfruttando la naturale evaporazione dell'acqua, la temperatura a terra crolla istantaneamente di ben 8 gradi. Quindi, prima che vi chiediate se tutto ciò sia un totale spreco di acqua, vi fermo subito, perché il sistema è un capolavoro di economia circolare. Usa cioè solamente acqua piovana recuperata oppure acque grigie riciclate e filtrate, nebulizzandole in microgocce che poi evaporano all'istante. E così le temperature crollano e i condizionatori si spengono, risparmiando tantissima energia elettrica. Vedi? Questo è il vero spirito green.
0: Green Kiss.

anche per te, Michael Bublé, che vuoi tornare al nido, cioè portami a casa, kiss kiss. C'è una data che tutti i turisti e i viaggiatori hanno segnato in rosso sul calendario ed è il 12 agosto 2026. L'Europa vivrà la sua prima eclissi solare dopo tanti anni, dopo 20 anni. Il sole nero attraverserà i ghiacci dell'Islanda occidentale per poi tuffarsi in Spagna. Sono questi due paesi grazie ai quali si potrà ammirare al meglio questo fenomeno, e regalando appunto l'unico tramonto oscurato del secolo, quindi Islanda e Spagna saranno letteralmente prese d'assalto. Anche noi di Radio Kiss Kiss intanto vi facciamo vedere e anche sentire le stelle, ma colpi di musica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: Che bella storia il Kiss Kiss Way. Che peccato che siamo ormai alla fine con l'ultima tappa di Pescara, ma poi arriverà un'altra estate, un altro meraviglioso tour. Ciao a tutti da Rita, buona serata, grazie per aver cominciato la settimana con Portami a casa Kiss Kiss. Spero che vi sia piaciuta la musica, la selezione, la vostra compagnia per me è meravigliosa. Grazie a Pasquale Viola in regia. Benvenuto Stefano Piccirillo, arriva con Io, Tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte, preceduto da Billy Idol, addirittura quello di Eyes Without a Face. Da Rita, buona serata, Kiss Kiss a tutti. Kiss.

Billy Idol stava sempre in moto, grande centauro. Questa è la sua più famosa, Eyes Without a Face. Che uomo Billy Idol. Si tinse i capelli di biondo. Sfrecciava in motocicletta, conquistava tante donne. Avete sentito la voce che accompagnava Billy Idol in Eyes Without a Face? Era la sua fidanzata del momento. E le disse: vabbè, devo fare un disco, fammi i cori per favore, por favor. E lei che cantava invece in francese. Tutto nacque dalla visione di un film, Occhi senza volto, in edizione francese. Ciao Rita, ciao da Stefano Piccirillo. È lunedì sera d'estate, non è mai un lunedì solito come tutti gli altri e le altre stagioni. Profuma di mare e il desiderio del prossimo tuffo, e noi ci tuffiamo in Io, Tu e Chi.

0: così saudace che ti prende da Cavese, ti senta a Caviglia pensando al Brasile, terra d'origine della nostra Gaia, con Bossa Nostra. Il lunedì ci presentiamo con voi con i più grandi artisti della storia della musica. Ne prendiamo subito uno, il grande Barry White, che non è mai stato un uomo normale, né fisicamente né artisticamente. I passaggi stretti, i confini angusti non erano assolutamente fatti per lui. È stato un maestro d'amore della musica, cresciuto solo dalla mamma, senza il papà. All'alba degli anni 70 cosa fece Barry White? Creò una formazione, la Love Unlimited Orchestra, con delle coriste pazzesche. Con lui non si parlava di amore platonico o amore un po' più timido, ma una forma d'amore davvero passionale. E poi lui faceva l'intro da solo con la voce, prima di ogni suo ritornello, tipo I heard people say that too much of anything is not good for you, baby, but I don't know about that. E la intro di Can't Get Enough of Your Love, Baby, Barry White.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Ti ho fatto ricordare il nonno che metteva nel mangiadischi il 45 giri di Barry White. Questa canzone, pensate, ha 52 anni, tu hai 30 anni, magari all'ascolto e ti è piaciuta tantissimo. Barry White è l'artista e che magari hai scoperto solo questa sera grazie a Radio Kiss Kiss, semplicemente per un fatto generazionale. Can't Get Enough of Your Love Baby, e poi si apre un film, un ricordo, una storia fantastica di tante generazioni unite dalla voce baritonale profonda non solo del soul ma anche della disco music. Prendi Let Music Play, You're the First Lies, My Everything, una delle canzoni più iconiche insieme a quella che abbiamo appena ascoltato, perché lunedì sera all'inizio mettiamo esclusivamente i top artist all'interno di O2 e Kiss Kiss, il Latin Pop, la musica urban, il reggaeton, tutto insieme con tre nomi importantissimi che nel 2018 realizzarono una canzone di grandissimo successo. Sto parlando di Cardi B, di Bad Bunny, di J Balvin, insieme, e sembra un fatto eccezionale, a distanza di 8 anni nella nostra musica che richiama l'estate esattamente di quell'anno. Si parla, si canta, si balla.
1: Now, I like dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining.

Cardi B, Bad Bunny e J Balvin, canzone che mette insieme l'hip hop di New York, il reggaeton colombiano, il trap portoricano, insieme grande hit Caliente, giusta d'estate nei top artist, ma praticamente tutto l'anno quando seguiamo le gesta in particolare di J Balvin e Bad Bunny, saltuariamente quelle di Cardi B. Con i mondiali di calcio tanti hanno riscoperto un successo senza tempo degli Oasis, Wonderwall. Quando l'Inghilterra vince, prendi stanotte contro il Messico, vanno accanto ai tifosi in tribuna, si abbracciano e cantano l'inno degli Oasis, che ha sostituito nei festeggiamenti almeno God Save the Queen, che è l'inno ufficiale naturalmente della nazionale inglese. E gli Oasis, pur non facendo assolutamente nulla quest'estate o poco, si ritrovano al centro dell'attenzione ancora una volta. Una curiosità: nella versione originale, che dura 9 minuti e 20 secondi, All Around the World conquistò il primato all'epoca della classifica inglese.

Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss.

Ascoltando questo tormentone, mentre voi siete all'ascolto in macchina, magari in coppia e state litigando, ma come, non è ancora prenotato per le vacanze, te l'ho detto 6 mesi fa, poi arriva De Palma che urla in modo allegrissimo e mette una vibe ottima, allegra, insieme ad Anita e Mischilla. 6 anni fa ci lasciava il più grande maestro, Ennio Morricone. È stato un compositore, un direttore d'orchestra, un arrangiatore italiano, ma soprattutto una persona incredibilmente umile. La sua carriera ingloba un'enorme quantità di generi compositivi che ne hanno fatto uno dei più importanti, prolifici e influenti compositori cinematografici nella storia della musica. Buono, brutto e cattivo. Lo spaghetti western. La musica di Ennio Morricone. 2 premi Oscar in carriera per quanto riguarda l'onorificenza a lui legata, da Hateful Eight nel 2016, il Golden Globe con 3 vittorie, Mission del 1987, La leggenda del pianista sull'oceano nel 2000, The Hateful Eight ancora nel 2016, 6 premi BAFTA, 6 vittorie per capolavori come C'era una volta in America, Gli intoccabili, lo stesso Mission, e 10 David di Donatello, 10 vittorie di cui 7 per la migliore colonna sonora e vari premi speciali. Possiamo dire tranquillamente che Ennio Morricone è la musica e 6 anni senza di lui.

Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Your Mother, così chiude Harry Styles con Dance No More, record di concerti a Wembley, ha battuto per consecutività di concerti nello stadio più importante d'Europa i Coldplay e Taylor Swift, bel primato in questa estate 2026 per Harry Styles. Vecchio contro nuovo, Ronaldo sta giocando contro Yamal, 41 anni contro 19 anni, stesso talento, chissà, Yamal deve ancora dimostrare tantissime cose, living legend contro il nuovo e la generazione Alfa contro i boomer, mettetela come volete. Intanto come state amici? Come è andato questo inizio settimana? Voi presenti all'ascolto di O2 e Kiss Kiss, 347 490 0042. La missione è scrivere il tuo anno di nascita e quanti anni hai.

Comunque, se abbiamo suonato insieme a Harry Styles e Lenny Kravitz, il motivo è Lenny Kravitz diventerà ufficialmente il suocero di Harry Styles, perché Harry si sposa, ormai la notizia è ufficiale. America di Gianna Nannini del 79 viene ripresa dalla stessa artista insieme a Marracash in questa novità.

L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzabile

0: scherzo.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

con Alex Warren e Fever Dream. Siamo arrivati alle 21.45, siete in comitiva, ben arrivati anche ai ritardatari di O2 e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Sono 2 anni, ma sono tantissimi senza il grande Pino D'Angiò.

Questo è il suo disco manifesto, l'old school del rap italiano, più volte ripresa in chiave dance con Don't Call Me Baby dei Madison Avenue un po' di anni fa, così come un po' di anni fa i mitici Flaminio Mafia insieme allo stesso Pino D'Angiò. Con che idea, ma quale idea, Giuseppe Chierchia, stato un cantautore italiano, sempre con la sigaretta tra le labbra, lo ricordiamo, con lo smoking o comunque con la giacca, personaggio alla voce profonda, 2 anni senza di lui. Qualche anno fa l'ultima apparizione a Sanremo nella serata del venerdì dei duetti, icona del rap e di un certo tipo di italo disco che ha sfondato non solo in chiave rap ma proprio in chiave pop in giro per il mondo. Ci lasciava esattamente il 6 luglio però del 2024. Questa è Radio Kiss Kiss con Jamiroquai, Love Food.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: C'è una profonda differenza tra i featuring, le collaborazioni, i duetti degli ultimi anni e i duetti di un po' di anni fa, perché lo stesso artista collabora con colleghi diversi. Questo non accadeva in particolare nei 70, negli 80 e nei 90. Che so, Jovanotti fa feat con tanti artisti, Alfa quest'anno con Jovanotti, l'anno scorso con Manu Chao e così via. Potremmo fare milioni di esempi. Prima la coppia, il duo, era quella e basta. Prendi 1992, Charles Senetti con Would I Lie to You.

classico questa che aveva tutte le peculiarità del tormentone di quell'estate. Would I Lie to You con Charles & Eddie, 92. Quel periodo, a proposito di duetto musicale, due amici che si mettono insieme a fare musica, c'erano anche i Ten Sharp, lo ricordo a memoria, con You, c'erano ancora i Tears for Fears, che erano due, Orzabal e Smith, Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart. Saluto Follonica, ciao Kat, bentornata in comitiva tra i nostri ascoltatori. Ho scoperto che a Follonica c'è un trenino che gira la cittadina che si chiama Picci. Il Picci vi sta parlando. E tra poco facciamo Un anno, una canzone. Subito spazio a lui, a Dracula.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ultimi giorni, amici, per fare il balletto virale di Dracula, quando il rock incontra il pop, ovvero Kevin Parker insieme al K-pop globale interpretato da Ginny delle Blackpink, fenomeno davvero social incredibile ancora nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Anche tu stasera hai fatto la stories con Instagram e taggando Radio Kiss Kiss su questa canzone ascoltata in questo momento all'interno del nostro appuntamento di comitiva, e parte anche un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi, di chi i ricordi? Di te che ascolti la radio. Puoi condividere con noi un pezzettino della tua vita, un'emozione, una gioia, un ricordo delicato, una vacanza, un viaggio, un obiettivo di lavoro, un tuo amico, una tua amica, un grande amore, insomma tutto ciò che fa parte di te, perché sei tu al centro della sera di Radio Kiss Kiss, scrivendo semplicemente la tua data di nascita al 347 490 0042, perché la data di nascita, mica sono un piccione, voglio farmi gli affari tuoi. Quanti anni hai? Massimo rispetto, però la sorpresa qual è? Al termine della nostra telefonata ci sarà la canzone di quale anno secondo te? Dell'anno di nascita che ti riguarda, cioè con quale canzone sei nato, sei nata. Pronto, pronta? 347 490 0042. E ad esempio ogni volta che parliamo di un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, salutiamo una classe in particolare. In questo caso 2004, tutti i 22enni all'ascolto della comitiva, c'era un uomo che poteva essere il tuo vicino di casa, il tabaccaio piuttosto che il barista, perché non

0: Business e fitness è la rima baciata di Margherita, dito nella piaga, ha dei gusti molto difficili, fa satira pop, prima con Che fastidio per un po' di cose che appartengono, diciamo la verità, a tutti noi, poi adesso ha preso di mira, scherzosamente perché è un talento Margherita, i businessman. Devi dirci chi ti piace davvero. Noi piacciono tanto gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, della sera dalle 21 alle 24 ci mettiamo insieme, facciamo comitiva, io qui, voi lì, in giro per l'Italia, per il mondo. Sono collegato con Claudia da Firenze. Ciao Claudia, buonasera,
1: ciao,
0: come stai?
1: Stefano, ciao.
0: Che piacere sentire una voce così squillante, bella, solare. Hai passato una buona giornata?
1: Sì, dai, okay. Bella, bella, abbastanza.
0: Di che anno sei, Claudia?
1: Del 1973.
0: Una bellissima ragazza del 1973. Ma cosa vuoi? Cioè, sei nel top dei top, ma stiamo scherzando. Intanto, tanti ricordi, immagino, per una vita partita nel lontano 1973. Cosa hai da condividere con noi per un anno una canzone?
1: Ne avrei tanti, però... Vabbè, una cosa bellissima che ho fatto è stata 18 anni fa, quando stavo aspettando la mia seconda figlia.
0: Okay.
1: Era incinta di pochi mesi e sono andata in Svizzera perché lì c'era la persona che tuttora amo, insomma, è l'uomo della mia vita, però non c'è mai stato niente, non siamo mai stati insieme.
0: Mai?
1: Rimasto, mai. Abbiamo passato solo una notte insieme quando l'ho raggiunto lì. Però ci sentiamo tuttora, ma niente.
0: Scusami, italiano o svizzero?
1: No, italiano.
0: Italiano che vive in Svizzera.
1: Sì, siamo amici da 20 anni e quando poi è andato via in Svizzera, niente, io poi dopo l'ho raggiunto, però niente.
0: Lui adesso cosa fa, se ne hai notizie?
1: Ma no, lui lavora, ha una famiglia, tutto, però non è mai sbocciato l'amore da parte sua.
0: Ma tu sei ancora innamorata, sento.
1: Io sì, purtroppo sì.
0: Però sai, adesso ha famiglia, ha figli, è particolare.
1: Beh, però quella persona ci rimane proprio nel cuore.
0: No, immagino.
1: Poi gli ho dedicato un libro, quindi.
0: Ma che bello!
1: Proprio della nostra storia in un libro. E quindi
0: è una forma d'amore la tua, molto
1: sì,
0: dolce, molto bella, che si contrappone magari ad un uomo che fa business in Svizzera, che è un po' la nazione del super lavoro, dei tanti soldi da guadagnare, e in tutto questo tu sei nata nel 1973, vedi com'è il karma, con una canzone fantastica dei Pink Floyd intitolata Money, cioè che parla di soldi, quindi magari lui per i soldi, tu per amore.
1: Io per amore, sì.
0: Sei troppo bella.
1: Io sono romantica molto, io credo nell'amore eterno, io sono così.
0: Ma guarda, è una lezione per tanti all'ascolto, me compreso, quindi figurati. Un abbraccio, sei dolcissima.
1: Un abbraccio grande anche a te, grazie Stefano.
0: Che
1: a presto.
0: Storia, che storia. Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: l'effetto incredibile di una canzone iconica, Money, Pink Floyd.
1: Chi schissa te che sapevi che saresti diventato un batterista fin da quando da bambino suonavi le pentole. Chi schissa te che ti sei deciso, cambierai lavoro, ormai ti senti pronto per una nuova avventura. Avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Kiss Kiss.
4: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì!
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss Kiss.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
3: Kiss Kiss.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Kiss Kiss.
11: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
12: La musica più bella suona solo

che il lungomare di Viareggio è stato un grande successo per Stash The Colors nella terza tappa del Kiss Kiss Way. A proposito, venerdì sabato tutti a Pescara, ve ne parlo più tardi all'interno di Io Tu e Kiss Kiss, la storia di Claudia, che bella, sempre innamorata della stessa persona, in modo dolce, non invasivo, e comunque le sue parole, soprattutto il tono di voce, esprimevano ancora grande amore per un uomo che invece ha cambiato vita. Ci sono un sacco di commenti arrivati dopo un anno, una canzone, che bella storia, allo stesso tempo così triste, una sognatrice a cui auguro un bel riscatto d'amore, che dolce questa ragazza, grazie. Comitiva, sapete che il 6 luglio è il compleanno di un grande personaggio del rap e dell'hip hop, quale

Curtis James Jackson Tree è un rapper, attore, imprenditore, produttore discografico statunitense, nato nel Queens, quartiere di New York City. Insieme ha cominciato la carriera con la sua crew nel lontano 1996, quando impazzava anche Dr. Dre e Tupac Shakur con California Love. Cresciuto con quelle roots, con quelle radici, è ancora un divo contemporaneo in giro per l'Italia, per il mondo, con la sua tournée estiva 2026. Auguri a 50 Cent. Qui quasi un film, Uberphonic Mother.

Anche l'amore qualche volta è loco e infinito, come un libro o un film di Gabriel García Márquez, L'amore ai tempi del Corea, ancora con Claudia, che ha avuto un sacco di successo, devo dire, ma anche emozionale. Come si fa a non prendere il telefono e lasciare andare le sensazioni? Grazie per la storia. Non smettere di amare e ritrovalo. Però lui si è rifatto una vita, quanto ha raccontato Claudia. Qualcosa si sta muovendo, forse c'è una ricerca, quei valori apparentemente persi in un mondo. Mordi e fuggi, la telefonata di Claudia è stata davvero una bellissima eccezione. Paul Russell. Let me tell you.

Se pensi alla telefonata di Claudia, che è stata commovente sentimentalmente a ciò che accade in due settimane, prima il love bombing, poi la sparizione o il ghosting addirittura. Riflessione musicale che fa il nostro settembre, nuova due settimane.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Yes, yes. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Yes, yes. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: Kiss, kiss.
5: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me! L'amo!
6: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
2: Yes, yes.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Carol G vuole una pizza, l'ha detto all'interno di Viajando por el Mundo, Torre Pisa e tutte le bellezze della nostra meraviglia che il nostro pianeta Terra ha ancora raccontato con Viajando por el Mundo nella comitiva di Otu e Kiss Kiss. Quanti compleanni oggi, auguri a chi ci ascolta e anche a John Keeble degli Spandau Ballet. Come chi è John Keeble e il batterista degli Spandau, non solo Tony Adle. Oppure i fratelli Kemp, uno dei quali è il protagonista anche in The Bodyguard.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group. La rivoluzione.

0: domenica.
1: Come se fosse sempre domenica anche per il tennis italiano, un'altra giornata indimenticabile in quel di Wimbledon, perché Cobolli ha conquistato i quarti di finale, lo ha fatto anche Jasmin Paolini, ieri l'ha fatto qualificandosi ai quarti il nostro numero uno Jannik Sinner. Voi direte vabbè, ci sono un sacco di tennisti, godiamoci il momento. È vero che ci sono tanti tennisti italiani in questo periodo molto forti, però è un periodo davvero indimenticabile, nulla dare per scontato, soprattutto se giochi sotto gli occhi di Roger Federer, che era presente nel Royal Box del campo centrale di Wimbledon. E devo dire, uno stoico da questo pomeriggio, perché è ancora lì Federer a vedere i match che sono in corso di svolgimento a quest'ora. Un numero uno sempre anche fuori dal campo da tennis, manco a dirlo. Ora i One Republic.

Maverick con Tom Cruise, che anche in questo momento non sta camminando come noi comuni mortali, ma è lanciato nello spazio a fare la spesa, così per divertirsi. Siamo pronti, 1982, per fare la storia di Radio Kiss Kiss e l'arrivo di un personaggio che non solo con la voce, con la musica, con la band di Culture Club ha scritto le pagine più belle del pop 80 e non soltanto. L'iconica figura di Boy George con la canzone d'esordio nelle classifiche di tutto il mondo, Do You Really Want to Hurt Me?

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: La volevo da sempre!
2: Un vero affare!
1: L'amo!
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live. Radio Kiss
4: Kiss. Cenato, tutto bene? Noi ci prendiamo cura davvero dei nostri ascoltatori. Non è una frase formale, è un rituale che si rinnova alle 23, il dopo cena della comitiva. Io, tu e Kiss Kiss, mi raccomando, la salute prima di tutto, carboidrati, chi può permetterseli dal punto di vista della dieta, o soprattutto qualcosa di fresco in queste notti d'estate, quando facciamo le 24 per fare Io, tu e Kiss Kiss. E quanto sarete tormentoni estivi anni 80? Attenzione, abbiamo una sequenza incredibile tra qualche minuto, ma non scherziamo neanche all'inizio con gli Another, quelli di Talk to You.

fatto la doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

Charlotte. E non mi andava di dire il titolo, perché loro lo conoscono a memoria, giustamente, dall'estate del 2005. A proposito di estate, che tormentone sei degli anni 80. Abbiamo preso l'estate 1981. Faccio un esempio. Sarà.

Il bisturi tagliente è splendido, splendente. A partire da questo momento, quanto sei tormentone, non scriverlo nei commenti, ma scriverlo su WhatsApp è di dovere. 347-490-0042. Sei ricchi e poveri, sei All Custom Manovers in the Dark, Enola Gay, oppure sei Donatella Rettore.

Quanto ti voglio bene, J-Ax. Ti ricordi quando facemmo il forum da sago e posso dire insieme IPA, IPO, però anche noi, invece questo è il suo tormentone estivo. A proposito, 1981, prima un po' di tormentoni, squadra Ricchi e Poveri da Baku Abis. Saluto Sandro e Pinella, all'epoca avevano 9 e 19 anni e rispettivamente invece li ascoltano ancora nel 2026. Ma attenzione, venerdì e sabato di questa settimana c'è il Kiss Kiss Way che arriva a Pescara, 2 giorni di musica, intrattenimento, giochi, speaker, artisti e attività speciali. Firmate Radio Kiss Kiss. Andate al Village venerdì a Pescara, anche sabato, per conquistare i biglietti del Pit sotto il palco, il super concerto del sabato con 13 Pietro, con Settembre, con Sala Toscano, con Sal Da Vinci, Rocco Hunt, Pinguini Tattici Nucleari, Nerissima Serpe, Mr. Ray, Michele Bravi e tantissimi altri. C'è anche Clem Clementino che saluto. Dolce Nera, Kiss Kiss Way, 10-11 luglio, stiamo arrivando in quel di Pescara.

0: Balogan, calciatore riammesso dopo l'espulsione. Infantino che ha detto sì, Trump mi ha chiamato, ma la FIFA è indipendente. Intanto si è chiusa una sfida importante, ce ne parla Umberto Aprea per Portogallo-Spagna.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: A Dallas il derby iberico se lo prende la Spagna, che trova il gol solo a 5 minuti dal fischio finale, in pieno recupero grazie a un gol di Merino che batte il portiere portoghese Costa in uscita con un raso terra sul primo palo. Ma la vera magia è quella di Ferran Torres, che ha letteralmente inventato la giocata per mandare in rete il compagno di squadra. Sia Merino che Torres erano state le scelte di De La Fuente, probabilmente in vista dei supplementari, invece hanno cambiato il corso della sfida. Rammarico per i portoghesi che al settimo di recupero sfiorano il gol con Bernardo, che stacca su cross di Conceição e manda la palla alta di pochissimo. Passa dunque la Spagna, che ai quarti troverà la vincente tra Belgio e Stati Uniti, in programma alle 2 della notte italiana. Sfida segnata dalle polemiche sul caso Balogan, che hanno fatto il giro del mondo ma che adesso lasciano spazio esclusivamente al risultato del campo. E domani, con Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia si completerà il tabellone dei quarti di finale. Abbiamo concluso, la linea torna a Stefano Piccirillo.
1: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Kiss Kiss.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare.
9: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provarti.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Kiss Kiss.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Kiss Kiss.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: più.
1: E la trasformazione più evidente di un artista quale Noemi, che ci ha commosso per una vita e invece è qui scatenata quest'estate con Tu cosa fai questa sera. Beh, ascolti Io, Tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo ti parla, facciamo mezzanotte insieme, tante emozioni e così CR7 fuori dal mondiale e credo l'ultima grande partita che ha giocato a livello mondiale e internazionale suo malgrado questa sera, un mondiale dove sono fuori Germania, Brasile, Olanda e Portogallo e a dir poco sorprendente nonostante il SIU, cioè l'esultanza di CR7 che ha fatto anche il tennista italiano Flavio Cobolli questo pomeriggio quando ha conquistato a Wimbledon i quarti di finale sconfiggendo l'australiano De Minor. Così è la vita, signori, e tra poco c'è 50.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Sono già partiti i fuochi d'artificio, mettiti fuori alla finestra, amore mio, affacciati e via, perché i fuochi riguardano i 50 anni di Radio Kiss Kiss, che festeggiamo anche questa sera. Anni 80, ti porto al ristorante, per la prima volta entra prepotentemente sulle vostre situazioni più intime, la cena di coppia, cose del genere, per fare i fighi, il filetto al pepe verde, il grande classico della ristorazione, fece il suo ingresso ufficiale quell'anno, ma anche il famoso carpaccio iniziarono a diffondersi proprio in quel periodo, in particolare nei ristoranti e nelle cucine un po' più trendy dell'inizio degli anni 80. E poi quell'anno il disco dei dischi più venduto nella storia, Thriller di Michael Jackson. Quincy Jones, non contento, chiama Eddie Van Halen a suonare la chitarra per Beat It, e il soul incontrò il rock.
0: 1982.

Michael Jackson, Quincy Jones, Eddie Van Halen dei Van Halen e l'incontro tra il soul e la musica rock all'interno di 50 anni di Radio Kiss Kiss e due dischi tipicamente rock di Michael Jackson, questa che avete sentito Beat It, ma poi molti anni dopo arrivò Black or White nel 1991 con la partecipazione di Slash dei Guns N' Roses. Vi porto negli anni 90, ragazze degli anni 90, quando imitavate il videogioco Lara Croft, che dopo qualche anno sarebbe diventato un gran film. Le t-shirt corte che lasciavano scoperto l'ombelico del mondo, come avrebbe cantato Jovanotti, gli shorts minuscoli, lo zainetto e, per quanto riguarda la musica, un grande appuntamento con una cover che superò il successo dell'originale. Sto parlando dei Fugees, che ripresero Killing Me Softly, che in realtà era una ballad, un pezzo lento soul firmato da Roberta Flack del 1972. Iniziò la commistione tra soul e hip hop. Gira la roulette, pallina, che anno è? 1990.

Song, bellissima la cover di Killing Me Softly, ma mi ha fatto ricordare un amico che ci ascolta da lassù, il grande Leone di Lernia, che fece Kill Ka Sofra, una versione molto divertente. Grande Leone di Lernia. Pronti per tanti ricordi tra qualche minuto, quando scatterà il secondo tempo di 50 anni di Radio Kiss Kiss. Adesso l'estate addosso è il termine di Jovanotti, questa volta con Gabri Ponte. La nuova insieme si chiama DNA.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep. Al fianco delle imprese italiane.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Stiamo sbancando il croupier della nostra roulette e in crisi la pallina va sempre negli anni giusti della musica più bella di Radio Kiss Kiss anche questa sera. Bentrovati da parte di Stefano Piccirillo. Comitiva, vi porto negli anni 10. Il 21 dicembre di quell'anno fu il giorno più temuto, il giorno in cui i Maya previdero la fine del mondo perché coincideva secondo loro con il termine del calendario di quell'antica civiltà. Molti invece approfittarono per prenotare il volo più lontano possibile da quell'antica civiltà, che comunque resta invece un monumento di cultura, di bellezza, di fascino. Così non accadde fortunatamente e siamo qui ancora a parlarvi. C'è la storia di un amore molto tormentato. Pensate, il protagonista della canzone, il leader dei Kasabian, baciando l'altra metà della mela, si ruppe un polso e questo gli diede lo spunto per fare Goodbye Kiss. Ma di che anno stiamo parlando?
0: 2012.

0: facciamo troppi casini, meglio se ci lasciamo. E quindi Goodbye Kiss, storia vera, realizzata dai Kasabian. Vi porto negli anni 90. Il 6 agosto di quell'anno segna una pietra miliare nella storia della tecnologia e della comunicazione. In questo giorno al CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, l'ingegnere informatico Tim Burns presentava un'idea destinata a rivoluzionare il mondo, il World Wide Web, ufficialmente Internet. Quello stesso anno quel mito di Pino Daniele affrontava con la consueta intelligenza, blandiva un po' i luoghi comuni e il razzismo, riabilitando il celebre proverbio: ogni scarafaggio è bello a mamma sua, ogni scarrafona è bello a mamma soia. Lanciamo la pallina, questa la vinciamo, anno sicuro infatti, eh?
1: 1991.

0: Paura del diverso, il genio, tutto con Pino Daniele, estate 1991, Scarrafona.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Ma quanta vita questa sera, quante emozioni dai racconti di Un anno, una canzone. Claudia ha spaccato davvero con la sua storia d'amore infinita, il suo sentimento infinito nonostante l'evolversi della vita altrui, le tante canzoni che hanno segnato la nostra e la vostra storia. Tutti momenti che ripeteremo naturalmente con contenuti diversi domani. Vi voglio tutti comitiva, grazie a Pasquale Viola in regia. Simply Red per salutarci, 1985, la voce di Mick Hucknall con Come to My Aid. Da

0: La classe 1985 e Simply Red stanno per arrivare i maestri. La notte vola.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
1: La notte vola.
3: Hello. All right, everybody, welcome to...
1: Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: buon giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Kiss, kiss.
4: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Kiss, kiss.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
4: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: We'll be right back.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.
2: Kiss Kiss.
0: Suona solo su Radio Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.